Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

del fiume, nella brezza fresca degli ultimi giorni d'inverno, e nell'aria

chissà dove ti addormenterai stasera. E chissà come ascolterai questa canzone. Forse

Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back.

0: touch again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Aria Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: La festa di

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di...
2: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

soffrite per redimermi. E com'è triste ritrovarsi ancora senza di te. Farei qualsiasi cosa per poter distruggerti.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Stand Up dall'album The Signal and the Noise del 2013 degli Asian Dub Foundation. I londinesi Asian Dub Foundation tornano alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione l'8 agosto 2026 in una serata da non perdere che vedrà, oltre al concerto degli Asian Dub Foundation, anche quello dei napoletani 99 Posse, l'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito Radio Onda d'Urto.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2 barra B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org. It's 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco

principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
2: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

La festa di Radio Onda d'Urto quest'anno si terrà dal 5 al 22 agosto. E come detto, il 10 agosto sul palco principale saliranno i Marlene Kunz. La festa si svolge come tutti gli anni nell'area di Via Serenissima, capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speedgoat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro. La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

I Zen Circus, come andate tutti, a fanculo, saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco, in apertura, Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org. La festa di Radio

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Cara Calma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

E ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end. 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: It's the end of the world.
2: Se Americo non fosse mai partito, se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
3: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

I wanna get closer.

Portando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

perché preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado.

bianca preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado in tra una bab.

storie di pensieri strani, crisi maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile se premo l'uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo l'osco. Ho il fermo immagine sul programma guaio, sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio, scarbato di fronte a tanta cortesia. Quello che faccio è roba mia, solo roba mia, come mia sta poesia imparata sulla strada. Un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda, tengo un pazza a bada, perché se no ti cago addosso, sicuramente io ti stresso.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Non c'è?

25 anni fa è stato represso nel sangue un movimento che sognava di cambiare il mondo. Per le strade di Genova, sull'asfalto di Piazza Limonda, alla Diaz e a Bolzaneto, il potere ha terrorizzato intere generazioni e mandato un messaggio inequivocabile: comandiamo noi, non c'è alcun altro mondo possibile. Era la sera del 20 luglio del 2001 quando tutti i media del mondo iniziarono a trasmettere l'immagine del corpo esanime di un ragazzo. Indossava dei calzoni scuri e una canottiera bianca che ben presto si sporcò. Al bicipite portava l'anima di un rotolo di nastro adesivo, come fosse un bracciale. Sul volto aveva un passamontagna che non lo protesse dal colpo di pistola sparato da un carabiniere a bordo di una Jeep. Quel ragazzo era Carlo Giuliani e la sua morte, oltre che la drammatica fine di un'esistenza di soli 23 anni, rappresentò simbolicamente la fine di un movimento globale nato appena 2 anni prima. Non fu la vera fine. Quel movimento, nei 2 anni successivi, diede ancora grandi prove di forza ed energia, ma nell'immaginario comune è a Genova, nel 2001, che è stato infranto il sogno del movimento No Global. Io sono Alessandro Canella e questo podcast, intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, è un tentativo di andare oltre quel trauma collettivo. E per farlo, forse è utile, a 25 anni di distanza, raccontare cos'era quel movimento capace di unire popoli e culture molto diversi attorno all'evidenza che un altro mondo, non più costruito sulle diseguaglianze e le ingiustizie, fosse possibile. Non per celebrarlo, ma per trarre insegnamento in un presente che non è certo migliore.

0: Capire come e perché nacque il movimento No Global, per cosa e contro cosa si batteva, è necessario conoscere i presupposti, il mondo negli anni 90. Un mondo che era fresco fresco di uno stravolgimento epocale, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e dell'equilibrio della divisione in blocchi. Il socialismo reale era stato sconfitto, avevano vinto l'Occidente e il capitalismo, che nonostante si presentasse come il trionfo della libertà e del benessere, mostrava già i segni di una realtà molto diversa. Luca Casarini era il leader delle Tute Bianche, un movimento nato in quegli anni che si manifestava nelle piazze indossando tute da lavoro bianche, usate come protezione durante le manifestazioni e come simbolo visivo di uguaglianza e identità collettiva in un mondo contraddistinto da disuguaglianze macroscopiche.
1: È quella stagione che ha caratterizzato tutto il periodo, diciamo, che va dal crollo del muro di Berlino, che ha attraversato tutti gli anni 90 e che poi ha avuto negli anni 2000, diciamo, la sua stagione di affermazione, di proiezione, di immaginario dal punto di vista del potere, sto dicendo, no? Però in realtà era un processo lungo, questo della globalizzazione finanziaria, globalizzazione che descrive un mondo totalmente dominato da un unico mercato, cioè quindi da una dimensione mercantile, da cui poi, secondo le teorie dell'epoca, dovevano derivare poi anche le dimensioni sociali, politiche, culturali, eccetera. Era il mercato il dominus di questo periodo. Non c'è alternativa al capitalismo, questo era il messaggio anche di questi grandi vertici, di questo tipo di processi di finanziarizzazione, che con la visione di un unico mercato comunque nessuno vi era escluso, anzi chi voleva starne fuori veniva messo dentro a forza, era obbligato a farne parte, e questo grande mercato definiva in realtà le linee guida anche per lo sviluppo sociale, caratterizzato da una diseguaglianza enorme nel mondo.
0: Un altro volto noto in quel periodo era Vittorio Agnoletto, medico, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che nel 2001 venne nominato portavoce del Genova Social Forum.
2: Negli anni 90 noi assistiamo al trionfo del neoliberismo, è il trionfo del pensiero della scuola di Chicago, era già stato sperimentato in Cile, la dittatura di Pinochet aveva affidato a soggetti che arrivavano dalla scuola di Chicago la gestione dell'economia, con Reagan e con la Thatcher c'è il trionfo politico di questa ideologia, e questo trionfo politico ha un impatto su tutte le istituzioni internazionali. Per esempio, io per il lavoro che faccio come medico ci accorgiamo immediatamente dell'impatto che il neoliberismo ha relativamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cambia gli obiettivi, ne cambia la filosofia. È il momento in cui, per esempio, viene accettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i finanziamenti li può ricevere non solo dagli stati ma anche dal privato. Il privato, ovviamente, i grandi multinazionali, le grandi fondazioni fanno dei finanziamenti vincolando però l'utilizzo degli obiettivi piuttosto che ad altri. In questa situazione abbiamo il grande sviluppo e il potere della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per esempio, sempre per rimanere nel mio campo, è proprio a metà degli anni 90, cioè del gennaio del 95, che entrano in funzione gli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, quindi i brevetti ventennali su farmaci e vaccini, che quindi impediscono l'accesso alle cure a miliardi di persone.
0: Analisi simili a quelle che abbiamo sentito arrivavano anche da altre realtà, tra cui ATTAC, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini, il cui coordinatore italiano era Marco Bersani.
3: In quegli anni stavamo assistendo a una trasformazione del modello capitalistico. Il peso della finanza si stava sempre più allargando, questo per una necessità strutturale del modello capitalistico stesso. Negli anni 70-80 una serie di grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell'informatica, avevano sostanzialmente prodotto un cambiamento dell'economia e della produzione. Per la prima volta si è separavano i luoghi della produzione dai confini geografico-amministrativi, cioè si stava assistendo alla globalizzazione dell'economia e della produzione. Tutto questo aveva ingenerato la favola liberista, che suonava più o meno così: grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se eliminiamo i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i vincoli del lavoro e lasciamo che sia solo e unicamente il mercato a regolare l'economia e la società, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa era la favola liberista, che si è quasi immediatamente schiantata di fronte a un fatto: che non c'è stata nessuna redistribuzione, anzi più di metà del pianeta era talmente povero da non poter accedere a nessuno dei beni e delle merci comprate, e la parte invece che aveva potere d'acquisto era quella che nell'arco di un decennio aveva comprato tutto. Perché io posso, con miliardi di pubblicità, convincere le persone che la loro automobile va cambiata ogni 2 anni, ma quasi nessuno compra 10 automobili a testa. Cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi compratori oppure il modello economico entra in crisi.
4: To be free, you have to be capitalist. Every free society in the world is a capitalist society. Unless you have economic freedom, you will have no other freedom at all.
3: E lì arriva la finanza, cioè un modello economico saturo, che quindi si trova in una crisi che gli economisti chiamano di sovrapproduzione, decide di spalancare le porte alla finanza. Dà il via a una serie di privatizzazioni e liberalizzazioni di tutto il sistema bancario e finanziario, e progressivamente poi sia dell'economia, dei servizi pubblici, eccetera, con l'obiettivo di, se non si possono più fare gli stessi profitti vendendo beni, allora cercheremo di fare gli stessi profitti scambiando denaro. E lì si è aperto la fase della finanziarizzazione del capitalismo, che oggi ha dei connotati che rasentano la follia. Oggi il commercio di beni fra stati vale 20.000 miliardi di dollari l'anno, sui mercati finanziari si scambiano in 5 giorni. Per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha nessuna connessione con qualcosa che viene prodotto, cioè con l'economia reale. Cioè siamo quindi in presenza di una bolla gigantesca che ha permesso di posticipare la crisi del modello capitalistico fino al 2007-2008, quando poi è scoppiata la grande bolla finanziaria.
0: Facciamo un passo indietro e torniamo al 9 novembre 1989, alla caduta del muro di Berlino. L'evento storico avrà conseguenze a catena, in particolare nei 2 anni seguenti porterà alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. E in piccolo, il 3 febbraio 1991, con la svolta della Bolognina, allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Il socialismo subisce una sconfitta storica e i partiti che fanno parte di quella famiglia, almeno in Europa, cambiano completamente pelle. Non più comunismo, ma nemmeno più socialdemocrazia, la nuova parola d'ordine che inizia a circolare, declinata in diverse forme come quella della terza via di Tony Blair, è il capitalismo dal volto umano.
2: Anche il centrosinistra, sto parlando a livello europeo ma anche globale di tutto l'Occidente, per capirci l'internazionale socialista, sposano il neoliberismo, convinti che il problema sia semplicemente chi starà nella cabina di regia, avrà il volante di questo percorso economico-finanziario per ottenere risultati diversi da quelli che invece si stavano realizzando. Questo è un errore storico enorme, di cui noi paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo che in quegli anni il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una di quelle trilogie del male che noi vedevamo allora, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, era Pascal Lamy, che era un ex parlamentare socialista. Il presidente della Commissione Europea nel 2001 è Prodi. In Italia ci sono stati governi di centrosinistra fino al 2001, e negli Stati Uniti abbiamo avuto Clinton fino al 2001. Quindi siamo di fronte a un neoliberismo che viene condiviso e fatto suo dal centrosinistra nell'illusione di poterlo governare inserendo qualche elemento di redistribuzione, cosa che poi non si verifica.
0: L'adesione al neoliberismo porta con sé anche tutte le teorie di quell'ideologia, anche quelle che non hanno alcuna dimostrazione pratica. Tra queste figura la teoria del trickle down.
2: Una delle teorie che viene diffusa è quella dello sgocciolamento, e cioè è vero che a livello economico ci sarà una centralizzazione del potere sempre di più verso un numero limitato di persone, di multinazionali, di fondi finanziari, ma questo produrrà per effetto dello sgocciolamento, cioè del potere dei grandi che fa sì che qualche goccia cada su tutti, una modificazione delle situazioni economiche e sociali di miliardi di persone, sostanzialmente di tutta la popolazione mondiale. Questa teoria dello sgocciolamento, poi, come noi abbiamo sempre sostenuto, si dimostra assolutamente non reale.
0: Oltre alle teorie, il neoliberismo diventa una pratica assai diffusa e le sue ricette vengono applicate pedissequamente. Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
5: Arrivano al pettine molti nodi legati alle privatizzazioni, anche frutto dell'applicazione in molti paesi del mondo dei piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Genova ha alle spalle il crack argentino, è il fenomeno della privatizzazione dei servizi pubblici era noto ed era stato avviato in Europa, innanzitutto nel Regno Unito, ma poi appunto anche nel continente, diciamo, oltre la Grande Acqua e anche in Sud America, per via dei piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario Internazionale. E quindi c'è lì un mix di arretramento del ruolo dello Stato nella gestione di servizi pubblici e anche dismissione di rapporti di lavoro un tempo di pubblico impiego, che diventano invece rapporti di lavoro con soggetti privati cui viene affidato in appalto o in concessione la gestione di un servizio pubblico, con la ambizione di renderlo più efficiente e al contempo meno costoso. Un bilancio che si potrebbe fare qualche anno dopo è che i servizi sono peggiorati per gli utenti e le condizioni di lavoro sono drammaticamente peggiorate. Lo ha detto una voce autorevole, non certo bolscevica, la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, che 3 anni fa ha scritto un dossier sulla conflittualità in Italia nei servizi pubblici essenziali, rintracciandone la causa proprio in questo processo di progressiva esternalizzazione fondata sulla compressione del costo del lavoro.

0: Particolarmente attivi nel nuovo mercato neoliberista globalizzato sono alcuni organismi internazionali che i cittadini iniziano a conoscere per sigle: WTO, FMI, G8. C'è anche la Banca Mondiale, che non ha una sigla, ma il cui ruolo è altrettanto oscuro. In assenza di dottrine alternative, il neoliberismo permea tutte le ricette di queste organizzazioni, imponendole agli stati. Così facendo, riproduce se stesso. Vittorio Agnoletto.
1: Uno degli aspetti che noi contestavamo in modo molto forte era per esempio i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Come si realizzavano? C'erano i paesi africani che erano usciti da qualche decennio, ma non da tanto tempo, dal colonialismo, stavano cercando di costruire un proprio Stato con delle proprie regole e avevano bisogno di fondi. E i fondi che arrivavano dal Fondo Monetario Internazionale, cioè questi piani di aggiustamento strutturale, vincolavano gli aiuti economici alla distruzione e privatizzazione dei servizi legati all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per cui, per esempio, se dei paesi africani avevano cominciato a sviluppare una sanità diffusa sul territorio con i vari centri per la salute o gli ambulatori nei vari paesi, anche lontani e anche nei posti più remoti, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale davano un'altra indicazione: chiudete quei centri, apriamo un grande ospedale nella capitale, a piano terra facciamo un'attività di pronto soccorso e di prima assistenza sanitaria rivolta a tutti, il resto viene invece destinato all'utilizzo di chi può pagare, cioè della popolazione solvente. E quindi si aveva un taglio dei servizi diffusi sul territorio per arrivare a queste soluzioni. La stessa cosa relativamente all'istruzione, sembra una banalità, ma i problemi che venivano posti erano: ma perché mai ci devono essere i pulmini coi trasporti i bambini da una parte all'altra, perché devono essere dati quaderni, matite, eccetera, a tutti i bambini? Si devono arrangiare loro, cioè una distruzione dei servizi di base. Questa era la politica del Fondo Monetario Internazionale. Sono gli anni in cui la Banca Mondiale entra fortemente in ambito sanitario. Pian piano la gestione della sanità viene sempre più tolta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi un discorso che si collocava all'interno delle agenzie dell'ONU diventa invece gestita dalla Banca Mondiale, che però anche qua punta sulla sanità a pagamento. La forza della Banca Mondiale riesce addirittura a modificare la cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli anni precedenti, fino alla fine degli anni 70 con la grande conferenza di Alma-Ata, era servizi sanitari universali per tutti. Negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 si comincia invece a sentir parlare e a uscire i documenti dell'OMS su spinta proprio della Banca Mondiale, su viene accettato che una serie di servizi sanitari siano forniti a pagamento, e la sanità pian piano diventa e si trasforma in un mercato e i profitti vincono contro i diritti.
0: Profitti al posto di diritti. Ma la cura neoliberista non si applica solo agli stati, coinvolge anche tutta l'economia, ad esempio inducendo le produzioni locali a soccombere alla concorrenza spietata e agevolata delle multinazionali, così come professato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
1: L'Organizzazione Mondiale del Commercio è la sede dove prendono l'avvio gli accordi di libero scambio, che poi più avanti porteranno per esempio agli Economic Partnership Agreement, che sono gli accordi che l'Unione Europea vuole imporre ai paesi dell'Africa subsahariana, impedendo loro di proteggere i loro prodotti agricoli e quindi di difendere un'agricoltura legata alla produzione locale e a una filiera corta. La logica che per esempio viene imposta in quegli accordi è molto semplice: nessuna protezione con i dazi, libero commercio completamente, col piccolo particolare che le grandi aziende agricole europee ricevono invece dei finanziamenti enormi da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e questo permette loro di abbassare i prezzi e di invadere quindi il mercato africano, che se non può mettere i dazi non può difendersi, mentre invece le industrie africane non possono certo ricevere prendere grandi finanziamenti dagli stati per tenere bassi i propri prodotti. Quindi abbiamo la famosa situazione dove si comincia a trovare della frutta europea sui mercati africani e pian piano alla conquista dei mercati subentra la conquista dei terreni e l'economia di sussistenza di filiera corta viene trasformata invece in grandi produzioni di monoculture. Questo è uno degli effetti degli accordi liberisti di cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'alfiere.
0: Il WTO si fa conoscere con imposizioni assurde che attaccano nel dettaglio la sovranità degli stati. Ad esempio, sanziona gli Stati Uniti per aver vietato di utilizzare delle reti in cui restavano impigliate le tartarughe durante la pesca. Sanziona il Giappone per aver introdotto il divieto di importare prodotti trattati con pesticidi. Sanziona l'Europa per il divieto a importare carni di animali alimentati con gli ormoni. E via di questo passo. Molto importante è stata la battaglia che Nelson Mandela, presidente del Sudafrica, ingaggiò con le multinazionali del farmaco, la cosiddetta Big Pharma. In Sudafrica circa il 35% delle donne sessualmente attive era sieropositiva. Esistevano dei farmaci per il trattamento dell'HIV, ma erano molto costosi. Mandela invitò le multinazionali a sedersi a un tavolo per trattare sui prezzi, ma queste rifiutarono. Allora decise di produrre in autonomia quei farmaci, violando i brevetti. Per questo fu portato davanti al tribunale interno al WTO da 39 multinazionali. Ne nacque una protesta enorme di tutti i movimenti sociali europei e nordamericani in solidarietà del Sudafrica e contro i brevetti. Le multinazionali a quel punto decisero di ritirare la denuncia e nell'aprile del 2001 si sedettero a un tavolo per discutere dei prezzi.

0: giornalista e attivista canadese Naomi Klein.
1: Which is the greatest success of neoliberalism is the colonization of our imaginations.
0: Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
3: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
4: Non è ancora tempo delle prime pagine dei quotidiani qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dunque andiamo ad ascoltare un brano musicale che ci porta alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ormai manca veramente poco. Allora andiamo ad ascoltare una canzone di Subsonica dal loro ultimo album Terre Rare. Ascoltiamo Straniero insieme alla cantante laziale Tara, laziale palestinese, italo-palestinese Tara, e la canzone si chiama Straniero. È una canzone del nuovo album di Subsonica Terre Rare, e i Subsonica e Tara suoneranno insieme, nel senso che Tara aprirà le danze il 20 di agosto, giovedì 20 agosto, all'area feste di Via Serenissima Brescia, la nostra festa estiva, la festa di Radio Onda d'Urto. E ascoltiamo questo brano musicale, poi è partita prima per sbaglio la sigla, ascolteremo, andremo a leggere le prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì 22 di luglio. Quello che avete ascoltato prima invece, nello spazio nel quale di solito durante l'anno replichiamo la cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto del giorno precedente, è il podcast di Radio Città Fiuggico realizzato da Alessandro Canella a 25 anni dalle grandi mobilitazioni di massa del movimento dei movimenti a Genova contro il G8. Come dicevo, un brano musicale, poi dopo le 8, alle 8 e qualche minuto ci troviamo per le prime pagine dei quotidiani di edicola. Poi vi ricordo l'appuntamento come ogni mattina qui su Radio Onda d'Urto alle 8.30 con la rassegna stampa nazionale, alle 9.15 con la rassegna stampa locale. Straniero, Subsonica, featuring Tara.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisce alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che forse ha dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di? Cos'è, un calabrese, poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

0: Le 8:03 di mercoledì 22 luglio, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Iniziamo la nostra mattinata informativa dalle prime pagine dei quotidiani in edicola. Vediamo le scelte operate dalle redazioni dei quotidiani rispetto al titolo di apertura questo 22 luglio mattina. Iniziamo dai quotidiani, non sono pochi, che mantengono la notizia dell'uccisione del 42enne lavoratore Abderrahim Fakir domenica a Bologna, nel quartiere Pilastro, da parte di due agenti della polizia. E le manifestazioni, anche gli scontri che ci sono stati, in particolare a Bologna, dopo questo ennesimo omicidio di Stato. E ieri poi ci sono state manifestazioni anche in altre città, per esempio a Milano, con migliaia di persone che si sono trovate fuori dalla prefettura e poi sono partite in corteo per il capoluogo lombardo. Anche a Brescia, la città dalla quale trasmettiamo, diverse centinaia di persone si sono trovate in presidio in piazza Rovetta, largo Formentore, poi sono partite per un breve corteo che è transitato davanti alla prefettura, anche a Brescia, per segnalare le responsabilità del governo Meloni, del governo reazionario di Giorgia Meloni, in questi abusi in divisa, in queste violenze della polizia, e poi è terminato nel quartiere del Carmine. E quindi partiamo dal manifesto. Black Bloc è il titolo di questa mattina. La destra, a partire da Meloni, si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore con le richieste di dimissioni ed esposti in procura, accusandolo di fomentare odio e violenza. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori, ma unito in una propaganda ormai senza limiti. Andrea Colombo commenta sul manifesto questa mattina la posizione di Meloni, la premier, l'estremista che si finge equidistante. E abbiamo poi Luca Celada che fa un paragone con, l'hanno fatto in molti in questi giorni, con la milizia trumpiana dell'ICE negli Stati Uniti. Luca Celada è come modello, e infatti Luca Celada dice: il virus diffuso dagli States, violenza di Stato. Questa è l'apertura del manifesto. Andiamo ora sulla Stampa. L'apertura stamattina è Fakir, la catena degli errori. Dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Meloni, irresponsabile alimentare l'odio. Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia. Verifiche sugli agenti, il legale, l'avvocato dei due poliziotti, dice che sono sconvolti e sconvolti. Andiamo ora sul Domani. Fakir, il faro dei PM sui soccorsi. La procura emiliana indaga sugli agenti e sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Dopo le violenze degli antagonisti, scrive il Domani, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna Lepore, dimissioni. Ma il suo presidio, quello lanciato dal comune, è stato pacifico. I magistrati attaccano invece il governo, clima d'odio dopo la sentenza, l'ANM minacciati per Roggero, mette insieme queste due vicende il Domani nell'apertura. E poi abbiamo il commento di Gianfranco Pasquino: chi logora la fiducia nello Stato è un eversivo, la destra e la legge, fai da te. Più che altro ancora sul tema del gioielliere del Cuneese condannato per aver ucciso a sangue freddo due uomini che avevano tentato di rapinarlo. Scontro sulla piazza violenta, Meloni no a chi alimenta odio, questo è il titolo dell'arresto del Carlino. Caso Fakir, la premier difende la polizia, accusa il sindaco di Bologna per la guerriglia in città. Sul Resto del Carlino un'intervista al sindaco di Bologna Lepore: non lasceremo il campo agli antagonisti, dice, e Bonaccini accusa la destra specula. Così il Resto del Carlino. Poi abbiamo il Corriere della Sera: Meloni accusa lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. E la premier: basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein sta con Lepore, lo Stato ha fallito. E intanto l'ANM sul caso Roggero sono stati minacciati i giudici, fanno sapere dall'Associazione Nazionale dei Magistrati. Andiamo poi sul Fatto Quotidiano, in taglio alto sotto la testata, la morte a Bologna, Fakir, il precedente, placcato a terra dallo stesso poliziotto, tre ipotesi sul decesso del 42enne, mentre la politica si rimpalla le responsabilità, parla al Fatto Quotidiano Bubu Doc, il 26enne, che pochi giorni prima fu fermato da 9 agenti. A centropagina del Fatto Quotidiano poi abbiamo tutt'altro, questo non è il titolo di apertura, abbiamo la legge elettorale, il Melonellum nel pantano, preferenze, ballottaggio. Ma qui andiamo su altri temi. Invece Repubblica apre non sul caso Fakir, ma su quello di Roggero. Troviamo queste due aperture sui quotidiani. Poi troviamo anche la 11ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, con una dinamica che segue quella delle nottate precedenti, attacchi statunitensi su infrastrutture civili e militari iraniane, risposta dell'Iran su impianti e basi militari statunitensi in Medio Oriente e nessuna ombra più di negoziati e trattative ormai. Comunque l'apertura di Repubblica è Roggero, odio sui giudici, l'ANM denuncia minaccia ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica ne sia responsabile, chiedono, e il gioielliere invece ora chiede la sospensione della pena tramite i suoi avvocati, e sulla giustizia la maggioranza si spacca, dice Repubblica. La seconda apertura è sul tema che abbiamo trovato su tutti gli altri quotidiani. Meloni accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia. Il legale di Fakir poteva salvarsi. Andiamo ora sul quotidiano cattolico Avvenire. L'apertura è su un approfondimento che andremo però a segnalare perché è interessante. E abbiamo poi questa apertura in taglio basso sul tema principale di stamattina, polemiche dopo gli scontri, un'altra ferita per Bologna, si parla appunto del caso Fakir, lunedì sera guerriglia urbana, nel mirino il sindaco Lepore. Poi però abbiamo questi approfondimenti su Avvenire stamattina. Un mondo di fame, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione, i progressi sono troppo limitati, migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro, si tratta dell'ultimo rapporto SOFI delle Nazioni Unite che denuncia l'effetto di crisi e guerre sulle già gravi disuguaglianze. E a proposito di crisi e guerre, c'è il genocidio in Palestina per mano israeliana, abbiamo anche questo approfondimento su Avvenire. Medio Oriente, il nuovo muro di Gaza che spacca la striscia, in 2 mesi 23 chilometri di barriera costruiti da Israele. E poi abbiamo anche quest'altro approfondimento sull'Avvenire stamattina, trap e solitudine sui social, lì tra virgolette maranza, svelano i volti online, le sfide, la noia, i desideri. Andiamo ora sul Sole 24 Ore. A Gaza Israele costruisce un muro di terra, altre 11 vittime nei raid, Cisgiordania, Olanda blocca l'import dai coloni, l'Iran torna a colpire Kuwait e Bahrain, il fronte del Mar Rosso, bloccate 6 navi. E poi dopo i fatti di Bologna, Meloni agli alleati, compatti su tutela, agenti e sicurezza, scontro con Lepore. Abbiamo poi i titoli economici del Sole 24 Ore, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita invece del 35%, l'ufficio parlamentare di bilancio sui dipendenti, 36 anni con il segno meno, l'80% di operai e impiegati sotto i 35.100 euro annui, l'IRPEF frena la crisi, non la risolve. Poi ancora flessibilità su energia e difesa, entro l'estate il primo voto, la partita con l'Unione Europea, vertice a Palazzo Chigi, mentre continuano gli aumenti di carburante ed elettricità. E poi Trump rilancia l'offensiva sui dazi, nel mirino 60 paesi, nuove tariffe del 50% per il Canada. Chiudiamo così con la stampa nazionale, andiamo sulla stampa locale. Partiamo dal Giornale di Brescia, azzardo, 23 miliardi bruciati al gioco, da 10 anni crescita costante, Brescia è al 10° posto a livello nazionale, è boom per le scommesse online, soprattutto tra i più giovani. Poi il derby per Capitale della Cultura 2029 tra Garda e Valcamonica. Ancora uccise Emanuela, la famiglia dice no all'incontro con l'assassino, si parla di Emanuela Bailo e quindi di Federico Pasini. che ha chiesto un faccia a faccia con i familiari della donna che ha ucciso. Omicidio di Capodanno, la vittima era inoffensiva. Poi, terza volta nel mirino dei ladri in un anno, colpo da 60.000 euro, il furto nel negozio di ottica a Rezzato, il titolare, così è difficile fare impresa. Poi la sanità, liste d'attesa, la Lombardia migliora ma è nona in Italia, emerge dal report di Agenas. Andiamo ora sul Brescia Oggi. Grandine, conto milionario per l'agricoltura bresciana, record di danni alle auto, bilancio pesante del maltempo, Gambara chiede lo stato di calamità. Poi abbiamo la riforma autonomia, preintese votate anche alla Camera, e ancora tutte promosse le spiagge dei tre laghi bresciani, il monitoraggio di ATS. E la produzione siderurgia semestre in crescita. Andiamo ora sul Corriere della Sera dorso bresciano. Ambiente, ora ripartiamo dal PAC. Dopo la seconda esclusione consecutiva alla candidatura come capitale verde europea, l'assessora alla transizione ecologica Camilla Bianchi rilancia il piano aria e clima. Il delitto di Provaglio, abbiamo visto anche prima, ucciso a Capodanno, l'omicidio di Capodanno, una violenza isolata ed estemporanea. Poi abbiamo sull'aereo niente spazio per le carrozzine, siamo increduli. Marco Rosellini, bresciano, allenatore della Brixia PCF, assistente del CT Ferrazza in nazionale, racconta quanto è successo lunedì a Fiumicino, dove gli azzurri di Power Chair Football dovevano partire per giocare da ieri in Scozia al torneo di preparazione al mondiale. Sono rimasti invece a casa perché non c'era posto per tutte le carrozzine, nonostante una prenotazione avvenuta ad aprile. Siamo increduli e amareggiati per tre, ora nessuno ci ha dato risposte. Il danno sportivo è enorme. Infine, cinema, contributi regionali alle sale, le domande vanno presentate entro il 17 settembre da Milano, 450.000 euro. Chiudiamo proprio con Milano, con Repubblica Milano. Sindaco, la partita in pausa, congelata la scelta su Lupi, la linea di Meloni dopo il blitz di La Russa per lanciare la candidatura. Forza Italia resiste, il centrodestra deciderà a settembre. Gelmini, l'obiettivo di tutti è non dividerci. Aler, i diritti negati, solo il 18% dei palazzi è accessibile ai disabili. Ancora la Bovisa si mobilita per salvare gli alberi. E questo quanto troviamo su Repubblica Milano questa mattina. È tutto per quanto riguarda la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Ora la rubrica Storia di classe, a seguire il primo GR di oggi, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: È il 22 luglio del 1970. Il treno denominato la Freccia del Sud, partito da Palermo, sta percorrendo, dopo aver attraversato lo stretto di Messina, la tratta che da Reggio Calabria porta a Gioia Tauro. Sono già trascorse 5 delle 16 lunghissime ore di viaggio che si impiegano per attraversare tutta la penisola fino a Torino. Il lungo serpente di carrozze, ben 17, entra ed esce dalle continue gallerie che si succedono sfidando la difficile orografia del territorio calabrese. La Freccia del Sud è il treno degli emigranti. Sono le 17.08 quando, alle porte della stazione di Gioia Tauro, il treno che viaggia alla velocità di circa 80 km orari deraglia improvvisamente.
3: Alla fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, diversi movimenti di rivendicazione sociali esplosero nel sud Italia. Le organizzazioni di estrema destra e neofasciste risposero a quest'ondata di protesta sociale con una serie di attentati dinamitari. Tra questi, quello del 22 luglio 1970, che fece deragliare il treno Freccia del Sud a Gioia Tauro. 7 morti e 139 feriti. L'attentato fu inizialmente classificato come disastro colposo e data la colpa ai ferrovieri, ma inchieste giornalistiche contro inchieste di compagni e compagni segnalarono la via dell'attentato immediatamente. Solo nel 1995 finirà sotto processo un mafioso pentito con due parlamentari ex Missini e all'epoca del processo di Alleanza Nazionale, Aloi e Meduri, più altri esponenti di destra e dell'Andrangheta.
4: È a quella data che bisogna far risalire il primo rapporto molto stretto fra Andrangheta Regina e destra eversiva. È un rapporto che si protrarrà lungo tutto il corso degli anni 70, tanto è vero che nella metà degli anni 70 un boss dell'Andrangheta Regina come Paolo De Stefano trascorre a Roma la sua latitanza nello stesso nascondiglio di Pierluigi Concutelli e di Stefano Delle Chiaie.
3: Alla strategia del terrore si affiancava anche il tentativo della destra neofascista di cavalcare l'ondata di rivolta e di accreditarsi come rappresentanti degli interessi della popolazione in lotta. Per rispondere a questi attacchi, i sindacati meccanici decisero di organizzare una grande manifestazione di solidarietà a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici calabresi. Fu tra le prime volte che gli operai del nord e del centro scesero a manifestare al sud. La manifestazione fu indetta per il 22 ottobre. I neofascisti tentarono di impedire l'arrivo dei manifestanti con una serie di attentati, 8 in totale, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre del 72. Il tentativo però fallì. Infatti più di 50.000 manifestanti riuscirono a raggiungere Reggio Calabria con i treni speciali, cui si aggiunse anche una nave con 1.000 operai noleggiata dagli operai della

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Le 8 e 20 minuti di mercoledì 22 luglio, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del mattino. Dopo la manifestazione di migliaia di persone lunedì a Bologna e gli scontri con la polizia, ieri sera anche a Milano in migliaia si sono radunati davanti alla prefettura e sono poi partiti in corteo al grido di verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore 42enne di origine marocchina, ucciso domenica da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. Anche a Brescia, ieri sera, un corteo di diverse centinaia di persone è partito da Piazza Rovetta, percorso alcune vie del centro storico, transitando davanti alla prefettura, per poi concludersi nel quartiere Carmine. Nel frattempo, per i due agenti che hanno soffocato Abderrahim Fakir e per quattro operatori del 118 che sono rimasti a guardare, è scattato lo scudo penale introdotto dai pacchetti sicurezza del governo Meloni. La Procura di Bologna sta accertando le loro posizioni attraverso la visione di diversi video che riprendono l'interminabile agonia dell'uomo immobilizzato a terra dagli agenti. Ora andiamo all'estero con la guerra imperialista. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran per l'undicesima notte consecutiva. Secondo il Pentagono, anche stanotte sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari e l'obiettivo sarebbe ridurre la capacità dell'Iran di attaccare le navi in transito nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero però dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. I Pasdaran rispondono anche con il lancio di missili e droni e sostengono di aver messo ormai fuori uso le basi militari USA in Kuwait e Bahrain. Il ministro della difesa di Trump, Pete Hegseth, il ministro della guerra, fa sapere che gli USA finora hanno speso 37 miliardi per l'aggressione all'Iran, ma ne servono altri 67, aggiunge Hegseth. L'Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia che ci sono state minacce ai magistrati che hanno seguito il caso di Mario Roggero, il gioielliere della provincia di Cuneo, condannato per aver ucciso a sangue freddo due uomini che avevano tentato di rapinarlo. I suoi avvocati, intanto, tornano a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena, mentre le destre proseguono a utilizzare il caso per una campagna elettorale aggressiva e sempre più reazionaria. Fratelli d'Italia presenta alla Camera un disegno di legge anti-risarcimenti. Il vice premier leghista Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. Salvini ha paventato anche l'idea di candidarlo con la Lega alle prossime politiche. L'Italia è ancora nella morsa della crisi climatica, ha spezzato il fronte dell'afa, calano le temperature su gran parte dello stivale, rimangono solo 7 città bollino rosso e sembrano destinate a diminuire ancora. Arriva però l'allerta per i violenti temporali e per gli incendi, soprattutto in Sicilia. La situazione è più critica in provincia di Catania, con 11 interventi dei vigili del fuoco per spegnere altrettanti incendi. Infine torniamo all'estero con la guerra in Ucraina. Stanotte l'esercito russo ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci. Lo rendono noto le forze armate di Mosca, aggiungendo che è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune, lo riporta l'agenzia TASS. Dall'altra parte, attacchi ucraini hanno colpito centri logistici di Wild Berries nelle città russe di Krasnodar e Nevinomysk nel territorio di Stavropol. Gli stabilimenti hanno preso fuoco. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione flash del GR di oggi su Radio Onda d'Urto. Andrà ora in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire le rassegne stampa, prima la rassegna stampa nazionale, poi alle 9:15 la rassegna stampa locale, il prossimo notiziario con l'aggiornamento delle notizie invece alle 11 del mattino. To the phone.
3: song, cause you can't take it with you when you go, ow!
4: Mercoledì 22 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto. Giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Ad agosto 2026 quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia. Questa sera alle 21.30 in programmazione il film La mattina scrivo. Il film Primavera invece in programmazione questa sera alle 21.30 all'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio a Brescia. E ora un'anticipazione, sabato 25 luglio dalle 19.30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari con Ettore e Marco Giuradei in concerto. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 22 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno intravedendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

9:30 minuti qui su Radio Onda d'Urto. In questo mercoledì 22 di luglio inizia ora la rassegna stampa di carattere nazionale. Domani Manifesto, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano sulla nostra scrivania, come da abitudine questa mattina. Tengono botta sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina le notizie che ci riportano al caso di Abderrahim Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, titola così Il Domani. La procura emiliana indaga sugli agenti e sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. La procura di Bologna sta cercando di fare chiarezza sulla morte avvenuta domenica di Abderrahim Fakir. Non si indaga solamente sulle manovre praticate dai due agenti, 23 e 28 anni rispettivamente, e sulla proporzionalità del loro intervento. Ciò che i PM coordinati, i PM Francesca Arienti e Domenica Ambrosino, coordinati dal capo Paolo Guido, stanno cercando di verificare è la correttezza della procedura seguita dalla centrale operativa del 118. Nel frattempo il governo usa la piazza di Bologna per attaccare il PD e il caso Roggero per riaprire lo scontro con i magistrati. Sono questi i due casi, quelli di Abderrahim Fakir e quello di Mario Roggero, che occuperanno la prima parte di questa rassegna stampa. Noi daremo spazio anche ad altre notizie, anche di carattere economico. Parleremo infatti anche di redditi in Italia che scendono dell'1,6% dal 1990. E questa la copertina del Sole 24 Ore. Nei paesi OCSE la crescita è stata invece del 35%, 35% dagli anni 90 per i paesi OCSE, con punte, come vedremo, negli Stati Uniti del 50 e oltre per cento, mentre in Italia i redditi sono scesi del 1,6. Nuovi dazi, poi sempre vedremo dal Sole 24 Ore, nuovi dazi di Trump, in particolare verso il Canada, ma anche verso l'Unione Europea. E poi un'altra carrellata di notizie dai quotidiani di questa mattina. Noi iniziamo, come anticipato, questa rassegna stampa dal Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano, placato a terra dallo stesso poliziotto, il precedente del caso Abderrahim Fakir, morto a Bologna. C'è infatti la testimonianza riportata alla pagina 5, raccolta da Sara Buono e da Ferruccio Sansa. Lo stesso agente mi gettò a terra, rotta la protesi, così il titolo dell'articolo che ci riporta al precedente di un fermo avvenuto il 10 luglio ad opera dello stesso poliziotto colpevole dell'omicidio di Fakir, maltrattato, deriso e denunciato perché ero senza casco. Mi hanno detto non zoppicare per raccontare che poi ti abbiamo picchiato. A questo punto ho provato una fitta di dolore, io ho una protesi al posto della gamba, ho avuto un cancro e gli agenti mi sfottevano per questo. Poi mi sono saltati addosso in tanti, 9 credo, mi hanno sbattuto in terra, rotto la protesi e portato in questura. Lo racconta Enrico Abumhere, 26 anni, nigeriano d'origine ma nato in Italia. È una figura nota a Bologna, un rapper amato dai giovani con il nome di Bubu Doc. Enrico racconta al Fatto, ma premette che ha già presentato la denuncia ai carabinieri. Racconta quindi la sua storia, avvenuta la notte del 10 luglio scorso, intorno alle 2:15. Il video che in parte la documenta, che è stato pubblicato tra l'altro ieri dal Fatto Quotidiano, è finito sul tavolo della procura di Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, provocata dall'intervento di agenti di polizia. Non è un caso, c'è almeno un legame tra le
due vicende. Uno degli agenti protagonisti del fermo molto deciso di Bubu Doc, infatti, è lo stesso agente intervenuto con Fakir. E poi, appunto, tutta la testimonianza raccontata nei dettagli nell'articolo della pagina 5 sul Fatto Quotidiano. Sempre sul Fatto Quotidiano, altro articolo di Marco Grasso intitolato "Indagini affidate a corpi diversi, priorità e un pool specializzato". L'Italia è inadempiente nell'indagare e punire le forze dell'ordine che commettono abusi e per questo continua a collezionare condanne dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I processi muoiono in pastoie burocratiche, le indagini affidati spesso agli agenti, agli stessi corpi a cui appartengono gli indagati, la prescrizione ha falcidiato molte inchieste, soprattutto per quei reati che non raggiungono la gravità della tortura, ma sono trattamenti umani e degradanti come le lesioni o le abusi di autorità, dando un'idea complessiva di impunità. I responsabili non subiscono i procedimenti disciplinari, anzi spesso sono stati promossi. Questo lo dicono numerose sentenze europee che hanno condannato lo Stato italiano a risarcire le vittime o le loro famiglie. L'ultima di pochi mesi fa è quella sulla morte di Riccardo Magherini, il precedente che forse più assomiglia al caso di Abdelrahim Fakir e che si era concluso con l'archiviazione dei carabinieri indagati. Magherini era stato fermato a Firenze in stato di alterazione dovuta ad alcol e droga, ma i giudici di Strasburgo hanno concluso che l'uomo non doveva essere ammanettato, contenuto e compresso in quelle condizioni. Hanno pesato le gravi carenze nella formazione dei militari, le indagini non andavano affidate nemmeno nelle prime ore allo stesso corpo degli indagati, i carabinieri. Per evitare di incorrere in altre censure simili che lo Stato italiano subisce da anni con inerzia, c'è una procura generale, quella della Liguria, che ha appena approvato un protocollo che non ha precedenti. L'autore è Enrico Zucca, lo storico PM che indagò sulle torture della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 e che ha inizio a luglio e che a inizio luglio è andato in pensione al procuratore generale. Il documento assomiglia quasi a un'eredità lasciata da uno dei magistrati italiani più esperti in materia di tortura. Questo è un po' il punto di questo articolo di Mario Grasso, che poi continua nei dettagli, ma noi lo lasciamo andando sul Domani per continuare a ripercorrere la notizia della morte di Abdelrahim Fakir, delle reazioni politiche e anche di piazza che si sono succedute fino alla serata di ieri, in realtà, dove si sono poi moltiplicate le piazze in seguito a quella bolognese in tante parti d'Italia, anche qui a Brescia, la città dalla quale trasmettiamo. Ne parleremo poi nella rassegna stampa di carattere locale. Fakir, 50 minuti per morire, verifiche sulle scelte del 118 e sull'invio dei soccorsi, indagini anche sulla centrale operativa, mandata un'ambulanza senza medico, il legale della famiglia dice era ancora vivo e nessuno ha cercato di salvarlo. Questo è il titolo e sottotitolo di l'articolo firmato Enrica Riera, pagina 2 del Domani. Un estratto vi leggiamo da questo articolo: non si indaga soltanto sulle manovre praticate dai due agenti, 23 e 28 anni rispettivamente, e sulla proporzionalità del loro intervento. Ciò che i PM stanno cercando di verificare è la correttezza della procedura eseguita dalla centrale operativa del 118. Come si è arrivati alla decisione di inviare sul posto un'auto medica senza medico e senza infermiere? Chi l'ha scelto nonostante i poliziotti avessero parlato di crisi psichica? Sono queste le domande alle quali gli investigatori stanno cercando di dare risposta. Poi ancora il titolo di Spalla, senza pagina, sempre a pagina 2: potevano salvarlo, il peso dei tagli al sistema sanitario, ce lo racconta Federica Pennelli. Lo avevamo scritto subito dopo, dice il Domani, aver parlato con medici e mediche dell'emergenza
emergenza urgenza, Fakir poteva essere salvato. A confermarlo all'ANSA è stato il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli. Con grande probabilità si poteva salvare. A fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto a sua stessa tutela e impedendo conseguenze più gravi. Balzanelli ha confermato che era del tutto sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti di contenimento del soggetto in posizione prona con viso e torace schiacciati a terra. Non è mai indicata e può essere letale. Poi ancora alla pagina 3, la piazza e l'orgoglio, la destra usa Bologna per attaccare il PD. Alla Camera le preintese sull'autonomia differenziata, bufera sul sindaco Lepore, la maggioranza chiede le dimissioni, per i Dem è distrazione di massa. Conte invece dice che i problemi sono alti, infatti il gasolio è a 2,10 euro, così il leader pentastellato. Poi tutte le reazioni di carattere politico le trovate nell'articolo di Daniela Preziosi, pagina 3 del Domani. Poi ancora in taglio basso sulla stessa pagina, quella marea di persone che non si vuole vedere, chi c'era al presidio per Fakir, ce lo racconta Chiara Sgreccia. Li chiamano criminali o antagonisti per marcare la distanza, ma in piazza Nettuno a Bologna non c'erano solo quelli dei centri sociali, c'erano migliaia di cittadini per chiedere giustizia per Abdelrahim Fakir, le stesse persone che durante la settimana frequentano l'università e lunedì tornano in ufficio. Siamo i giovani che hanno bloccato tutto, che hanno sconfitto il governo Meloni, siamo gli studenti, siamo i lavoratori che si organizzano per lottare contro la militarizzazione dei quartieri, la repressione del dissenso, contro il razzismo, la rimigrazione, perché l'unica vera sicurezza è quella sociale, hanno detto al microfono alcuni dei manifestanti mentre altri applaudivano. A testimoniare c'erano anche i giovani che si sono battuti per la Costituzione al referendum e la generazione Gaza che ha riempito le strade del paese per chiedere la fine del genocidio, che tanti hanno lodato per la capacità di tornare a occupare lo spazio fisico sperando che fosse un modo per riportarli alle urne. Questo insomma l'articolo che ci ricordava la composita piazza bolognese che appunto ha sfilato e che ha poi alla quale poi sono susseguiti come sapete gli scontri che hanno poi incendiato la politica. Ancora alla pagina 4 la politica riapre lo scontro con le toghe sul caso Mario Roggero Mina, che è stato tra l'altro i cui PM sono stati tra l'altro minacciati. Infatti l'associazione dei magistrati invita chi ricopre incarichi istituzionali ad avere maggiore responsabilità nelle parole, questo perché appunto la politica, anche questo lo sapete da giorni e settimane, prende parola anche oltre il proprio perimetro. Tra l'altro anche lo ricordiamo l'intervento del Presidente della Repubblica sul caso della Grazia, prende parola e si allarga il proprio raggio d'azione anche oltre il limite stabilito sul caso di Mario Roggero. E quindi noi continuiamo con il Corriere della Sera, eccolo qua, per una carrellata di titoli sempre a partire dalla casa della morte di Abdelrahim Fakir. Meloni e gli scontri a Bologna, violenza ingiustificabile. Il primo cittadino invece di Bologna dice che chiedere verità non delegittima la polizia, così si difende. Il sindaco non ha sbagliato, però la sinistra rifletta su sicurezza e criminalità, lo dice Luciano Violante, ex magistrato, 84 anni, ex PCI, DS e poi PD, è stato parlamentare dal 79 al 2008 e poi presidente della Camera dei Deputati. Secondo lui servono più agenti e vanno preparati. Lo intervista Marco Ascione, intervista che trovate alla pagina 2 in taglio basso sul Corriere della Sera. Noi andiamo avanti con gli agenti che hanno bloccato Fakir, sconvolti per la sua morte. Siamo alla pagina 5, sempre sul Corriere. 1 a 12 giorni di prognosi per i morsi alle gambe
Clima pesante in questura dopo gli scontri. C'è poi invece in taglio basso l'articolo che riporta le parole di Yosra e la sua battaglia per lo zio. Lei è Yosra Fakir, 23 anni, nipote di Abdelrahim, morto a 42 anni a Bologna la scorsa domenica. Lunedì la ragazza ha parlato in lacrime durante la manifestazione in memoria dello zio, ha rimandato indietro il dolore e le lacrime nonostante la grande fatica l'ha fatto per convinzione, per chiedere risposte sulla terribile morte di suo zio. Yosra, 23 anni, nipote di Abdelrahim Fakir, con tutta la forza d'animo possibile e senso di responsabilità di chi resta, si è fatta carico del desiderio di giustizia di tutta la sua famiglia. Prima lunedì sera, quando ha parlato in piazza Nettuno davanti a migliaia di persone chiamate a raccolta dal sindaco Matteo Lepore, sostenuta dai suoi affetti più stretti. Poi ieri mattina in video collegamento con Palazzo Madama insieme al legale della famiglia, l'avvocato Fabio Anselmo, e alla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Mio zio si chiamava Abdelrahim e non è stato un numero, non è un caso, ha detto ieri, è una persona, è una vita con una famiglia che oggi ha bisogno di avere risposte. Quello che è successo non può essere ridotto a un errore o a una fatalità, perché sulla fine di suo zio è giusto interrogarsi. Quando una persona chiede aiuto inizia a urlare, qualcuno deve intervenire, ha aggiunto. Quando questo non accade è giusto chiedersi perché, come è giusto chiedere verità e giustizia, rispetto per un'intera famiglia e per la memoria e la dignità di una persona che non c'è più, come è anche giusto chiedere che la morte di Abdelrahim non venga macchiata dalla violenza. Sono ancora queste le parole di Yosra Fakir, 23 anni, nipote di Abdelrahim, che ci riporta Federica Nannetti nell'articolo di taglio basso, pagina 5, Corriere della Sera. Noi voltiamo ancora pagina sullo stesso quotidiano e per mettere con un articolo del Corriere l'accento sui due avvocati che si occuperanno, i due principali avvocati che si occuperanno di questa vicenda, Anselmo e Bordoni. L'avvocato Gabriele Bordoni, 62 anni, da una parte sui banchi della difesa per assistere gli agenti, e invece il suo collega Fabio Anselmo, 69 anni, dalla parte opposta, legale della famiglia del ragazzo, curriculum pesantissimo. Per entrambi, Bordoni è stato difensore alla strage di Bologna e nei processi legati ai delitti della mafia del Pilastro. Anselmo ha tutelato i familiari di Stefano Cucchi, di Riccardo Magherini e del calciatore Dennis Bergamini. Ma poi, oltre al fatto che sono entrambi nati a Bologna, c'è la stima reciproca all'insegna di un fair play che in questi giorni dovrebbe essere d'esempio. Ecco quel che Bordoni al Corriere dice di Anselmo: è un amico, con lui non c'è mai stata alcuna tensione, alcuna dissonanza. La replica è dello stesso tenore: Gabriele mi è molto simpatico, bravissimo, preparatissimo, ha idee politiche opposte alle sue, ma gli riconosco un buon senso, intelligente e molto. Poi ancora nella stessa pagina, lo spray e la presa a terra, indagine sull'applicazione delle regole d'ingaggio. Il presidente del 118, se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato. Noi vi abbiamo già riportato queste notizie sul caso di Bologna, ce le racconta tutto, se volete approfondire, comunque la pagina 6. Andreina Baccaro, in taglio basso invece il corteo di Milano, erano in 1000, giustizia anche per Rami, quindi Milano che declina la morte di Abdelrahim Fakir con quella di Rami, manifestazione blindata davanti alla prefettura, cori ma nessun incidente, si chiede anche qui naturalmente giustizia e verità per Abdelrahim Fakir e anche per Rami. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo, continuiamo sulla stessa linea, sullo stesso tema, con il Manifesto. Alla pagina 2, la destra manganella Lepore all'indomani degli scontri in città, Meloni e la maggioranza mettono nel mirino il sindaco, richieste di dimissioni esposti in procura. Chiedere verità e giustizia non è delegittimare la divisa, dice invece Matteo Lepore, restare nel merito di ciò
che è accaduto al pilastro serve a preservare la fiducia dei cittadini. Poi ancora la pagina successiva, quella Bologna che ora vede la polizia come un problema. È il titolo dell'articolo dell'inviato a Bologna per Il Manifesto, Mario Di Vito. La manifestazione di ieri sera, cioè lunedì, non è legata solo alla morte di Abderrahim Fakir al pilastro, c'è anche il tema più generale dello scudo penale, dice al manifesto l'avvocata Marina Prosperi della rete di resistenza legale. In effetti anche nella piazza dei Buoni, di cui ha parlato Lepore, il coro si è alzato spontaneo dalla folla, prevalentemente composta da giovani e giovanissimi. Era proprio su quello: no allo scudo penale. Molte persone si sentono prive di tutela, spiega Prosperi. Abbiamo decreti sicurezza che prevedono nuovi reati o multe salatissime per colpire dissenso politico e contemporaneamente introducono norme a favore della polizia. E poi continua ancora a spiegare nell'articolo le motivazioni della piazza di Bologna. Si torna poi anche sui tafferugli e sui 64 agenti feriti e sull'arresto. Una folla, quindi, sostanzialmente contro lo scudo penale alle forze dell'ordine, la folla quella composta di migliaia di persone che sono ritrovate a Bologna per chiedere, nella serata di lunedì, per chiedere verità e giustizia per Fakir. C'è poi il tema correlato, come vi abbiamo anticipato in apertura di questa rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto, il tema che naturalmente tiene banco da molto tempo, quello sui quotidiani, quello di Mario Roggero, del gioielliere, per la quale sentenza i giudici hanno ricevuto minacce e insulti. C'è quindi l'allarme delle toghe, minacce, insulti, messaggi d'odio, un clima in cui i magistrati vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo dice la NM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che prende così posizione sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero, condannato dalla Cassazione a 14 anni per aver inseguito e ucciso due rapinatori disarmati. Siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come quelli di quelli della Corte di Cassazione che le hanno confermato, si legge ancora in una nota diffusa ieri dalla NM. Ricordiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. Il clima che si crea nei confronti di chi applica la legge dovrebbe essere diverso, conclude l'Associazione Nazionale Magistrati. La critica è legittima, ma alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da contribuire significa che può degenerare in odio e intimidazione. Un clima di

gioielliere. Quella, l'articolo, se volete approfondire, è di Giada Loporto. Poi ancora Bruno Liberati, che dice, Bruno Liberati, Edmondo Bruti Liberati è l'ex procuratore capo di Milano, è stato anche ex presidente della ANM, e dice: una follia contro di noi, propaganda e Nordio non ci difende, i magistrati non possono essere insultati e delegittimati. A scandirlo è Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore capo di Milano, che dopo l'attacco alle toghe, arrivato persino da Elon Musk, si sarebbe aspettato una risposta delle istituzioni, a partire dal ministro Nordio. E parlando dei leader politici che cavalcano il caso Roggero, dice: per propaganda si sacrificano principi elementari di civiltà giuridica, nel nostro paese non ci si fa giustizia da sé. E poi la lunga intervista di Rosario Di Raimondo a, appunto, l'ex procuratore capo di Milano, ex presidente della ANM, Edmondo Bruti Liberati, la trovate alla pagina 3 sul quotidiano La Repubblica. Poi ancora, svoltando pagina, pagina 4, la mossa dei legali dell'Orafo, la condanna va sospesa in attesa di novità sulla grazia, presentata a Milano l'istanza di differimento della pena. I giudici rinviano gli atti ai colleghi di Torino, che oggi decideranno sulla eventuale scarcerazione. Vedremo, insomma, poi cosa succederà. Nel frattempo ci ricorda questo articolo che la difesa del gioielliere mira a ottenere un congelamento temporaneo della detenzione per un massimo di 6 mesi. Nel frattempo, l'inviato della Repubblica Federico Gottardo, da Grinzane Cavour, dove ha, appunto, ha sede la gioielleria di Mario Roggero, ci dice che la gioielleria riapre grazie alla moglie e alla figlia, che sono in prima linea. È il negozio dove è avvenuta la rapina. La famiglia ha chiesto più protezione alle forze dell'ordine. Viviamo come in un brutto sogno. E quindi poi tutti i dettagli, appunto, dall'inviato nella provincia di Cuneo, Federico Gottardo. La gioielleria ha nel frattempo quindi riaperto. E andiamo ancora cambiando argomento, con il Corriere della Sera. Torniamo sul Corriere della Sera, alla pagina 9, ci ricorda un altro caso, quello che ha portato alla condanna definitiva a 1 anno e 8 mesi per Marcellino Franco Iachi Bonvin, un tabaccaio di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che nel 2019 uccise un ladro sparando dal balcone durante un furto. L'uomo, 74 anni, condannato per omicidio colposo, non andrà in cella. Ha ottenuto la sospensione condizionale. I giudici hanno ritenuto che avesse superato per colpa i limiti della legittima difesa punitiva. La vittima aveva 24 anni. Questa è la notizia della condanna al tabaccaio della provincia di Torino, che sparò al ladro dal balcone. Un esito quindi diverso rispetto a quello di Roggero. Poi ancora in taglio basso, sempre la notizia della riapertura della gioielleria e delle dichiarazioni dei familiari di Roggero, che dicono di avere ora paura. L'attività era chiusa dalla sentenza. È stato poi rimosso, questo volevamo riportarvi, lo striscione di cui foto in taglio centrale riporta la pagina 9 del Corriere della Sera, lo striscione rimosso con scritto grazia per Roggero, difendersi non è reato. La firma è di Azione Studentesca. Lo striscione è stato, appunto, rimosso dai carabinieri, si trovava davanti al negozio. Noi cambiamo
tema e andiamo a parlare invece di energia e delle scelte del governo. Lo facciamo

facciamo con il Sole 24 Ore alla col Sole 24 Ore, con vari stralci di articoli che riportano appunto come l'energia continui ad aumentare, poi vedremo le scelte del governo, poi vedremo come ancora, come annunciato in apertura, i redditi si stanno erodendo sempre di più, i redditi di cittadini e cittadine italiane che sono sempre più poveri, appunto causa anche in questi ultimi tempi soprattutto dell'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, nuovi aumenti dovuti agli effetti del conflitto in Medio Oriente, con il Brent intorno ai $90 al barile. Gli automobilisti stanno facendo di nuovo i conti con il rincaro dei carburanti e i prezzi sono così tornati vicini ai massimi registrati negli ultimi 4 mesi di tensione in Medio Oriente. Ai distributori, dove ieri i valori medi nazionali indicavano 1,942 euro al litro per la benzina e 2,107 per il gasolio, i listini sono aumentati negli ultimi giorni, facendo dimenticare i lenti ma progressivi ribassi che avevano portato il governo a interrompere la serie di tagli alle accise costata 2 miliardi di euro. Poi ancora in taglio basso Terna, gestore della rete elettrica italiana, riporta che i consumi elettrici a giugno sono aumentati del 1,8%. Questo naturalmente è stato dovuto alle temperature elevate che hanno spinto verso l'alto i consumi di elettricità, lo appunto documentato Terna nel consueto bollettino. Consumi cresciuti a giugno dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, è il decimo mese consecutivo con il segno positivo. Questo per quanto riguarda l'aumento dell'energia, sul quale il centrodestra, ritornando sul Corriere della Sera, dice di aver trovato un'intesa, sbloccata la clausola da 14 miliardi. Siamo alla pagina 10 del Corriere della Sera. Si parla della NEC, la National Escape Clause, una clausola di salvaguardia nazionale che consente ai singoli stati dell'Unione Europea di deviare temporaneamente dagli obiettivi di spesa concordati. È consentito in circostanze eccezionali e permette disavanzi di bilancio più elevati per affrontare emergenze specifiche senza essere considerati in violazione del patto di stabilità e crescita. Nel concreto, la NEC consente agli Stati europei di sostenere maggiori investimenti nel settore della difesa o di fronteggiare crisi energetiche. Quindi c'è stato un vertice di maggioranza, questa la notizia, un vertice di maggioranza che ha deciso di inviare la richiesta alla Commissione europea per destinare circa 14 miliardi previsti agli investimenti nel settore energetico senza che siano conteggiati nel patto di stabilità. Questo è un po' il sunto, poi tutti i dettagli appunti appunto li trovati nell'articolo di Marco Cremonesi e poi c'è un'intervista a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, alla pagina 11, che dice: era urgente aiutare famiglie e imprese, l'opposizione su questo sia responsabile. Lupi sulle precedenze si può convincere chi ha dubbi. Vabbè, non parleremo però di legge elettorale questa mattina, però continuando a parlare invece della questa intesa sull'energia che vuole appunto far sbloccare la NEC, la National Escape Clause, in modo da consentire al governo di spendere senza entrare in violazione del patto di stabilità e crescita di Unione Europea, quindi con richiesta appunto, come abbiamo detto, che è stata inviata alla Commissione di Bruxelles. C'è il Manifesto che non è proprio d'accordo su quanto riportato invece dal Corriere, Manifesto che parla di bluff. Alla pagina 4, di bluff appunto rispetto a questa National Escape Clause. Lo spiega bene e nei dettagli, che noi non avevamo tempo di approfondire perché sono già le 9:03 minuti, ci resta circa un quarto d'ora di rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto, ma i dettagli appunto li trovate nell'articolo di Roberto Ciccarelli, pagina 4, Manifesto. Il bluff di Meloni e soci: spuntano 14 miliardi contro il caro a energia, annunciato un tesoretto vincolato alla transizione energetica che limita l'uso dei bonus e non impatta oggi sul caro prezzi. La speculazione
colpisce prima delle grandi partenze estive. Benzina self service ieri a 1,942 euro al litro, il gasolio ha varcato la soglia psicologica dei 2 euro. Questa è la situazione che ha spinto i leader della maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani, accompagnati anche da Maurizio Lupi naturalmente, a improvvisare a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza in cui i fischi sono stati presentati come fiaschi. Meloni ancora ha annunciato 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia, così ha detto Lupi all'uscita di un vertice durato 2 ore, è la priorità del governo. La procedura per l'accesso alla clausola di salvaguardia nazionale scade il 15 agosto, entro quella data va detto a Bruxelles cosa si vuole fare. Per questo al Parlamento è stato chiesto di votare prima della pausa estiva l'accesso alla National Escape Clause per le spese di difesa. E poi appunto, come dicevamo, tutti i dettagli li trovate all'interno dell'articolo. En passant, c'è anche una notizia dalla Francia, la pagina successiva, un articolo dalla Francia, primo paese Unione Europea a vietare i social network ai minori. L'articolo è quello di Spalla, noi non lo approfondiremo. Alla pagina 5 del manifesto, altro articolo sempre nella stessa Spalla, della stessa pagina, ci riporta il lutto di Aurora D'Agostino, avvocata di Movimento, morta ieri a Padova dopo una breve malattia. Aveva 66 anni, co-presidente nazionale dei giuristi democratici, ha difeso tra gli altri tantissimi militanti dei movimenti sociali, soprattutto nel nord-est. È stata anche consigliera nella sua città, Padova, appunto, con i Verdi. Questa erano rapidamente due notizie che volevamo segnalarvi. Ma poi invece torniamo sul discorso dell'energia che riduce sempre di più i redditi, li gela addirittura in Italia, secondo Sole 24 Ore, meno 1,6% dal 1990, quando invece nei paesi OCSE la crescita è stata del 35%, un divario, come potete capire, estremamente elevato, con punte divario che si accentua considerando le punte di alcuni paesi come per esempio gli Stati Uniti, dove i redditi dal 1990 sono aumentati del 50,5%, nel Regno Unito del 48,4%, ma anche in Francia del 33%, in Germania del 32% e anche in Spagna del 12%, confronto impietoso quindi col tasso di crescita delle retribuzioni reali lorde per dipendente, si parla del periodo 1990-2024, confronto impietoso con l'Italia, i cui redditi hanno perso nel periodo di riferimento l'1,6%. Questo naturalmente aumenta anche le disuguaglianze, ce lo spiega bene Gianni Trovati sulla pagina 3 del Sole 24 Ore. E questo calo dei redditi è dovuto anche al cambiamento dell'imposta naturalmente sui redditi, l'IRPEF sui redditi per lavoro dipendente. Naturalmente poi l'articolo correlato da grafici e tabelle che dividono e raccontano bene quanto è avvenuto appunto, come dicevamo, nel periodo 1990-2024 per quanto riguarda i redditi. Noi ancora continuiamo però con un'altra con altre notizie, restando sempre sul quotidiano politico economico finanziario della Confindustria, Sole 24 Ore, che ci riporta i nuovi dazi di Trump per colpire 60 paesi partner, barriere tra il 10 e il 12,5% per i governi accusati di non fare abbastanza per contrastare il lavoro forzato. Pensate un po', per questo giro la scusa: tariffe del 50% contro il Canada sull'importazione di beni come auto, alcolici e latticini. Tutti i dettagli dal corrispondente da New York del
Sole 24 Ore, Marco Valsania. Poi un'altra notizia, sempre en passant alla pagina, sempre alla pagina 7, nell'articolo di spalla, intelligenza artificiale a scuola in Cina per 200 milioni di bambini. Bandito ChatGPT, i ragazzi saranno formati sulla piattaforma DeepSeek. È ormai da mesi in corso una nuova iniezione massiccia di nuove tecnologie in un sistema falcidiato dalla denatalità, con 5,63 nati ogni 1000 abitanti e un tasso di fecondità crollato a 1,13 figli per donna. Crisi profonda quindi in Cina. Non solo, la disoccupazione giovanile segna il tramonto del Goacao, il micidiale esame di ammissione all'università che non garantisce più un posto di lavoro. Tanto è vero che 450.000 giovani cinesi non si sono presentati, preferendo iscriversi a un corso professionale. Nella fascia 16-24 anni, studenti esclusi, il tasso è del 15,6% tra i 25-29 anni, e cala invece al 7,2%. Un cambio epocale, l'insegnamento dell'intelligenza artificiale in tenera età ha già soppiantato l'inglese, la lingua un tempo considerata strategica per garantire ai figli opportunità di impiego o di lavoro all'estero, che è stata estromessa anche dal Gaokao. Il piano del governo ora prevede un programma nazionale che coinvolge oltre 200 milioni di studenti, con un minimo di 8 ore annue dedicata a intelligenza artificiale, chatbot e assistenti virtuali. Quindi questo è un po' di dati, insomma, riportati da Rita Fatiguso, conoscitore naturalmente del paese, del gigante asiatico, che ci riporta come appunto, a partire da questi dati che vi abbiamo riportato di crisi interna, qui parlano spesso anche i quotidiani, che si ripercuote sui consumi interni al paese, e che quindi cerca di rispondere insegnando l'intelligenza artificiale ai propri studenti fin da bambini. Stiamo sul Corriere della Sera, andando alla pagina 10, con l'articolo che naturalmente viene anche messo in luce su altri quotidiani. Si parla di autonomia differenziata, prima ok anche dalla Camera, dopo il via libera al Senato. Approvate le risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. Oggi tocca al Veneto. Andrea Gagliardi firma l'articolo, a pagina 10. Sole 24 ore. Tre regioni del nord, Liguria, Lombardia e Piemonte, hanno incassato ieri il sì della Camera alle risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare sull'autonomia differenziata. Oggi tocca al Veneto. Dopo il via libera del Senato la scorsa settimana, si completa un altro tassello del percorso verso la riforma tanto cara alla Lega. In attesa che la legge quadro, dopo i profili di illegittimità sollevati dalla consulta nella sentenza 192 del 2024, riemerga dalla Commissione Affari Costituzionali al Senato. Le preintese si occupano prevalentemente delle materie che, almeno nella lettura del governo e della maggioranza, non richiedono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, le LEP, prima dell'avvio della devoluzione di funzioni alle regioni. Nel negoziato sono finiti la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare integrativa, oltre alla sanità, coordinamento della finanza pubblica che, ha ricordato il ministro Calderoli, ha costituito oggetto di autonomo negoziato. La riforma per la maggioranza rappresenta uno strumento per dare più efficacia e trasparenza all'azione amministrativa delle regioni. Questa è quindi la notizia che ci riporta l'autonomia differenziata, che continua ad andare avanti con il governo Meloni. Si parla poi di lavoro, con i ricongiungimenti, sempre a partire da una scelta della maggioranza, di una scelta per quanto riguarda appunto i ricongiungimenti familiari, che saranno più veloci per i lavoratori extra Unione Europea, però se qualificati. Un manager quindi potrà, ci ricorda Ivan Cimarusti su un articolo di spalla, pagina 10 del Sole 24 Ore, ci ricorda come un manager potrà portare subito la famiglia in Italia, un muratore invece dovrà aspettare. La stessa linea separerà un ricercatore da un commesso, un professore universitario da un badante. Per i lavoratori extra UE altamente qualificati il ricongiungimento familiare sarà immediato, per gli altri resterà il requisito di 2 anni
di residenza prima ancora di poter presentare la domanda. Una corsia preferenziale pensata per incentivare gli ingressi di specifiche categorie di lavoratori particolarmente richieste dal mercato. È il ricongiungimento a due velocità disegnato da un emendamento al decreto giustizia e migranti di Fratelli d'Italia e spinto dal governo. Il testo è all'esame delle commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato con Marco Lisei di Fratelli d'Italia e Rica Stefani della Lega come relatori. La maggioranza punta a portarlo in assemblea la prossima settimana. Questo per quanto riguarda appunto i ricongiungimenti. Invece il manifesto ci ricorda, sempre rispetto al tema delle persone che da altri paesi vengono a vivere in Italia, naturalmente altri paesi extra Unione Europea, ci ricorda il rischio migratorio nelle aule degli Atenei, così l'articolo di Valentina Pazzè, il titolo dell'articolo di Valentina Pazzè, alla pagina 5, taglio basso, il manifesto. In questi giorni i presidenti di corsi di laurea responsabili della didattica degli Atenei italiani stanno ricevendo dalle loro amministrazioni mail che invitano a prendere atto delle novità contenute in una recente circolare congiunta del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'oggetto è il rilascio dei visti per l'iscrizione nelle università italiane di aspiranti studenti e studentesse provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea nei prossimi due anni accademici. La circolare ministeriale risalente al 29 aprile introduce una significativa stretta alla concessione di tali visti, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il rischio migratorio. Quindi nelle università sarà più difficile entrare, nelle università italiane, per gli studenti e studentesse provenienti da paesi extra UE, più facile invece i ricongiungimenti familiari per i lavoratori altamente qualificati, come ci ricordava il Sole 24 Ore. 9:15 minuti, ancora qualche segnalazione prima di chiudere e lasciare la linea alla rassegna stampa di carattere locale. Rimaniamo sul manifesto per parlare di delle ultime notizie che giungono dalla striscia di Gaza. Per andare agli esteri, senza pietà Israele continua a trucidare bambini, 13 minori uccisi in una sola settimana, sterminata nella notte la famiglia Al-Masri nel silenzio di chi dovrebbe garantire una tregua. Neanche una parola infatti da chi dovrebbe garantire il cessate il fuoco sui 1160 palestinesi uccisi dall'accordo di ottobre e nonché sui 13 bambini ammazzati soltanto nell'ultima settimana, e senza dimenticare appunto Eliana Riva non li dimentica, i 1160 palestinesi morti dall'accordo di ottobre. Poi viene anche sottolineato dalla giornalista del manifesto l'emergenza idrica a Gaza che minaccia la vita. Invece il Sole 24 Ore, sempre da Gaza, ci riporta la notizia che parla di un nuovo muro a Gaza eretto da Israele per dividere la striscia e per garantire la sicurezza dell'esercito israeliano. La linea gialla che imprigiona la popolazione di Gaza in una stretta fascia costiera diventa una barriera di terra. Lo hanno ammesso le IDF in seguito alla richiesta fatta da Associated Press dopo aver visionato le immagini satellitari. Secondo i media israeliani il terrapieno avrebbe già la lunghezza di 23 km sui totali 59 che delineano il confine tra la striscia e Israele. Oltre alla barriera fisica, inoltre, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver creato una zona di sicurezza dotata di risorse di intelligence e tecnologie volta a prevenire le infiltrazioni e proteggere le truppe e le comunità israeliane intorno alla striscia di Gaza. Questo per quanto riguarda Gaza e il nuovo muro eretto da Israele. Per quanto riguarda invece la solidarietà internazionale, i resti della flottiglia si accaccia delle barche lasciate alla deriva in seguito all'abbordaggio avvenuto al largo delle coste di Cipro due mesi fa. Ce lo racconta Massimiliano Sfregola. Ci sono decine di imbarcazioni alla deriva da settimane, poiché l'abbordaggio è avvenuto a parecchie centinaia di miglia dalle coste di Gaza e l'IDF invece di portare le barche a riva le ha semplicemente abbandonate al loro destino. Alcune di queste navi, ci ricorda l'articolo, sono già state recuperate, per altre invece si cerca appunto di recuperarle. Sono navi che sono state
distrutte dall'esercito israeliano prima di essere abbandonate, hanno tagliato i tubi che portano diesel, refrigerante e olio al motore, poi hanno aperto i serbatoi e li hanno riempiti di zucchero, farina e caffè. In questo modo il motore è inutilizzabile. In più hanno buttato in mare tutte le chiavi di accensione. Nessun danno collaterale all'abordaggio, quindi, ma una vera e propria strategia, con l'aggravante di averlo fatto in alto mare, dove il recupero è reso più complesso sia dalla logistica sia dalle normative. Questo è quanto riportato in merito alla flottiglia. Poi, tornando invece a Gaza, in taglio basso, Michele Giorgio ci parla del nuovo leader di Hamas che sceglie la continuità. Lui è Khalid al-Ayya, che rappresenta una scelta di continuità strategica. È stato eletto a Gaza City, 66 anni, a capo dell'ufficio politico di Hamas. Il voto conclude la lunga successione di Yahya Sinwar, pianificatore degli attacchi del 7 ottobre 2023, che poi è stato ucciso nell'ottobre 2024 da Israele. Quindi una fase delicata che ha portato all'elezione del nuovo leader Khalid al-Ayya. Tutti i dettagli nell'articolo in taglio basso, firmato Michele Giorgio, che ci porta alla conclusione di questa rassegna stampa di carattere nazionale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, che continuano tra pochissimo con la rassegna stampa di carattere locale. Sta per entrare Umberto in studio Arancio, appunto, in compagnia con lui fino alle 9:10. Rimanete sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. In primo piano, per quanto ci riguarda, la scelta degli articoli. Sanità dal giornale di Brescia, con delle valutazioni che arrivano direttamente sulla sanità lombarda dal Ministero della Salute. Poi la balneabilità dei laghi bresciani. Avremo un articolo sul Corriere invece con l'intervista a Camilla Bianchi a proposito della bocciatura di Brescia Capitale Europea Green e il rilancio del piano Aria Clima. Presentazione della festa di liberazione dal Brescia Oggi, e questi insomma sono i principali temi. Cominciamo subito quindi con la sanità. Sanità, troviamo l'articolo a pagina 13, è un articolo di tutta che occupa interamente una pagina. Sanità tra luci e ombre, prevenzione al top, più deboli, ospedali e territorio. È il risultato regionale sui LEA. Liste d'attesa, la Lombardia migliora, ma è nona in Italia. L'articolo è di Barbara Bertocchi. È una pagella a luci e ombre quella assegnata alla Lombardia dal sistema di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza ILEA, effettuato dal Ministero della Salute su dati riferiti al 2024. La qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nelle diverse regioni piazza la Lombardia al sesto posto, dietro Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento. La nostra regione resta lontana dal vertice anche in un'altra graduatoria diffusa ieri da Agenas sul rispetto dei tempi massimi di attesa per prime visite, dove è nona, ed esami diagnostici, dove è decima. Il quadro è però mitigato da un dato positivo: insieme alla Liguria, la Lombardia è una delle due regioni che nel primo semestre del 2026 hanno registrato i miglioramenti più significativi rispetto allo stesso periodo del 2025. Con riferimento alla prima pagella, cioè quella del Ministero della Salute, l'area della prevenzione, che comprende ad esempio vaccini, screening oncologici e sicurezza alimentare, è in miglioramento e ottiene nella nostra regione il giudizio migliore, 96 punti su 100. Più contenuto il risultato dell'assistenza distrettuale, che riguarda i servizi sul territorio e in particolare la medicina di prossimità. È a 89 punti, ossia meglio del 2023, ma peggio del 2022. Di poco più basso e in leggero calo rispetto ai due anni precedenti è infine il punteggio dell'area ospedaliera, che nel 2024 si attesta a quota 85. I LEA, ricordiamo, sono le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato a garantire a tutti i cittadini gratuitamente o previo pagamento di un ticket. A livello nazionale, il rapporto del Ministero della Salute segnala un miglioramento nella prevenzione e nell'assistenza sanitaria e sociosanitaria sul territorio. Una sfida resa sempre più urgente dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescita delle malattie croniche. Gli ospedali registrano invece una lieve flessione. Quest'area resta tuttavia l'unica nella quale tutte le regioni hanno raggiunto almeno la sufficienza. La Sicilia e Bolzano vengono infatti bocciate nell'area della prevenzione e la Calabria in quella distrettuale. Passando alle liste d'attesa, il bollettino di Agenas mostra, dicevamo, un miglioramento per la Lombardia. Nei primi sei mesi del 2026, per le prime visite, i tempi massimi indicati nelle prescrizioni sono stati rispettati nell'81,8% dei casi, contro il 71,3% dello stesso periodo del 2025. Il dato è leggermente superiore alla media nazionale, 78,5%. La percentuale lombarda
sale all'85,5% per gli esami diagnostici, a fronte di una media italiana dell'84,6%. Parecchie regioni, tra cui Veneto, Campania, Basilicata e Marche, registrano tuttavia risultati migliori. Nel complesso, in Italia le prime visite erogate entro i tempi di garanzia sono passate da 5,8 a 6,6 milioni, 757 mila prestazioni in più rispetto al primo semestre del 2025. Gli esami diagnostici eseguiti entro le soglie previste sono invece aumentati di 867 mila unità, da 4,7 a 5,5 milioni. I progressi più marcati riguardano le prestazioni urgenti. Tra le visite spicca il balzo di quella dermatologica, con il rispetto dei tempi salito dal 65,5 al 70,2%. Tra gli esami la colonscopia è passata dal 60,8 al 69,8%. Comunque, insomma, parliamo ancora di quattro diciamo esami su 10 circa che non vedono il rispetto dei tempi. Allora, visite ed esami fuori soglie sono infatti saliti da 2.782.000 a 2.811.000. Quindi c'è anche una crescita degli appuntamenti fissati oltre i tempi massimi di garanzia. La piattaforma di Agenas sulle liste d'attesa consente di fare un focus sulla Lombardia relativo ai primi sei mesi di quest'anno. Tra gennaio e giugno le prenotazioni delle visite di primo accesso, richieste per un nuovo problema clinico e non per un controllo, sono state tra 207.000 e 274.000 al mese. Prendendo in considerazione la prima disponibilità offerta nel territorio dell'ATS competente, circa 8 appuntamenti su 10 sono stati fissati entro i tempi previsti: 3 giorni per le urgenze, 10 per le prestazioni brevi, 30 per le differibili e 120 per le programmate. Il risultato migliore riguarda le prime visite pneumologiche, se si valuta solo l'urgenza, e le visite oncologiche, se si osservano le altre tre classi di priorità. Il dato più basso si registra invece per le visite dermatologiche e allergologiche, a quota 66,7% per le prestazioni differibili. Esiste, ricordiamo, un percorso di tutela per chi prova a prenotare e non trova posto nei tempi indicati nella prescrizione di primo accesso. I dettagli sono disponibili sul sito internet ats-brescia.it. A confermare l'immagine di un'Italia a più velocità è un recente rapporto del Ministero della Salute sulla mobilità dei pazienti. Emilia-Romagna, prima in classifica, Lombardia e Veneto attraggono più persone da altre regioni di quante ne vedano partire per curarsi altrove. Il saldo è invece negativo per Calabria, Campania e Sicilia. Poi ancora, a chiudere il quadro è un focus sul territorio di ATS Brescia. Secondo il rapporto di Agenas, del quale abbiamo riferito a marzo, il sistema Brescia si colloca al primo posto tra le ATS lombarde per sostenibilità economico-patrimoniale. Il risultato relativo al 2024 lo pone anche ai vertici nazionali tra le 27 aziende con un bacino superiore a 700.000 abitanti. ATS Brescia guida inoltre la classifica lombarda per assistenza ospedaliera ed è seconda in Italia. Sul fronte della prevenzione si colloca invece al secondo posto in Lombardia e al settimo a livello nazionale. Nel dettaglio delle singole strutture, ricordiamo che il programma nazionale Esiti 2025 di Agenas ha piazzato Poliambulanza tra i primi 15 ospedali d'Italia e ha elogiato il Civile, poi diventato Comprehensive Cancer Center, per la chirurgia oncologica. Civile, tra l'altro,
balzato al vertice della classifica nazionale per i ridotti tempi d'attesa degli interventi di protesi all'anca e per tumore al colon. Ma c'è la presa di posizione del PD che dice: è più facile fissare una visita in Basilicata e Calabria. Il sesto posto della Lombardia nella graduatoria del Ministero della Salute sulla qualità dell'assistenza sanitaria nelle regioni non è una bocciatura, ma testimonia la progressiva perdita di eccellenza della sanità lombarda. Così Miriam Cominelli ed Emilio Del Bono, consigliera regionale e vicepresidente dell'assise consigliare del Pirellone, commentano la classifica del nuovo sistema di garanzia ministeriale che assegna un punteggio sui LEA, i livelli essenziali di assistenza, basandosi su dati 2024. La Lombardia in passato era sempre al primo posto, ricorda Cominelli del PD, come Del Bono. Siamo ancora nella parte alta della graduatoria, ma siamo stati sorpassati da altre regioni del nord, come Veneto ed Emilia-Romagna, che guardavano la Lombardia come modello, e questo in un territorio che dedica l'80% del bilancio, 20 milioni, alla sanità e ha il primato del privato accreditato. Tra le criticità, conclude Cominelli, le lunghe liste d'attesa e la medicina territoriale, che dovrebbe contribuire a contenere l'accesso al pronto soccorso. In Lombardia, se il cittadino vuole curarsi con una tempistica adeguata, deve pagare. Questo significa non rispettare l'articolo 32 della Costituzione. Ci chiediamo perché il centrodestra non si attivi, ad esempio, con investimenti per il personale sanitario. La graduatoria conferma l'andamento degli anni precedenti e il progressivo arretramento, dice Del Bono. Il primo dato che emerge è il consolidarsi della perdita dell'eccellenza lombarda nella sanità. Per il PD bisogna cambiare rotta e correggere una doppia fragilità: un sistema ospedaliero di eccellenza concentrato in aree urbane e a forte economia di scala, e la debolezza nella sanità di territorio, nella parte di prevenzione e diagnostica. Oggi fissare una visita specialistica in tempi decenti è quasi impossibile e troppo spesso chi può permetterselo si rivolge al privato pagando di tasca propria. È polemica anche sul bollettino Agenas delle liste d'attesa. Secondo quei dati è più facile ottenere una prima visita specialistica nei tempi indicati sulla ricetta dal medico. Scusate, rileggo in modo che si capisca meglio il periodo un po' lungo. Secondo quei dati è più facile ottenere una prima visita specialistica nei tempi indicati sulla ricetta del medico in Basilicata, Marche, Lazio, Veneto, Molise, Calabria, Campania e Liguria che in Lombardia, rispetto alla Lombardia, sottolinea Cominelli. Va addirittura peggio quando si tratta di esami diagnostici. In questo caso la Lombardia è addirittura al decimo posto, a riprova che i tempi di attesa sono un tallone d'Achille della sanità lombarda. Ancora una volta, continua, il Ministero, non il PD, certifica quanto è indietro la Lombardia sulle liste d'attesa. Deve cambiare il governo di questa sanità, altrimenti questi dati non miglioreranno. Questa è la presa di posizione, il commento del PD per bocca appunto di suoi due esponenti in regione, Emilio Del Bono e Miriam Cominelli, su questi report che riguardano la sanità in Lombardia. Adesso passiamo invece sul Brescia Oggi a parlare di balneabilità dei laghi e abbiamo queste due pagine, a pagina 14 e 15 del Brescia Oggi. Balneabilità, tutte promosse le spiagge bresciane, ma adesso poi vi leggeremo anche un passaggio che a me lascia un po', insomma, poi dubitare, no, di quanto siano pulite. Sono 99 i punti di campionamento distribuiti nei tre bacini della provincia. Test tutti negativi per l'inquinamento. Da Desenzano a Gargnano, da Montisola a Sale Marasino fino a Idro e Anfo. Dai prelievi di ATS Brescia
non emergono complicazioni batteriologiche. Le prossime analisi saranno effettuate entro fine mese. Ma nell'articolo di Alessandro Gatta poi leggiamo: il campionamento, quindi dove vengono prelevati i campioni di acqua da analizzare, il campionamento viene effettuato al largo delle spiagge, ma in zona comunque adibita alla balneazione, escludendo però i porti e le foci dei fiumi, continua appunto Ferranti, che è la direttrice del servizio igiene sanità pubblica. 1. I prelievi vengono poi fatti esaminare in giornata nel laboratorio. Quindi il campionamento, i campioni d'acqua vengono presi al largo delle spiagge, invece bisognerebbe stare più vicini alle spiagge, dove poi appunto la maggior parte dei bagnanti fa il bagno o nuota, perché non tutti insomma vanno al largo a nuotare, e comunque anche chi va al largo deve passare insomma nelle acque più vicine alla spiaggia. In presenza inoltre di evidenti fenomeni di alterazione della qualità delle acque, quali fioriture algali, torbidità, alterazioni della temperatura, presenza di scariche o sversamenti anomali, devono essere comunque effettuati ulteriori accertamenti. Nel lungo elenco ci sono comunque le spiagge più note e frequentate. Sul lago di Garda, da est a ovest, sono monitorati 7 lidi a Sirmione, 8 a Desenzano, 1 a Lonato, 4 a Padenghe, 4 a Moniga, 6 a Manerba, 4 a San Felice, 2 a Salò, 5 a Toscolano Maderno, 2 a Gardone, 4 a Gargnano, 2 a Tegnale, 1 a Campione, 4 a Limone. Sono 55 in totale. Sul Sebino vengono monitorate 10 spiagge a Iseo, 5 a Montisola, 4 a Sulzano, 3 a Marone, 3 a Sale Marasino. E vabbè, insomma, poi a Pisogni, eccetera. Ma Legambiente e la Goletta trovano punti critici. E questo è l'altro report. Nulla da segnalare sul Sebino, tutto da rifare sul lago di Garda. È il bilancio della 21esima Goletta dei Laghi, storica campagna di Legambiente per il monitoraggio dello stato di salute delle acque. Sulla sponda bresciana del Garda tutti e 6 i punti campionati sono risultati fuori dai limiti. La spiaggia in località Le Rive a Salò è l'unico punto che è stato valutato solo inquinato, quindi con presenza di enterococchi superiori a 500 UFC per 100 ml e o Escherichia coli superiore a 1000 UFC per 100 ml. Tutti fortemente inquinati gli altri: la foce del rio Lefa a Roina di Toscolano Maderno, la foce del torrente al porto di Padenghe, il lungo lago di Desenzano in prossimità del rio Pescala, la foce del rio che passa all'oasi San Francesco di Rivoltella, la foce del torrente a Santa Maria di Lugana a Sirmione. Nei punti fortemente inquinati è stata rilevata presenza di enterococchi superiore a 1000 UFC per 100 millilitri, scusate, e o di Escherichia e Escherichia coli superiore a 2000 UFC per 100 millilitri. I monitoraggi di Goletta dei Laghi, precisano però da Legambiente, non vogliono sostituirsi ai controlli ufficiali e non certificano la balneabilità dei punti di campionamento, che vengono scelti in base al rischio potenziale di inquinamento, sulla base delle segnalazioni dei circoli Legambiente e dei cittadini tramite il servizio SOS Goletta, foci di fiumi, torrenti, scarichi e piccoli canali rappresentano le principali vie di contaminazione batterica dei laghi a causa di una depurazione insufficiente o di scarichi abusivi. Se il Benaco è bocciato, il lago di Iseo è promosso. Entrambi entro i limiti i campioni prelevati alla foce del torrente Calchere e allo sfioratore nel canale industriale alla Darsena di Pisogne. Nella norma anche i prelievi effettuati sulla sponda bergamasca del Sebino, in 2 punti a Costa Volpino e alla foce del torrente Borlezza a Castro. Quindi però i dati di Legambiente insomma indicano
punti critici dove ci sono foci di torrenti o scarichi. A proposito di scarichi, sempre sullo stesso quotidiano, a pagina 28, troviamo un punto a Desenzano: scarico sulla passeggiata, promesse non mantenute. I consiglieri del PD interrogano sindaco e assessore sullo sbocco fognario verso l'hotel Lido. L'impegno da anni rimane sulla carta. In questo caso a scrivere è Silvia Avigo. A Desenzano gli scarichi a lago, abusivi o malfunzionanti, sono una ferita aperta sulle rive del lago. Tra le numerose situazioni al centro dell'attenzione, torna lo scarico a lago vicino all'hotel Lido International, sulla passeggiata che collega Desenzano a Rivoltella. Qui da anni l'amministrazione ha preso l'impegno a intervenire, ma per ora solo sulla carta. Per questo i consiglieri comunali del PD, Andrea Palmerini e Bernardo Comini, hanno inviato un'interrogazione per chiedere quando e se inizieranno i lavori. Domanda a cui il sindaco Guido Malinverno e l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Maiolo dovranno rispondere entro 30 giorni. Scrivono i consiglieri Palmerini e Comini. È evidente che la questione non sia tra le loro priorità, anche se durante le campagne elettorali sembrava essere un tema centrale, ricorda Bernardo Comini. Dopo un mandato di quasi 10 anni è ora di sapere cosa intendano fare per lo scarico e il relativo sfioratore, che ad ogni temporale riversa nel lago scarichi e rifiuti inquinanti, proprio dove si sono spese ingenti somme per la passeggiata panoramica sul lago. Una situazione di degrado e inquinamento che si somma all'Oasi San Francesco e allo sbocco di Rio Pescala, dichiarati altamente inquinati da Legambiente 2 settimane fa, con l'ultimo report della Goletta. L'amministrazione di destra privilegia interventi d'immagine, commenta il consigliere Andrea Palmerini. Forse la sistemazione delle fognature è meno visibile, ma darebbe maggior beneficio al nostro lago e a tutti noi. Lavori che tra l'altro erano stati previsti ma mai realizzati. Il documento unico di programmazione 2025 prevedeva 225.000 euro per adeguare questo scarico, confermati da Maiolo nel Consiglio di aprile 2025. Nella successiva versione del DUP 2026-2028 i soldi sono spariti, per tornare nella seconda variazione di maggio 2026. Stiamo cercando di capire le intenzioni dell'amministrazione, anche se, malgrado il programma del sindaco lo preveda, non ci sia interesse per interventi a favore dell'ambiente. E poi scarichi a Desenzano, il rio Pescala rimane una ferita aperta. Non si tratta di acque di balneazione, che anche a Desenzano all'altezza delle spiagge sono tutte sane, secondo i rilievi della TS, ma la presenza di scariche a lago a Desenzano è un problema molto a lungo trascurato. La principale ferita aperta è quella del rio Pescala che sfocia la Maratona, punto altamente inquinato nel report di Legambiente. Nel 2022 la sistemazione alla foce del Pescala era stata indicata tra gli obiettivi programmatici della seconda giunta Malinverno, che aveva anche ipotizzato per l'intervento un costo di 3 milioni di euro, legato in particolare alla necessità di intervenire su un gran numero, ad oggi imprecisato, di acque nere non separate che finiscono nel rio. Ma il mandato è entrato nel suo ultimo anno e nemmeno il Pescala è stato sistemato. Sul tema era intervenuto recentemente il WWF Brescia-Bergamo, ricordando gli investimenti fatti dal Comune negli ultimi 15 anni per realizzare scenografiche passeggiate a lago, senza che venissero eliminate le sottostanti fonti di inquinamento che versano proprio sotto gli occhi di chi passa. Andiamo ora a vedere invece l'articolo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ora ripartiamo dal PAC, che è il Piano Aria e Clima. Capitale Verde Europea, Bianchi rilancia. Ora ripartiamo dal Piano Aria e Clima. L'assessore interviene dopo la seconda bocciatura. La bocciatura che arriva a 3 anni di distanza da quella precedente, quando la Commissione Europea aveva invitato Brescia ad assumere impegni più incisivi nel medio e lungo periodo
per migliorare la qualità ambientale. Buongiorno Assessora, come interpreta questa seconda esclusione? Chiede Manuel Colosio. Non significa affatto che la città non stia facendo la propria parte, anzi, lo dimostra il piano aria e clima, che recepisce anche alcune indicazioni emerse dalla precedente valutazione della Commissione European Green Capital. Dalla Commissione. European Green Capital è un'opportunità di confronto con altre amministrazioni europee impegnate a rendere le proprie città più verdi, sostenibili e resilienti. Non esiste una soglia minima che garantisca il riconoscimento e si tratta di una competizione molto serrata. Quali saranno i prossimi passi? Attenderemo le motivazioni ufficiali previste per ottobre che ci permetteranno di capire su quali ambiti l'Europa ci chiede di intensificare ulteriormente gli sforzi. Poi ci riproveremo. Nel frattempo continuiamo ad attuare il piano aria e clima che dispone di un cronoprogramma definito, risorse dedicate e interventi già programmati. La transizione ecologica della città non dipende dall'esito di un concorso. Le opposizioni contestano il nuovo asso di mobilità tra la stazione e il centro, sostenendo che rischierà di congestionare il traffico sul ring. Al contrario, l'obiettivo è ricucire il tessuto urbano, creando un nuovo collegamento tra la stazione e il centro attraverso corridoi ecologici che dal Parco Tarello si estenderanno verso nord. Per questo intervento sono già stati stanziati 10 milioni di euro, finanziati dal futuro tram. Anche le modifiche previste per i parcheggi del castello sono finite nel mirino delle opposizioni, che parlano di un centro destinato a svuotarsi. È l'esatto contrario. Vogliamo restituire il castello alla città, eliminando l'assedio delle auto. Ho già detto in passato che il castello non può essere considerato un parcheggio qualsiasi. Oggi però non è nemmeno un parcheggio qualsiasi, ma uno spazio privo di regole. Interverremo per disciplinarlo, mantenendo la priorità per i residenti, ma valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi identitari di Brescia. Qui si trovano anche alberi storici di grande valore. Per questo realizzeremo una riqualificazione da 500.000 euro. Inoltre, l'arrivo dell'ascensore ci ha spinto a ripensare complessivamente la mobilità dell'area. Questi sono i primi due interventi definiti bandiera del piano, ma ne sono previsti altri 7, dice Manuel Colosio. Già, si parla soprattutto di questi due perché alimentano il dibattito, ma il piano è molto più ampio. Ci sono le isole ambientali che rappresentano uno degli interventi più impegnativi e non si limitano all'istituzione delle zone 30. C'è poi la superciclabile verde che sarà realizzata per lotti e collegherà in futuro il Mella col Parco delle Cave. Gli interventi di piantumazione, i 6 milioni di euro destinati alla riqualificazione del Monte Mascheda a Caionvico, le comunità energetiche, l'isolamento termico degli alloggi ERP, cioè delle case popolari, e delle scuole e tanto altro. Il piano vale 8 milioni e mezzo di euro l'anno, ma a queste risorse si aggiungeranno ulteriori investimenti legati ai singoli progetti. Sarà una sfida impegnativa, ma abbiamo già tracciato la strada. Poi nell'altra pagina, camper, energia e associazione, anche la città vuole la sua CER, la comunità energetica rinnovabile. A settembre parte il progetto della loggia per incentivare l'energia rinnovabile. Uno stanziamento da 30.000 euro perché anche il capoluogo faccia un balzo in avanti sul fronte delle comunità energetiche rinnovabili. Un piccolo passo dal punto di vista economico, ma dal grande valore simbolico. Il Comune di Brescia ufficializza il suo impegno e costituisce un'associazione che da settembre coordinerà il progetto cittadino. Se in provincia è stata la società Garda 1 a fare da apripista, favorendo la nascita di numerose CER, soprattutto nelle aree più decentrate, ora anche il capoluogo vuole accelerare, contribuendo a consolidare il privato della provincia di Brescia, che registra il maggior numero di iniziative in Lombardia, a sua volta regione leader a livello nazionale. Anche A2A farà la sua parte, realizzando un nuovo impianto fotovoltaico da 1 megawatt nell'area della discarica di Buffalora. Poi, nel Bresciano, 8 milioni per le bonifiche, sono pari a 8.370.000 euro,
le risorse destinate alla provincia di Brescia nell'ambito del programma di Regione Lombardia per la rimozione di rifiuti e la prevenzione della contaminazione ambientale. Per il territorio bresciano i finanziamenti maggiori riguardano Fiesse con quasi 4 milioni di euro per due interventi distinti, poi Berzodemo con 2 milioni, Coccaglio con 1,2 milioni, Breno con 1 milione. Per favorire l'economia circolare, altro articolo, il Comune promuove diversi programmi innovativi, più riuso e compostiere di comunità. Tra le numerose azioni previste al piano aria e clima del Comune di Brescia trova ampio spazio anche un capitolo dedicato all'economia circolare. Balza all'occhio l'investimento di 500.000 euro per sostenere progetti di riuso tessile e recupero degli scarti alimentari, con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti pro capite e valorizzare materiali e beni che possono avere una seconda vita. In città operano circa 25 realtà impegnate nel riuso, ma l'entrata in vigore della nuova normativa sul tessile ha comportato per loro un aumento dei costi di gestione e smaltimento degli scarti. Per questo motivo la loggia si farà carico di questa fase, realizzando insieme alle cooperative Cauto e Perlar un sistema integrato che partirà dalla raccolta differenziata e avrà il suo fulcro nel nuovo polo del riuso, che sarà allestito in via Pertusati, la cui apertura è prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Adesso procediamo più velocemente. Sul Brescia Oggi l'apertura è dedicata alla grandine, ai danni provocati dalla grandine. I danni della grandine, l'agricoltura bresciana paga un conto milionario. La provincia è tra i territori più colpiti della Lombardia insieme a Mantova e Cremona. Lo scroscio di lunedì ha lasciato pesanti segni nella bassa con i raccolti in pericolo. Luglio rischia di essere ricordato come uno dei mesi maggiormente problematici. Le previsioni lasciano ora un certo ottimismo, ma intanto si deve salvare il salvabile. E poi ci sono i numeri sui fulmini caduti in questa notte definita dal titolo del giornale Brescia Oggi elettrica, tra virgolette, una notte elettrica, sabato sono caduti ben 234 fulmini. Nella bassa Gambara in ginocchio chiede la calamità naturale, la sindaca Panigara avanza la

grandinate, oltre alle inondazioni, nevicate, trombe d'aria. Andiamo adesso a pagina 16. Teatro Romano, Palazzo Maggi Gambara, i monumenti di Brixia daranno spettacolo. Confermato il finanziamento annunciato al ministro Giuli, 15 milioni di euro. L'intervento di recupero, restauro e valorizzazione corona il piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Per il soprintendente Giuseppe Stolfi, l'investimento rappresenta una straordinaria occasione per recuperare e restituire finalmente alla città un monumento tra i più importanti della sua memoria storica, completando il percorso di valorizzazione di Brixia. Grande soddisfazione anche da parte della Presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli, secondo cui il contributo del Ministero rappresenta non soltanto un imprescindibile sostegno economico, ma anche un autorevole riconoscimento del metodo di lavoro di Brescia, del metodo di lavoro che Brescia ha saputo costruire nel tempo. Un risultato, sottolinea, frutto di un percorso condiviso che consentirà di restituire alla città una nuova grande risorsa culturale e civica, generando opportunità culturali, sociali ed economiche. E poi la soddisfazione della sindaca di Brescia, un luogo storico tornerà al centro della vita civile. La città riavrà uno spazio vissuto e condiviso, capace di mettere in dialogo la memoria con la contemporaneità. Andiamo avanti. Parchi, centro storico e periferie al setaccio, fogli di via, espulsioni e avvisi orali. Nei controlli straordinari sono stati impegnati gli agenti della questura e del commissariato del Carmine. Quindi zona dell'autostazione, della stazione ferroviaria, della metropolitana cittadina e poi via Milano, via Tartaglia, via Corsica, via San Faustino, via Sostegno, via Sardegna, via Corfù, via Zara, piazza Garibaldi, nella zona del Carmine, al Parco Gallo, al Parco Tarello. Complessivamente sono stati controllati 7 esercizi pubblici, 37 autoveicoli e 227 persone, di cui 156 straniere e 96 con a proprio carico precedenti di vario genere. 5 fogli di via obbligatori a carico di persone gravate da precedenti penali, 2 avvisi orali di pubblica sicurezza nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale. Questo secondo Sartori, il questore. La sala civica di Casazza diventa rifugio climatico. Completati i lavori di raffrescamento inseriti nell'ambito di Brescia Partecipa. Venerdì si inaugura la sala polivalente. Il centro socioculturale è una perla da custodire, aggiunge il presidente del CDQ, del Consiglio di Quartiere Guido Sartori. Ci auguriamo di trovare associazioni che contribuiscono a far vivere questo spazio affinché sia frequentato dal maggior numero possibile di persone e possa rappresentare un rifugio anche per chi vive in abitazioni prive di condizionatori. Questo è un quartiere molto vivace nel quale è fondamentale creare occasioni in cui cittadini e associazioni possono incontrarsi e vivere gli spazi pubblici, conclude la sindaca Castelletti. La climatizzazione lo renderà ancora più accogliente. Festa di Liberazione, qui ci fermiamo per leggere l'articolo siglato IPAN, cioè Irene Panighetti. Festa di Liberazione al Via, politica, musica e socialità. Da venerdì al Parco Urbano di Bovezzo al Via la Festa di Liberazione, organizzata da Rifondazione Comunista per autofinanziamento, ma anche per fare il punto dello stato della politica in generale e offrire spunti di pensiero politico alternativo alle dinamiche che stanno imperando, spiega il segretario provinciale Fiorenzo Bertocchi. Non solo il fascismo di Vannacci, ma anche, anzi soprattutto, ciò che ci sta dietro, il tentativo di entrare nelle menti delle persone e cambiarle, costruendo un reale classista e razzista, dove non esistono regole né diritti né tutele dei più deboli. Dedicata alla compagna Manuela Bertoglio, da poco scomparsa lasciando un vuoto profondo nel partito, la festa, come sempre, offrirà fino al 2 agosto tutte le sere dalle 19:30 alta gastronomia a prezzi popolari, socialità, musica, dibattiti, spazio libri, associazioni. I concerti saranno nei fine settimana, mentre i dibattiti e le occasioni di confronto da lunedì a venerdì, con inizio il 24

per una serata dedicata alla Palestina, anche per continuare a denunciare le politiche genocide di Israele e di chi lo sostiene. USA in testa, continua Bertocchi. Lunedì 27 luglio il tema sarà quello delle tre leggi di iniziativa popolare o promosse direttamente, come quella denominata 1% equo, o sostenute dal partito, come quella sugli appalti e quella sulla sanità. Martedì, Cuba al centro del dibattito, anche per cercare di capire come essere d'aiuto dall'Italia e da Brescia, dopo che il PRC ha già inviato un container di medicinali. Mercoledì l'attenzione sarà su Brescia, con rappresentanti di Rifondazione, Sinistra Italiana, 5 Stelle e Possibile, che confronteranno le proprie visioni di città. Infine, giovedì, il dibattito sarà su welfare, non guerra permanente. I concerti alle 21 sono affidati a Marina Corti, Bruno Podestà, Dario Bersanini e Stefano Gustinelli per la serata di apertura. Check and Lady Stomp, sabato 25. Duca, Duea, non si legge bene perché c'è una macchia sul giornale, su questa edizione, domenica 26 e poi Madpi venerdì 21, Garapateros sabato 1 agosto e chiusura domenica con gli Imposti Blues. Tutti i dettagli su www.prcbrescia.org. E dobbiamo andare a chiudere velocemente il Brescia Oggi con Colle Beato, il sindaco omaggia le fantastiche quattro centenarie del paese, la vita alla RSA per Maria Grotti, Giacomina Provezza, Daria Piccina e Anna Venturini, tutte oltre il secolo di vita. Noi ci soffermiamo su Anna Venturini, 103 anni, partigiana, originaria di Cedegolo e oggi ospite della RSA di Colle Beato. Allora, Anna Venturini ha ripercorso gli anni della Resistenza col sindaco Angelo Mazzolini e uno dei momenti più significativi della storia italiana, la conquista del diritto di voto per le donne. Quando ci dissero che finalmente anche noi donne avremmo potuto votare, racconta, fu una grande emozione. Per la prima volta potevamo partecipare davvero alla vita del paese. Nel giugno del 1946 votai per la Repubblica. Non lo potrò mai dimenticare. Il suo ricordo si intreccia con quello della lotta di liberazione. Portavo ogni giorno il pane ai partigiani, ricorda Venturini. Una volta, insieme al pane, trasportai anche 6 bombe a mano. Erano tempi difficili, ma si faceva per contribuire alla libertà. Quindi era una staffetta partigiana. Poi invece Chiari, immigrati, l'appello del sindaco, illegalità, affitti in nero e alloggi sovraffollati, parte l'invito a segnalare, registrati 600 nuovi residenti, numeri sospetti, oltre che la sicurezza e l'evasione, questi alloggi approssimati sono in nero, il problema riguarda anche il drenaggio di risorse del comune, scrive Massimiliano Magli. Non è mia intenzione tradire i Clarensi Doc, ovvero i veri residenti, dando quattrini dei servizi sociali a una sorta di fantasmi che arrivano a Chiari come in un aeroporto per poi partire in pochi mesi dopo aver avuto magari centinaia di euro di sussidi. Il nostro non può essere un comune mordi e fuggi. Questo è un sindaco di destra che cerca insomma di fare, a me sembra un po' di bieca propaganda. Con questo chiudiamo il Brescia Oggi. Ci restano segnalazioni dal Giornale di Brescia che riprendiamo in mano. L'apertura è dedicata al gioco d'azzardo, quindi andiamo velocemente. Gioco d'azzardo in continua crescita, dal 2015 è aumentato di 1 miliardo. Brescia è la decima provincia a livello nazionale per volume di giocate fisiche e online. Allora, a livello nazionale il volume dell'azzardo fisico è calato dell'1,3% rispetto al 2024, attestandosi a quota 64,4 miliardi. Scendendo ad una scala locale, la provincia di Brescia risulta essere il decimo territorio italiano per raccolta complessiva derivante dall'azzardo fisico e online, raggiungendo la quota di
3,2 miliardi di euro di giocate totali nel 2025. A livello pro capite sono 2.560 gli euro giocati da ogni abitante della provincia, includendo anche i bambini. La crescita che di anno in anno si registra nel settore del gioco d'azzardo costituisce una problematica piuttosto grave. Il report Azzardo Mafie individua due macro categorie di rischi legati all'azzardo. Da un lato, questo costituisce una problematica sociale, con persone che vengono risucchiate in un tunnel dal quale è difficile uscire. I numeri dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che in Italia sono presenti 1.500.000 giocatori patologici, pari a circa il 3% della popolazione maggiorenne. Ad essi si aggiungono altre 1.400.000 persone considerate a rischio moderato. Un secondo elemento di rischio è legato alla massiccia infiltrazione delle mafie nel settore del gioco d'azzardo. Dal documento elaborato da Libera emerge che l'investimento di un euro da parte delle mafie nel settore del gioco d'azzardo sia in grado di produrre dagli 8 ai 9 euro di ricavi, superiore persino alle rendite legate al narcotraffico. E l'altro trafiletto, sempre sullo stesso tema, oltre 26.000 bresciani sono ludopatici. Poi abbiamo la casa di Turboden all'ex Pietracurva incassa il primo sì, ora la prova dell'aula. In commissione il via libera è con polemica, Fornasari dice si chiede una cambiale in bianco, perché praticamente c'è stata la richiesta di un incremento di SLP del 15% sull'indice di edificabilità, possibilità consentite dalla legge e dal PGT. Turboden intende costruire 26.900 metri quadrati tra capannoni direzionale. La richiesta dell'azienda, in deroga allo schema del PGT vigente, è anche per la percentuale prevista per le varie destinazioni d'uso di e che l'altezza massima degli edifici produttivi passi da 8 a 14,5 metri, insomma ha chiesto delle deroghe. Mi sembra di rivedere la delibera sull'ex, aggiunge l'assessora Tiboni. La replica di Fratelli d'Italia, mi sembra di rivedere la delibera sull'ex Baribbi, attacca Maria Chiara Fornasari, prima si chiede l'attestazione di interesse pubblico che non mi vede contraria. Altro però è concedere una deroga così ampia. E la Tiboni aveva detto appunto che l'area industriale edificio dismesso con criticità, si tratta di un'area che verte in condizioni di degrado e abbandono da tantissimi anni, ricorda Michela Tiboni. Ma è interessante, con questo concludiamo, è interessante la nota, il commento di Nuri Fatolazadeh, una giornalista sempre molto attenta e sensibile al tema del diritto all'abitare. Nel PGT serve una città che sceglie. Le città hanno un difetto, non riescono a nascondere le proprie priorità. Prima o poi, per quanto si tenti di posticiparle o di annacquarle, finiscono sempre per raccontarle. C'è stato un tempo in cui per sedare le nuove esigenze bastava costruire più case, più uffici, più metri cubi, era quasi una legge naturale. Oggi la domanda è cambiata, non è più quanto costruire, ma cosa vale ancora la pena costruire e per chi costruire affinché la città marci sì veloce verso l'innovazione, ma senza espellere. Sì, è un brutto vocabolo, ma è ciò che rischia di accadere davvero. Di espellere chi, suo malgrado, è costretto a camminare ad un passo più lento. Per questo scrivere un nuovo piano di governo del territorio è qualcosa di più di un esercizio urbanistico. Dovrebbe essere l'occasione per rispondere ad una domanda precisa. Quali sono oggi le priorità della città? Per anni la risposta è stata semplice. Si pianificava, si attribuivano diritti edificatori. Poi si lasciava che fosse il mercato a scegliere tempi e convenienze. Nel frattempo però la città è cambiata. Lo dimostra il fatto che del vecchio PGT è stato realizzato circa il 45%. Sono rimasti comparti bloccati per decenni, opere pubbliche mai realizzate, aree dismesse in sospeso. L'interesse di Turboden per l'ex Pietracurva dimostra che Brescia torna ad attrarre industria e innovazione. È una notizia importante, perché una città senza lavoro perde futuro.
ma sarebbe miope immaginare che il nuovo PGT debba rispondere soltanto a questa esigenza. C'è un'altra emergenza che forse non fa ancora abbastanza rumore, ma che riguarda molte più persone, quella della casa. Le liste d'attesa delle graduatorie per gli alloggi pubblici crescono e per il ceto medio trovare un appartamento ad un prezzo sostenibile è diventato un rebus. Se un'infermiera, un insegnante, un giovane ingegnere possono lavorare a Brescia ma non permettersi di viverci, il problema non è solo immobiliare, ma sociale e urbano. E poi c'è la crisi climatica. Per decenni si è pensato che ogni vuoto fosse un problema da colmare. Oggi sappiamo che non è così. In una città sempre più calda, lo spazio libero è un'infrastruttura, un parco, un corridoio ecologico, un luogo capace di rendere più vivibili i quartieri. Non costruire è una scelta progettuale tanto quanto costruire. Il nuovo PGT, in lavorazioni, i dettagli ancora non si conoscono, sarà chiamato a tenere insieme tutto questo: lavoro, casa, qualità dello spazio pubblico. Non esiste una graduatoria valida per sempre, esiste però una responsabilità: scegliere. Pianificare è decidere quale idea di città merita di occupare il suolo che resta. E il suolo, una volta consumato, non torna più. Ricco di spunti di riflessione interessante questo articolo di Nuri Fatlazadeh, con cui chiudiamo. Avevamo da segnalarvi solamente Capitale Cultura 2029, derby bresciano tra il Lago di Garda e la Val Camonica. Il Benacco ora unisce le tre sponde e punta al titolo, occasione straordinaria per il territorio. La corsa della valle nel 50° dell'arte rupestre UNESCO. Poi Teatro Romano, premiato metodo di lavoro vincente, ma l'abbiamo già visto dal Brescia Oggi. La microeditoria sarà nel segno dell'identità, dal 7 all'8 novembre Villa Mazzotti ospita la 24esima edizione della rassegna. E poi sabato la pasta asciutta è antifascista al bar Il Circolino di via Gramsci 51. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri, con noi ci sarà Laura Pescatori alle 11, il GR Flash seguito dallo spazio Approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: gatti neri.
1: E allora via, 22 luglio 1977. La Stiff Records pubblica nel Regno Unito My Aim Is True, il leggendario album d'esordio di Elvis Costello, registrato in sole 24 ore presso i Pathway Studios londinesi. Divenne un iconico capolavoro. Ci ascoltiamo Allison, una delle sue ballad più celebri, agrodolci ma anche struggenti.

22 luglio 1966 viene pubblicato Blues Breakers della band britannica John Mayall and the Blues Breakers. Ci ascoltiamo Rumbling on My Mind, brano in cui troviamo Eric Clapton, oltre che alla chitarra solista, anche come voce principale del brano. Questa canzone fu il suo debutto assoluto alla voce.

22 luglio 1979, la cantautrice statunitense Ricky Lee Jones si esibisce in un celebre concerto alla Carnegie Hall di New York. La scaletta della serata includeva anche il fortunato Chuck Is in Love.

22 luglio 1941, auguri a George Clinton, cantante musicista funk statunitense, leader negli anni 70 del collettivo Parliament Funkadelic. Andiamo nell'autunno del 1982, quando in casa Capitol pubblica il suo primo album, da lui interamente prodotto e intitolato Computer Games. Da qui ci ascoltiamo il brano Atomic Dog.

22 luglio 1944 nasce a New York Estelle Bennett, cantante statunitense, una delle fondatrici del Ronettes. Il trio nacque a New York con il nome di Darling Sisters, prima di firmare con l'etichetta di un certo Phil Spector nel 1963. Morì a causa di un tumore l'11 febbraio del 2009, la ricordiamo con Be My Baby del 1963.

22 luglio 1944 nasce a Swindon Rick Davies, cantante e tastierista britannico. Lo troviamo in casa Supertramp. Inizia a suonare come batterista prima di passare al pianoforte. Nel 69 fondò i Supertramp, questa iconica formazione prog rock. Noi dall'omonimo capolavoro del 1974 ci ascoltiamo Crime of the Century. Davies morì dopo una lunga malattia il 6 settembre del 2025.

noi andiamo al 22 luglio del 1947 e andiamo a fare gli auguri a Don Henley, cantante e batterista statunitense. Lo troviamo in casa Eagles all'inizio degli anni 70, dopo aver suonato nella band di supporto di Linda Ronstadt. Don, appunto, e il chitarrista Frey decidono di fondare gli Eagles. Ci ascoltiamo anche qui un brano decisamente leggenda, Hotel California, Eagles.

andiamo al 22 luglio del 1954. Facciamo gli auguri anche a Aldi Meola, virtuoso chitarrista statunitense, scoperto tra l'altro da un certo Chick Corea. Debutta unendosi ai Return to Forever nel 1974 e poi qualche anno dopo, nel 1976, lancia la sua iconica carriera solista. Da Elephant Gipsy del 1977 ci ascoltiamo Mediterranean Sundance, Aldi Meola.

E andiamo al 22 luglio del 1962, nasce a Pasadena Steve Albini, cantante, chitarrista, lo troviamo negli Shellac, produttore discografico statunitense. Personaggio iconico, Steve ridefinì il concetto dell'etica do it yourself attraverso una carriera intransigente e sicuramente contraria alle leggi, alle logiche commerciali delle major discografiche. Noi degli Shellac, da At Action Park, ci ascoltiamo Butch's Dick. Steve morì il 7 maggio del 2024.

0: andiamo al 22 luglio del 1964, abbiamo ancora un po' da ricordare. Auguri a Will Calhoun, batterista statunitense, lo troviamo nei Living Colors. Si unisce al chitarrista Vernon Reid per fondare questa band nel 1984 e con l'album di debutto Vivid nel 1988, contenente la celebre Cult of Personality, ottennero il successo mondiale. Eccola quindi questa Cult of Personality, siamo in casa, Living Colors.
1: In a language that everybody here can easily understand.

83. E andiamo a fare gli auguri anche a Rufus Wainwright, cantante canadese, debutta nel 98 con l'album omonimo Rufus Wainwright, e si conquistò subito il premio Best New Artist dalla rivista Rolling Stones. Noi da qui ci ascoltiamo April Fools.

noi ci salutiamo andando al 22 luglio del 1996. Perde la vita in un incidente stradale a Rob Collins, tastierista inglese, lo troviamo in casa a Charlatans. Uno degli ultimi lavori della band risale al 2025 ed è l'album We Are Love, pubblicato in casa BMG. Da qui ci ascoltiamo Out on Our Own. Rob nacque il 23 febbraio del 1963. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattineri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Le 11 in punto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR Flash del mattino di mercoledì 22 luglio. Dopo la manifestazione di migliaia di persone lunedì a Bologna e gli scontri con la polizia, ieri sera anche a Milano in migliaia si sono radunati davanti alla prefettura e sono poi partiti in corteo al grido di verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore 42enne di origine marocchina, ucciso domenica da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. Anche a Brescia, ieri sera, corteo di diverse centinaia di persone, partito da Piazza Rovetta, che ha percorso alcune vie del centro storico, transitando anche davanti alla prefettura per poi concludersi nel quartiere Carmine. Nel frattempo, per i due agenti che hanno soffocato Abderrahim Fakir e per quattro operatori del 118 che sono di fatto rimasti a guardare, è scattato lo scudo penale introdotto dai pacchetti sicurezza del governo Meloni. La procura di Bologna sta accertando le loro posizioni attraverso la visione di diversi video che riprendono l'interminabile agonia dell'uomo immobilizzato a terra dagli agenti. Nel capoluogo emiliano è stata intanto convocata un'assemblea pubblica per continuare la mobilitazione. L'appuntamento è fissato per questa sera alle 19 in piazza Lucio Dalla. Andiamo ora all'estero con la guerra imperialista. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran per l'undicesima notte consecutiva. Secondo il Pentagono, anche stanotte sono stati presi di mira depositi per i droni, infrastrutture logistiche militari, e l'obiettivo sarebbe quello di ridurre la capacità dell'Iran di attaccare le navi in transito nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. I Pasdaran rispondono anche con il lancio di missili e droni e sostengono di aver messo ormai fuori uso le basi militari USA in Kuwait e Bahrain. Il ministro della guerra di Trump, Pete Hegseth, fa intanto sapere che gli USA finora hanno speso 37 miliardi per l'aggressione all'Iran. Ne servono altri 67, aggiunge Hegseth. Per il momento Israele non sta partecipando alla ripresa degli attacchi sull'Iran, ma continua a bombardare, ammazzare e distruggere tra Palestina, Libano e Siria. Ieri pomeriggio un bombardamento dell'IDF sul quartiere residenziale al-Shabra di Gaza ha sterminato un'intera famiglia palestinese, l'ennesima, composta da 6 persone. Nelle prime ore di stamattina in Cisgiordania, invece, le forze di occupazione israeliane hanno rapito 13 palestinesi nel corso di incursioni militari nelle province di Tulkarem, Hebron e Tubas. In Libano invece ieri l'esercito governativo ha iniziato a prendere posizione nel sud, nei territori occupati de facto dall'esercito israeliano, in base all'accordo tra Tel Aviv, Washington e Beirut che esclude il movimento sciita libanese Hezbollah. I colloqui a tre tra USA, Israele e governo libanese proseguiranno a Roma il 4 agosto. Lo ha fatto sapere stamattina il ministro degli esteri italiano Tajani. Politica di palazzo, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Lo si apprende da fonti parlamentari. L'Italia intanto è ancora nella morsa della crisi climatica, ha spezzato il fronte dell'afa, calano le temperature su gran parte dello stivale, rimangono solo 7 città a bollino rosso e sembrano destinate a diminuire ancora. Arriva però l'allerta per i violenti temporali e per gli incendi, soprattutto in Sicilia, ma non solo. La situazione più critica è in provincia di Catania, con 11 interventi dei vigili del fuoco per spegnere altrettanti incendi. Nell'Agrigentino un rogo ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Chiudiamo di nuovo con l'estero e con la guerra in Ucraina. Stanotte l'esercito russo ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa. Erano utilizzate per lo stoccaggio di merci, lo rendono noto le forze armate di Mosca, aggiungendo che è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune, lo riporta l'agenzia TASS. Dall'altra parte, attacchi ucraini hanno colpito centri logistici Wild Berries nella città russa di Krasnodar e Nevinnomysk. Nel territorio di Stavropol gli stabilimenti hanno preso fuoco. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del nostro notiziario. Il prossimo giornale radio alle 13 nell'edizione con i servizi, ora alcuni spot non commerciali e poi lo spazio approfondimenti del mattino.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
5: C'è le linee a piedi seguite dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
6: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
7: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
8: No.
7: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
8: Barbero.
9: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
3: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
14: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stessa.
4: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
15: Undici e nove minuti, mercoledì 22 di luglio, inizia lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Vediamo i titoli. Partiremo da Bologna per continuare a parlare dell'ennesimo omicidio di polizia, quello avvenuto domenica, e a farne le spese è stato Abderrahim Fakir. Noi inizieremo con gli aggiornamenti da Bologna con il nostro collaboratore della redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto, Federico, che tra l'altro oltre agli aggiornamenti ci anticiperà anche l'appuntamento di questa sera con l'assemblea cittadina indetta dalle realtà del territorio che si interrogano sulle necessità di proseguire la mobilitazione. L'appuntamento è alla Bolognina, piazza Lucio Dalla, ore 19. E poi andremo ad approfondire la questione dello scudo penale e l'iscrizione dei poliziotti e dei sanitari nel registro speciale anziché nel registro degli indagati. Questo avviene e per la prima volta dopo l'approvazione dell'ennesimo pacchetto sicurezza del governo. Noi ne abbiamo parlato con Luca Masera, docente di diritto penale all'Università di Brescia. E poi in piazza, sono state decine le piazze che in Italia si sono mobilitate nella serata di ieri, sempre in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Tra queste anche Brescia e anche Verona. Noi andremo a proporvi da qui diversi contributi. Avremo poi da Milano Selam del centro sociale Cantiere, che ci racconterà la piazza Meneghina, che ha visto la partecipazione di ben oltre 1000 persone ieri sera davanti alla prefettura. È stata tra l'altro rinnovata la richiesta di verità e giustizia anche per Rami Fares e Abderrahim Mansouri. Dopo le ore 12 invece la linea al podcast sul G8 di Genova, che si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile. Il podcast è stato realizzato dal direttore di Radio Città Fucico Alessandro Cannella, a 25 anni come sapete dal G8 di Genova. Noi andremo a proporvi la seconda puntata e continueremo a proporvi tutto il podcast fino a venerdì mattina, quindi l'appuntamento è intorno alle ore 12 la mattina, sempre all'interno dello spazio approfondimenti, e il pomeriggio intorno alle ore 18:50.

0: Siamo nuovamente in collegamento con Federico dalla nostra redazione Emiliano Romagnola. Federico da Bologna, bentornato intanto su queste frequenze.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Con te per le ultime novità dal capoluogo Emiliano Romagnolo su quanto è accaduto, sulla vicenda Abderrahim Fakir e tutte le conseguenze, il corteo e gli strascichi politici che il caso si stava ancora portando appresso.
1: Certo, sì, allora diciamo che anche in aggiornamento un po' alla corrispondenza che avevamo fatto ieri mattina, diciamo così, a caldo, dopo la lunga serata di lotta, diciamo che appunto lo spazio di dolore e di rabbia che si è aperto a partire dalla morte, dall'uccisione di Abderrahim Fakir è sicuramente un qualcosa che oggi continua a essere aperto, a essere insomma diciamo così necessità di dibattito pubblica da i giornali e testate giornalistiche, ma anche proprio alla quotidianità delle diciamo così discussioni che le persone in piazza, al lavoro, in casa fanno all'interno della città di Bologna. Ieri avevamo un po' raccontato, no? La lunga serata e anche quindi così la determinata resistenza di migliaia di manifestanti che fino a tardanotte hanno appunto preteso la diciamo così dignità di manifestare la necessità di gridare giustizia rispetto a una morte che appunto, come i tanti cori hanno segnalato, era una morte chiara e non accidentale, non frutto del caso, con dei responsabili, e quindi appunto pretendendo giustizia, e in parallelo col blocco dell'interporto di Bologna, appunto a partire dallo sciopero che è sempre in diciamo così appunto sempre in collegato alla giornata di protesta per Abderrahim, era stato indetto dal SICOBAS. Ecco, diciamo che la serata si è conclusa con grossi strascichi, nei termini per cui sono arrivate più e più testimonianze dirette che stanno circolando sui social di persone inseguite mentre tornavano a casa da reparti celere appunto in giro per la città, di polizia che è entrata nei bar ore dopo il termine del corteo per effettuare perquisizioni, tentativi di fermo e quant'altro su gente, diciamo così, tendenzialmente a caso, arbitrariamente, e quindi appunto un bilancio sicuramente con grossi strascichi. Il dibattito pubblico che si è andato a instaurare dopo la serata di lotta, vede, da una parte diciamo così è diventato immediatamente nazionale, ovviamente, ma come il caso in sé è diventato immediatamente nazionale, e vediamo da un lato una destra molto determinata in qualche maniera a giocare la propria partita, diciamo così, verso le elezioni comunali del 2027, quindi appunto pretendendo le dimissioni del sindaco Lepore, dall'altra parte appunto diciamo che da Palazzo d'Accursio, quindi dalla giunta comunale, c'è stata immediatamente una presa di distanza netta rispetto da un lato al presidio in Piazza del Nettuno, dall'altra parte invece il diciamo così prosieguo di quella giornata, dichiarando che ci fossero state due piazze. Ecco, appunto, tante le testimonianze che in realtà smentiscono anche questa narrazione, nei termini per cui in realtà non c'è mai stata una seconda piazza. Questo insomma penso che lo possiamo dire proprio anche noi come inviati e inviate proprio sul campo, testimoni oculari, ovvero Piazza del Nettuno ha raccolto decine di migliaia di persone, e la gran parte di queste ultime, diciamo, ha sentito la necessità di spostarsi in maniera anche molto spontanea e non organizzata. Ma appunto diciamo che oggi quindi il bilancio è quello di un attacco, diciamo così, da un lato alla possibilità di pretesa reale di giustizia giustizia e di quindi anche, diciamo, verità pubblica sulla morte di Abderrahim, dato che appunto, come hanno dichiarato vari anche comunicati ma interventi in queste ultime ore, una verità fattuale è già quella che insomma si vede nei video, in cui una persona prima è viva e poi cessa di esserlo, quindi appunto in tra virgolette diretta, ma diciamo che oggi probabilmente le polemiche che si stanno sollevando intorno alla giornata di lotta e mobilitazione di due sere fa sono come dire degli elementi che compartecipano al offuscare anche appunto quella che poi è la necessità insomma primaria, ovvero quella di far emergere ciò che appunto dai video diventa evidente, basta guardarli appunto, quindi la dinamica che ha portato alla morte di Fakir. Quindi tanti gli interventi che in queste ore stanno appunto denunciando anche come il corteo stia venendo utilizzato, e quindi appunto la giornata, insomma la manifestazione che da Piazza del Nettuno spontaneamente ha girato per le vie della città pretendendo di stare sotto la prefettura, dall'altra parte i blocchi all'interporto. Ecco, da un lato ci sia una delegittimazione di qualsiasi forma di appunto rabbia, di qualsiasi forma di indignazione che non sia quella precisamente incanalata in binari precostituiti, e dall'altra parte appunto questa delegittimazione e il clima di polemica che si crea intorno sono tutti utili, diciamo così, a mettere in secondo piano quella che poi in realtà non è una vicenda chiusa, nel senso per cui sembra quasi che, diciamo così, oggi la morte di Fakir stia diventando quasi una notizia, no, di secondo piano, un qualcosa che non fa più hype. Ecco, credo che invece, anche per riprendere insomma le parole che la nipote Yusra proprio pronunciato all'interno di Piazza del Nettuno due sere fa, ecco appunto, Abderrahim Fakir non è un nome su un giornale, non è un nome vuoto, è una vita che è stata spezzata e quindi va trattato con quel rispetto lì, e quindi anche nella, diciamo così, necessità di non tra virgolette silenziarlo, ma appunto, diciamo così, riuscire a pretendere effettivamente giustizia. Quindi queste sono un po', diciamo così, anche le considerazioni che emergono da vari commenti sui social, in diretta, anche appunto un po' nei luoghi di ritrovo della città, rispetto a cosa si è andato a creare da 24 ore a questa parte in termini di proprio cappa mediatica. E il primo diciamo così rilancio dopo la grossa giornata di mobilitazione sarà questa sera, è stata indetta da varie sigle, un po' come diciamo anche proprio la andata di massa in Piazza del Nettuno, che è stata lanciata al pilastro la sera stessa dell'uccisione, poi diffusa sui social con un volantino comune. Ecco, anche in questo caso sta girando un volantino abbastanza, diciamo così, ripubblicato da varie realtà territoriali e anche singole, che appunto dà appuntamento per questa sera a Piazza Lucio Dalla, quindi nel quartiere della Bolognina, sotto la piazza coperta, la tettoia Nervi, per appunto capire un po', discutere anche sulle possibilità, anzi per come è stata descritta nel volantino stesso, sulle necessità di proseguire una mobilitazione.
0: Federico della nostra redazione Emilia Romagna, grazie per gli aggiornamenti e a risentirci.
1: A risentirci, a presto.

0: tu planeta. State ascoltando lo spazio approfondimenti su Radio Onda d'Urto, che continua quando sono le 11:21 minuti con il caso di Abderrahim Fakir. Lo avete sentito, Federico, della nostra redazione Emiliano Romagnola ci ha raccontato dell'appuntamento che si svolgerà questa sera in Bolognina, in piazza Lucio Dalla, alle ore 19, dove le realtà del territorio continuano a interrogarsi sulla necessità di proseguire la mobilitazione. Noi torneremo sicuramente a parlarne con lui nella giornata di domani. Intanto però andiamo avanti, perché abbiamo un'altra intervista che andiamo a proporvi con Luca Masera, docente di diritto penale all'Università di Brescia. Un'intervista che ci porta a parlare dello scudo penale e dell'iscrizione dei poliziotti, nonché dei sanitari che sono stati protagonisti dei fatti di domenica, della loro iscrizione nel registro speciale anziché nel registro degli indagati. Sentiamo che cosa ci ha detto il professore di diritto penale all'Università di Brescia.
1: Siamo col professor Luca Masera, docente di diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'UniBS e membro di ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a voi.
1: In merito alla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, si parla di scudo penale per gli agenti che sono intervenuti per immobilizzare a terra la vittima e per i sanitari che hanno assistito alla scena. Che cosa comporta concretamente e da dove arriva questo cosiddetto scudo penale?
2: Sì, ecco, l'espressione utilizzata scudo penale a mio avviso è in parte fuorviante, perché dà l'impressione di una mancanza di responsabilità di questi soggetti. In realtà non è affatto così. Quando si parla di scudo penale si fa riferimento a una modifica che è stata introdotta con un decreto legge di febbraio, che prevede, questa è la formula della norma, che quando è evidente la presenza di una causa di giustificazione, il soggetto non viene iscritto nel registro degli indagati, ma viene il suo nome iscritto in un apposito registro per evitare che ci sia l'effetto stigmatizzante dell'iscrizione nel registro degli indagati. Ma questo non significa affatto che la procura non possa svolgere delle indagini, cosa che evidentemente farà, e che se all'esito delle indagini risulti che la causa di giustificazione non sussiste, possa essere processato e eventualmente condannato al responsabile del fatto.
1: Ecco, si parla anche di questa tempistica, che però sarebbe una tempistica, mi sembra, di 30 giorni per far emergere.
2: C'è questa ulteriore novità di questa iscrizione nel registro delle annotazioni preliminari, prevede in un certo modo un accorciamento dei tempi. 30 giorni, il PM deve fare le sue determinazioni se ritiene non necessario svolgere delle indagini. In casi come questi mi sembra abbastanza ovvio che delle indagini verranno svolte. Allora, in questo caso i tempi perché il PM decida se archiviare o meno sono più lunghi, diventano di ulteriori 120 giorni. Quindi sostanzialmente, sulla base di questa disposizione, il PM ha 5 mesi per decidere se archiviare o meno. Se poi devono venire svolti degli atti di indagine particolari come l'incidente probatorio, a questo punto si procede nell'iscrizione nel registro degli indagati. Quindi è vero, c'è un accorciamento dei tempi, ma questo non significa una riduzione dei poteri di indagine da parte del PM.
1: Quindi in questo caso la tempistica ridotta non potrebbe compromettere l'approfondimento dell'indagine e quindi l'accertamento della verità di quanto accaduto?
2: Può essere un rischio, però credo che sia un rischio che la procura può sicuramente evitare. Cioè, l'intenzione del legislatore era quello sostanzialmente di fare in modo che i tempi venissero abbreviati per evitare, l'idea era quella di questa spada di Damocle di un procedimento penale che può incombere sul rappresentante delle forze dell'ordine per i fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Bisogna anche precisare che questa norma però non si applica soltanto ai rappresentanti delle forze dell'ordine, ma si applica a tutti, perché l'unico requisito è quello che il fatto appaia commesso nell'esercizio di una causa di giustificazione. Quindi non è una norma che riguarda soltanto i poliziotti.
1: Diciamo che allora questa norma che viene definita giornalisticamente scudo penale ha più una funzione propagandistica?
2: Ma io direi proprio di sì, perché forse qualcuno degli ascoltatori ricorderà che c'è stata molta polemica quando era stata introdotta, e anche a seguito poi di interlocuzioni con il Quirinale. In realtà la norma, come è stata approvata, è una norma che ha un effetto pratico sommato molto modesto, cioè l'unica grossa differenza è questa, che non c'è l'iscrizione nel registro degli indagati ma in un altro registro delle annotazioni preliminari, e l'accorciamento dei tempi. Definire questo scudo penale, a mio avviso, è una forzatura giornalistica, forse in entrambi i sensi, sia da parte dei sostenitori, degli esponenti di maggioranza che vogliono sempre tutelare a prescindere da qualsiasi evidenza i rappresentanti delle forze dell'ordine, sia da parte delle opposizioni che adesso sembrerebbe che questa norma impedisca l'accertamento della verità. Così non è, e la procura ha tutti gli strumenti per procedere con gli accertamenti necessari. Quindi sì, tendenzialmente direi che, a mio avviso, un po' soprattutto l'uso di questo termine è davvero una forzatura giornalistica che non tiene conto della realtà. Quello che invece è, se posso una piccola deviazione, quello che davvero sarebbe uno scudo penale assolutamente incostituzionale sono le nuove proposte che circolano sulla legittima difesa dopo il caso ben noto. Sono state formulate delle proposte, leggevo oggi, di riformulazione della legittima difesa, che sostanzialmente consentirebbero di uccidere chiunque commetta un fatto illecito, anche se non c'è più un pericolo attuale, anche se la reazione non proporzionata. Quella sì sarebbe uno scudo penale, appunto, sicuramente illegittimo. La norma vigente mi sembra che definirla uno scudo penale sia davvero una forzatura.
1: Grazie professore, eravamo con il professor Luca Masera, docente di diritto penale all'UniBS. Grazie, a risentirla.
2: Grazie a lei.

0: Dopo Bologna sono state decine le piazze che hanno chiesto verità e giustizia per Abdelrahim Fakir. Tra queste Milano, dove noi abbiamo intercettato Selam del centro sociale Cantiere, che ci racconta come è andata la piazza di ieri sera. Erano ben oltre 1000 le persone che sono scesi in strada davanti alla prefettura, per lo specifico. Hanno rinnovato la richiesta di verità e giustizia anche per Rami, per Fares e per Abdelrahim Mansouri. Sentiamo che cosa ci ha detto Selam. Siamo in collegamento da Milano con Selam del centro sociale Cantiere. Bentornata su queste frequenze intanto.
1: Grazie a Radio Onda Adulta che ci sta ascoltando.
0: Allora, ieri sera Milano ricorda Fakir, ma anche Rami. Erano oltre 1 migliaio le persone in corteo. Ti chiediamo di raccontarci che com'è andata e che cosa ha caratterizzato la manifestazione di ieri.
1: Ma sicuramente, come a Milano, anche in tante altre città, dopo quello che è accaduto al quartiere Pilastro, a Bologna, alla famiglia del signor Abdelrahim Fakir, e a tutta la comunità, insomma, che in qualche modo vive il quartiere, uno shock così grande, anche paura così consistente, come in questi anni sicuramente non la vivevamo da un po'. In questo momento quello che è successo ieri a Milano è stato di fatto un presidio lanciato da Sicovas, che sicuramente da Bologna hanno lanciato, insomma, anche una chiamata a livello nazionale, ma che poi è stata anche seguita dalla partecipazione poi di realtà locali, dal cantiere appunto di cui faccio parte, ai transiti, al gruppo Stop Profilazione Razziale, che si occupa appunto di monitorare quelli che sono questi episodi, accompagnare le persone vittime di questi episodi anche verso una prospettiva di giustizia. Ieri per esempio in piazza si diceva: non siamo qua a chiedere una giustizia, la giustizia dei tribunali, non siamo qua a chiedere, purtroppo non possiamo neanche pretendere che alcuni giornali, insomma, rivedano alcuni titoli, alcune affermazioni che sicuramente lasciano intendere che il signor Fakir stesse commettendo qualcosa di sbagliato. Ecco, esistere, respirare, avere anche paura, chiedere aiuto non sono un reato. Il fatto che sia stato chiesto aiuto da una persona che è stata considerata straniera, ma che viveva qua da quando aveva pochi anni di vita, e che quindi ci viene anche da domandarci: ma quindi che cosa definisce, no, far parte o meno di una comunità? E questo è quello che è successo. Il Pilastro, come tanti quartieri popolari o comunque periferici considerati marginalizzati nelle grandi zone urbane, è sicuramente un quartiere che viene posto anche in parte sotto attacco, perché le incursioni della polizia, che probabilmente devono dimostrare a una classe politica, no, dei risultati, più fermi, più controlli. Il problema è che viviamo in un paese, come dicevamo ieri alla manifestazione, in cui le persone italiane, anzi le persone bianche in particolare, quindi proprio presumibilmente italiane, vivono un mondo parallelo rispetto alle persone presumibilmente straniere, a cui che vengono sottoposte a una serie di controlli asfissianti che portano anche ad avere grande paura. Lo abbiamo visto anche, no, nelle parole riportate dall'artista Sara Leghista, le parole di giovani ragazzi e ragazzi che quando parlano di forze dell'ordine dicono di avere paura. Ecco, allora se immaginiamo se immaginiamo anche il comportamento dei sanitari, che nonostante fossero volontari, purtroppo la sanità italiana si basa anche tantissimo sull'apporto di paramedici volontari, comunque c'è da dire che ricevono una formazione ed evidentemente devono ricevere una formazione migliore. Evidentemente il strato culturale su cui il razzismo odierno si poggia è sempre più feroce, perché porta le persone a comportarsi in maniera assolutamente assurda, se pensiamo che appunto anche un PIA da un punto di vista deontologico, le cure non si dovrebbero negare a nessuno, in nessun momento. Quella presa effettuata da parte della polizia è una presa che abbiamo visto essere utilizzata nei confronti di George Floyd, che poi è stato fatto soffocare lentamente sull'asfalto, ed è la stessa presa che è stata utilizzata sul signor Fakir, è la stessa presa che è stata utilizzata in Irlanda pochi mesi fa e che ha portato alla morte di una persona. Ecco, sempre di più le istituzioni dimostrano di negare il più basilare ascolto, se vogliamo anche supporto, sulla base di una profilazione razziale, sulla base di una scelta che viene fatta in base a una supposta, a pregiudizi che evidentemente stanno anche negli occhi di chi lavora per le istituzioni pubbliche, e questo rende le cose davvero pericolose per le persone straniere, che già sono soggette a un sistema di controllo molto diverso e non un sistema di benefici come viene raccontato. Perché cioè, vediamo anche cosa pensano le persone, ed è quello che abbiamo chiesto in piazza, soprattutto a partire dalle voci di persone razzializzate. Quello che chiediamo alle persone italiane che si sentono antirazziste non è solo di sentirsi non razziste, ma di agire pratiche antirazziste, e quindi di spiegare alle persone che ci circondano di avere il coraggio di raccontare le cose come stanno, e soprattutto forse anche di scoprire. Cioè, andate nelle questure, negli uffici immigrazione, andate a vedere quali sono i servizi che vengono forniti alle persone straniere per poter vivere in Italia. Non sono servizi, sono di fatti percorsi di umiliazione, percorsi in cui vieni trattato come una bestia e in cui ti viene chiesto di acchinare la testa e di stare in silenzio. Ovviamente le persone per i documenti o comunque per poter vivere in serenità, in tranquillità, tendono anche ad accettare, no, qualche forma di scortesia, o umiliazione razzista o di provocazione. Il problema però è quando, nel momento in cui si chiede aiuto o ci si rivolge al 112, arriva la polizia, ti blocca a terra e ti fa soffocare.
0: Ecco, Selam, la manifestazione di ieri a Milano si è anche caratterizzata, diciamo così, a livello locale per la richiesta di verità e giustizia anche per Rami e Fares. Lo ricordiamo, loro erano in sella allo scooter nel novembre del 2024 e furono speronati dai carabinieri prima che cadessero e che Rami, 19 anni, morisse, ma anche per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Mansouri, il giovane che è stato ucciso nel parco di Rogoredo dall'ex poliziotto Carmelo Cinturino. Ecco, come si è coniugata la piazza in questo senso, come si è collegata con Bologna?
1: Ma attraverso grande consapevolezza, perché negli ultimi anni siamo riusciti a costruire un'attenzione tempestiva rispetto a questi casi, che non diventano più dei casi, dei fenomeni raccontati solo all'interno delle comunità direttamente colpite. Se pensiamo al caso di Rami e Fares, dobbiamo anche ricordarci di tutto il piano di in qualche modo omissione, non solo omissione di soccorso, ma anche e soprattutto cancellazione di prove, video che sono stati, persone che sono state intimate a cancellare i video che avevano sul telefono, una gestione anche da parte della polizia di come intervengono i sanitari, di come gestire anche chi assiste i testimoni, quindi una sorta di anche clima di intimidazione molto profondo e giustificato da una totale legittimità. Ieri per esempio in piazza si spiegava alle persone in cosa consiste lo scudo penale che vorrebbero, cioè che è stato approvato e di cui godranno le persone che hanno messo soccorso nei confronti del signor Farik, o che nei confronti per esempio di Rami e di Fares e del signor Mansouri si sono di fatto ricoperte di falso, di corruzione sotto vari aspetti. Quindi quello che sicuramente c'è una vivida, c'è un vivido anche ricordo, una vivida memoria, c'è un desiderio anche di giustizia, perché ci sono dei quartieri che vengono vessati costantemente da queste pratiche intimidatorie agite da parte della polizia, un vero e proprio controllo territoriale. Quindi quello che vediamo accadere a Pilastro non è che soltanto non è un episodio isolato, è frutto di una serie di comportamenti che portano a far sì che queste situazioni siano possibili. Spesso vengono il casino che può accadere in quartiere, no? Occhio che succede un casino, questi sono i casini, cioè che i comportamenti vessatori, intimidatori poi si tramutino in situazioni che vengono non gestite, che escono fuori dal controllo. Quindi è evidente che in una società dove oltretutto sempre di più siamo in grado di parlare della malattia mentale, del disagio psichico, che è dato anche dalla condizione di eterno sfruttamento, di eterna precarietà in cui vivono le persone straniere, è evidente che ci sia bisogno di accettare il fatto che le persone sono persone che hanno dei sentimenti, che hanno delle vite, che vivono delle situazioni e che se chiamano l'ambulanza vogliono l'ambulanza, non vogliono la polizia, e che nei quartieri popolari non può entrare solo la polizia. Perché questo è quello che accade attualmente in tantissimi quartieri dove i servizi, cioè dove la polizia entra e agisce al posto delle istituzioni che sono assolutamente manchevoli e dei servizi che non esistono. Quindi purtroppo diciamo che questo è quello che viviamo. Io credo che questo, noi crediamo che questo sia molto connesso anche al discorso della casa, sia molto connesso anche proprio a un controllo dei quartieri popolari davvero estenuante, e quindi questa è un po' la riflessione che veniva fatta rispetto al legame anche con Rami, ma soprattutto quello della profilazione razziale. Evidentemente c'è sempre di più anche nella e lo vediamo anche nelle richieste di gogna pubblica, di remigrazione, che viene assolutamente spacciata come un piano di fondamentalmente legalitario, non è nulla di che più lontano dalla legge, perché deportare le persone è di fatto una pratica nazista, non di certo una pratica da paese in cui vige una costituzione. E quindi sicuramente dobbiamo avere timore anche di un acceso linguaggio che porta sempre di più le persone ad avere degli atteggiamenti proprio da desiderio di carneficina, gogna verso le persone straniere, che vengono raccontate come persone che godono di benefici. Questo è una delle cose che veniva ieri portata di più all'attenzione anche dalle persone presenti. Noi abbiamo anche però ricordato una cosa. Sicuramente che le persone in questo momento razzializzate, cioè quelle che subiscono la profilazione razziale in questo momento hanno bisogno di grande supporto, che le persone antirazziste quello che possono fare è sicuramente non normalizzare alcun tipo di comportamento violento o razzista, sia verbale che fisico. Anche quando li incontriamo nella società, sull'autobus, in metropolitana, nei nostri posti di lavoro, non importa, non possiamo più essere indifferenti. Dall'altra parte abbiamo invitato le persone anche a continuare a costruire momenti di verità e giustizia, come quello che costruiamo da anni con il Comitato per non dimenticare ABBA, al Festival ABBA Vive, che quest'anno sarà ancora, nonostante gli attacchi al cantiere e alle comunità antirazziste, sarà ancora svolto a settembre al Parco Tempione, dove verrà occupato il parco per garantire che questi tre giorni di antirazzismo e di riflessione collettiva possano svolgersi. Quindi aspettiamo anche tutte le persone, anche chi si volesse raggiungere da fuori Milano, il 4, 5 e 6 settembre al Parco Tempione, rimanete connessi sui canali del cantiere per ulteriori informazioni.
0: E anche su Radio Onda d'Urto sicuramente avremo modo di parlarne. Intanto ci fermiamo qui, ti ringraziamo Selam, Centro Sociale Cantiere da Milano, grazie.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti e a tutti.
0: A risentirci.
2: This is the first song for Harlem, right, right, upstar. Song called Police State, dedicated to the mayor of New York City, the backup song, Fuck You, if you know it, sing along. All right, you guys ready? When I put the microphone out, what are you gonna yell? Let's try this, Izzy. Everybody go fuck you when I go like that.
0: Su Radio Onda d'Urto Selam ci ha raccontato la piazza milanese di ieri sera per Farik. Verità e giustizia sono state chieste anche a Brescia contro il razzismo. Per la verità e la giustizia, cittadini e associazioni si sono ritrovati ieri nel tardo pomeriggio nel centro città per una manifestazione dedicata alla lotta contro ogni forma di discriminazione, per chiedere chiarezza sulla morte di Farik. 500 persone circa hanno partecipato e hanno scandito slogan e diversi interventi che poi si sono succeduti. Il Radio Onda d'Urto era naturalmente presente, li ha registrati. Noi andiamo subito a proporvi l'intervento di Arona, del coordinamento delle associazioni senegalesi della città di Brescia.
3: Buonasera a tutti. A volte ti fanno sentire strano, essendo un essere umano che lasci un paese d'origine e che va altrove, in America, in Inghilterra, in Germania. Capita a me di venire in Italia perché era un sogno. Arrivati qua 25 anni, 26 anni, sono sempre rimasto qua a Brescia. Ho fatto tutto, studiato, lavorato, cercato a rispettare le norme, la legge, ma c'è sempre stata una politica discriminatoria, ma non come adesso. C'era Umberto Bossi, come sappiamo tutti, la legge Bossi-Fini, ma se lottavamo per avere un pezzo di carta, un permesso di soggiorno. Per me, io lo dico sempre con cuore, è triste, perché il mio paese tutti i documenti te lo fanno gratis, anche le carte d'identità. Tu vai a fare la domanda e ti danno una settimana. In un paese povero, come dicono sempre, l'Africa è un paese povero. E poi arrivi qua, ti dicono devi rispettare le leggi, come se forse il paese d'origine non hai mai rispettato la legge fino ad arrivare qua. Quindi è tutto politica. Quello che voglio dire, dopo aver avuto il permesso di soggiorno, ti l'hanno dato perché è subordinato al lavoro, vai a lavorare, così dicevano una volta, cioè ti alzi la mattina, perché io quando sono arrivato ero qua, abitavo qua a San Faustino in fondo di fronte alla chiesa, vedevi gli anziani in pensione che ti dicevano, ehi giovani cosa fai in giro, vai a lavorare. Ma oggi, come oggi, quando tu vai a lavorare anche lì dentro cercano a mandarti fuori dal lavoro. Alla fine, se noi non lavoriamo, dove andiamo? A delinquere, a spacciare, è normale, perché ti hanno cacciato dappertutto, tutti i diritti che poi potevi avere, cercano sempre a cacciarti di lì, anche arrivando a non darti una casa. Perché se tutti i migrati che non hanno permesso di soggiorno, sono in regola, se non hanno dove dormire, vanno a lavorare, finiscono di lavorare e poi escono fuori a dormire sulle strade, magari apriranno tutte le case che hanno chiuso i politici. Non dico solo per i migrati, ma anche per i cittadini italiani. Perché siamo esseri umani. Piangi, io piango sempre quando vedo un immigrato morto. Piango non perché sono debole, perché cerco sempre a mettere un cittadino italiano che va all'estero e ogni giorno sendi i suoi genitori e poi un giorno li mandano dentro una bara e gli dicono tuo figlio era ubriaco e poi seminava il disordine e l'hanno ammazzato. Ma non fa bene a nessuno questo. A Taranto l'altro giorno hanno ammazzato, accoltellato un ragazzo, un mio fratello maliano che andava a lavorare. È passato, l'abbiamo dimenticato, neanche 2 mesi fa. Oggi la politica ancora continua con Fakir. Che cosa ha fatto di male? I locali sono aperti dappertutto, siamo in estate. Io vado a bere, sono ubriaco, ho preso un bicchiere di più. Ecco, mi diverto, comincio a urlare, i cittadini chiamano la polizia. Arriva la polizia. Una volta sapevano come gestirlo, perché ti portavano in caserma, ti lasciavano dormire lì fino alla mattina. Ti alzi e torni a casa, sei a posto, tranquillo. Ma oggi ci divertono, fa piacere a un gruppo di persone, politici, di vedere un immigrato, hai un passaporto, non ce l'hai, hai una carta di soggiorno, un permesso di soggiorno? C'è un immigrato che si dà fastidio, così funzionano le cose. Arriva la polizia, invece di cercare a calmarti, a cercare a capire cosa è successo, no, la polizia è complice. Indossa la divisa per salvare i migranti o per salvare i cittadini del paese. Io sono cittadino italiano. Non mi serve di avere un passaporto. Non mi serve, non lo voglio, perché ho già un passaporto. Sono senegalese. La legge che si costringe, se tu rispetti le norme, fai la domanda, tu fai la domanda e ti lo danno, punto. Non serve fare la politica, non a tutti bisogna dare cittadinanza, ma chi lo chiede? Io vivo qua, dormo qua, vado a lavorare, sono cittadino italiano, punto e basta. È così che le cose funzionano. Perché noi nasciamo, cresciamo, ci invecchiamo e poi moriamo, altri devono venire, bisogna insegnare le buone cose. E questa è la vita di un essere umano. Ma non di prendere un ragazzo perché è un marocchino o africano, come quelle di Polonia, e poi cercare a giustificarlo. Sappiamo bene, è stato assassinato. Mentre che stavo morendo, stavo chiedendo aiuto, aiuto! I soccorritori erano lì a guardare i poliziotti. Perché indossano la divisa di soccorso? Perché? Non ha senso. Perché non c'è bisogno sempre di urlare, siete fascisti, siete razzisti. Sono delle disgraziate, punto e basta. E lo sappiamo tutti. E la politica, cercano il poltrone. Per cosa? Perché la politica di oggi, tutto parte dall'Israele. Chi è con Israele? In questo momento che bombardano i paesi fratelli musulmani, a un certo punto arrivo fino qua e nella loro mentalità cercano sempre a farci girare il nostro pensieri. No, non è questo, perché si nascondono dietro le guerre. Per poter dire a un immigrato che ha un permesso di soggiorno, quando sei ubriaco non puoi disturbare i cittadini, ma dov'è che è scritto nella legge che io, se ho preso un bicchiere di più, non posso esagerare? E poi, se un cittadino italiano lo fa, la polizia arriva, scusatemi, non lo dico per discriminazione, ma arriva la polizia, cosa fa? Con calma, chi sei, dove abiti, e poi lo accompagnano fuori. Ma basta che vedono che sei un straniero, no, devono usare la forza. Ma io indosso la divisa per la sicurezza dei cittadini. Ma non c'è colore di cittadino. Sul territorio italiano, si arriva la polizia, vede il colore della pelle che ho. Sì, li hanno avvisato che io esagero, ma non possono comportarsi così brutalmente. E come ho detto, tutta parte da Israele. È quello che l'America sta facendo con gli ICE. Quindi l'Italia deve sempre seguire questa politica. È una cosa sbagliata e noi non dobbiamo mollare. Vi ringrazio tutti quanti. La politica, noi lo sappiamo benissimo come funziona, perché non siamo ignoranti, anche se veniamo dall'altra parte del mondo. Quindi lo seguiamo anche fino adesso. Tocca a voi che andate a votare. Fatelo in modo giusto e sanzionate questo governo. Perché non va bene, non solo per l'Italia, però quello che vogliono loro, se ci arriveranno veramente, dal momento lì che capirete che loro facevano questo comportamento non su di noi, ma su voi cittadini italiani, perché il fascismo di una volta tornerà e sarà due Italie diverse che si combattono tra di loro. Grazie.

0: sempre la voce di Arona, del coordinamento delle associazioni senegalesi della città di Brescia, al corteo che si è svolto per Fakir ieri sera. Noi proseguiamo proponendovi gli interventi dalla manifestazione e andiamo a sentire Gitan Jali del collettivo Onda Studentesca.
1: Quello di Aberrahim Fakir non deve essere, non deve ridursi a un caso di cronaca che ci ha particolarmente colpito oggi, ma è da riconoscere come violenza strutturale che ha sempre colpito persone marginalizzate, indifese, razzializzate, percepite precarie o che praticano dissenso. Aberrahim Moussa Rami, tutte vittime di un governo promotore di uno stato di polizia che forma leggi come l'ultimo decreto sicurezza, che definisce criminalità qualsiasi forma di opposizione, che legittima profilazione ed odio razziale, che tutela i suoi scagnozzi assassini in nome di una sicurezza illusoria che altro non è che repressione. Non è verosimile parlare di nuovo modello AIS quando le forze dell'ordine hanno sempre abusato del loro potere, manganellando, picchiando a sangue e uccidendo. Come collettivo Onda Studentesca siamo qua in piazza per condannare apertamente gli avvenimenti di domenica. L'omicidio di Aberrahim Fakir non è stato un incidente o una svista durante un arresto, è stato un accanimento voluto.

noi, elogia e difende l'omicida Eugenio Roggero, quando si verificano atti liberticidi di discriminazione razziale come questi si passa a colpevolizzare o a indagare gli atteggiamenti delle vittime. Nonostante gli eventi del 2001, la Diaz, Bolzaneto e i successivi anni di abusi e violenze, le cose non sono cambiate. L'uso strumentale della forza degli agenti per opprimere, zittire e discriminare è tuttora l'arma più gettonata dai poteri forti. Vogliono intimidirci, dividerci, isolando chi critica il sistema e chi ci mette l'uno contro l'altra, alimentando quella lotta tra poveri che culmina in movimenti come la remigrazione e reconquista, per deviare l'attenzione dalle vere emergenze del paese, dal diritto alla casa, all'educazione, ad un sistema sanitario efficace ed accessibile. La preoccupante carenza di questi servizi e la propaganda razzista di queste organizzazioni sono stati in parte motivo del crollo psichico di Al-Berraim. Secondo la sua avvocata, la causa sono le minacce di nuove leggi sull'immigrazione e la paura di essere deportato dopo 35 anni in Italia. La remigrazione promuove razzismo e xenofobia e incute timore, paranoia nelle persone, timore che viene strumentalizzato dai partiti di estrema destra come futuro nazionale, per rendere l'immigrato il capro espiatorio. Questa narrazione permette che esistano luoghi di tortura come i CPR, in cui i migranti vengono rinchiusi, spesso senza spiegazioni, malmenati e nei casi peggiori uccisi. Le loro domande non vengono ascoltate, le loro vite private di ogni forma di dignità concepibile. I loro bisogni sono ignorati ed episodi di autolesionismo e di suicidio, scioperi della fame sono all'ordine del giorno. Sono perciò queste le premesse che hanno portato alla morte di Fakir ed è importante sottolinearle. Non dobbiamo distogliere lo sguardo, esigiamo che sia fatta giustizia, che si ponga fine ai soprusi da parte dei corpi di polizia e da parte dello Stato. Basta pacchetti sicurezzi volti alla repressione, basta decreti liberticidi e basta propaganda becera e razzista. Vogliamo diritti, ci danno polizia e questa è la loro democrazia.

0: Avete ascoltato la voce di Gita Angiali del collettivo Onda Studentesca dal corteo di ieri sera nel centro a Brescia per chiedere giustizia per Abdirahim Fakir. Da Brescia ci spostiamo a Verona, dove c'è stato anche lì un presidio, 200 persone circa e due ore di interventi in Piazza dei Signori davanti anche qui alla prefettura. In particolare nella città scaligera sono state denunciate le analogie con il caso Moussa Jarrah e anche ricordate le violenze alla questura scaligera del 2023. Andiamo quindi a proporvi l'intervento di Jacopo Rui dell'associazione One Bridge Two, tra le promotrici della manifestazione di ieri.
1: Abbiamo deciso di chiamare questa piazza per la necessità e l'urgenza che si imponeva rispetto ai fatti di Bologna. Andremo a leggere il comunicato che è girato oggi, che non abbiamo fatto, non avuto modo di portare qua, quindi ricostruiamo quello che appunto domenica 19 luglio è successo. Hanno tolto il respiro ad Abdirahim Fakir mentre lo chiedeva a voce alta, bloccato a terra dalla polizia nel quartiere Pilastro di Bologna sotto un sole che quel giorno ha toccato i 35 gradi, urlava aiuto, basta. Aveva 43 anni, era arrivato in Italia da bambino e aspettava ancora una risposta alla sua domanda d'asilo dopo una vita intera passata qui, dopo aver messo su un'impresa, una famiglia, un'esistenza fatta di cose normali, lavoro, affetti, una casa. A Verona invece, il 20 ottobre del 2024, un agente della Polfer ha sparato 3 colpi alla stazione di Porta Nuova e ha ucciso Moussa Diarra. Aveva 26 anni, veniva dal Mali e in quel momento stava attraversando una crisi. La procura ha chiesto l'archiviazione, legittima difesa. È stata respinta. La famiglia e il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra continuano a chiedere che qualcuno guardi davvero cosa è successo quella mattina. È la stessa storia che si ripete a mesi di distanza sul corpo di un altro uomo che ha gridato aiuto e non è stato ascoltato. Bisogna dirlo chiaramente, quella posizione a pancia in giù, polsi e caviglie legate.

Il peso di qualcuno sulla schiena non è una tecnica come un'altra. Da anni medici e sentenze la riconoscono come una delle cause più comuni di morte durante un fermo. Schiaccia il torace, impedisce ai polmoni di aprirsi e se la persona è già agitata, sotto sforzo, il cuore può fermarsi di colpo. Ha anche un nome questa cosa, sindrome da contenzione, si conosce da decenni, eppure continua a essere gestita da agenti che, lo scrive la stessa CEDU nella sentenza sul caso Magherini, spesso non sono formati. E secondo le prime ricostruzioni sulla morte di Fakir, sulla scena non c'erano solo agenti, c'erano anche i sanitari del 118, operatori predisposti a salvare delle vite. Invece, arrivati minuti prima che l'uomo smettesse di muoversi e di gridare, sono rimasti a guardare per lunghi minuti prima di intervenire. Lo diciamo non per puntare il dito su un singolo agente o un singolo operatore, perché il problema è più grande. Fakir, Diarra, nomi diversi, un'eguale esecuzione. Quella eseguita da un paese che tratta le persone con background migratorio come corpi da controllare, contenere, sfruttare o eliminare, secondo la convenienza del momento. È nelle prassi mai cambiate nonostante le condanne, in quelle istituzionalizzate, nelle leggi, nelle code fuori dalle questure, nella precarietà documentale permanente, nell'impossibilità di trovare sicurezza nella propria quotidianità. Scendiamo in piazza per chi non c'è più e per chi c'è ancora, vivo e viene ogni giorno marginalizzato, sfruttato e umiliato, per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, verità e giustizia per Moussa Diarra.

Noi poi volevamo aggiungere due cose da portare oggi, perché già cominciano le attenuanti e il processo di mostrificazione, se si vuole, di Fakir. Cominciano poi dopo i commenti sulla piazza di ieri, le responsabilità nelle divise. Eppure non pensiamo che sia un caso isolato, perché se ci fermiamo ancora un po' e ripensiamo anche solo quello che è successo nella nostra città, quello che è successo con il caso di Mussa, vediamo che la stessa giudice che ha riaperto il caso di Diarra, malgrado appunto venisse chiesta l'archiviazione, è quella che nel 2023 ha firmato gli arresti di 5 agenti della questura di Verona, arrestati per tortura. Sappiamo come chiamavano dentro la questura la stanza dove succedeva la tortura, la chiamavano l'acquario. Lì dentro, secondo quanto scritto dall'ordinanza di custodia cautelare, persone senza casa, persone senza dimora, sarebbero state prese a schiaffi fino a perdere i sensi, sarebbero state spruzzate con spray urticante che abbiamo ritrovato anche a Bologna, costrette a urinare per terra e poi usate come straci per pulire quella stessa urina, con insulti razzisti registrate nelle stesse intercettazioni. 5 arrestati, 17 indagati, 23 agenti rimossi perché sapevano e non hanno denunciato. Un anno dopo la procura ha chiesto il processo per 16 agenti, 16 persone che, se il processo confermerà le accuse, avranno lavorato per anni a fianco con chi picchiava i più fragili della nostra città. Sono mele marce queste? Questa non è una mela marcia, è un albero che qualcuno continua a curare, a proteggere, a tutelare, ad innaffiare ogni giorno. E non serve, secondo noi, sempre guardare a Roma, puntare il dito contro il governo e pensare che il problema sia sempre altrove, perché appunto anche qui si potrebbe fare qualcosina in più, molto di più, e non lo si fa. Si trovano soldi, la determinazione per blindare il centro storico quando una comunità rischia forse di festeggiare la vittoria mondiali, e si trova meno urgenza quando invece si tratta di case popolari che non arrivano, di sportelli che chiudono, di segnalazioni su strutture d'accoglienza che restano per mesi senza risposta. E non è un solo sindaco, un solo assessore, un colore di partito, secondo noi è una postura che attraversa ormai le amministrazioni, il pubblico, e ogni volta che conviene rimandare, invece di scegliere da che parte stare, lo si fa, e pensiamo che si debba fare meglio, perché dicevamo non sono casi isolati, si susseguono. Un mese fa 5 persone venivano bruciate vive dentro una macchina ad Amendolara perché sfruttati, i lavoratori chiedevano banalmente di essere pagati. È la stessa logica ripetuta in luoghi diversi, su corpi diversi, ma con la stessa indifferenza. Si abbandonano le persone, le si reprimono dopo, e nel mezzo tutto questo chiama altra sicurezza, le passeggiate nei quartieri, le zone rosse. E se dopo tutto questo, dopo Bologna, dopo Verona, qualcuno ancora si stupisce della rabbia che c'è nelle piazze, la risposta è semplice: la sicurezza di una società non si costruisce con l'intimidazione o con la repressione, si costruisce a cominciare da chi opera dentro le istituzioni. Lo Stato è il primo e l'unico responsabile di queste morti.

Allora ci verrebbe da dirla un po' fino in fondo, perché non resti questo un grido di dolore ma diventi anche una proposta concreta. Vogliamo che si tolgano soldi alla polizia, agli armamenti, ai controlli a tappeto per due canne in Veronetta, e se ne mettano di più nei servizi di prossimità. Quello che oggi viene chiamato contenimento, un uomo agitato, una persona in crisi, un disagio psichico, una povertà che non si sa più dove metterla, non dovrebbe essere compito di chi porta una pistola, dovrebbe essere compito di uno Stato che investe in servizi di prossimità, in presidi sociali, in operatori formati che sanno riconoscere un momento di crisi prima che diventi un'emergenza. Dovrebbe essere compito di chi garantisce diritti sociali e tutele, una casa, una cura, un reddito, prima che tutto degeneri e si arrivi solamente a chi sa usare solamente la forza. Ogni euro speso più in armamenti in più agenti, in più repressioni, è un euro che non va in un consultorio, in un centro diurno, in uno sportello psicologico, in un servizio di mediazione che avrebbe potuto parlare magari con Mussa prima che qualcuno decidesse di sparargli. È un euro che non va a chi avrebbe potuto ascoltare Fakir prima che qualcun altro decidesse di immobilizzarlo a terra. Non vogliamo più sentire la parola contenere usata per giustificare una morte. Non vogliamo più che la povertà venga punita più duramente dello sfruttamento, non vogliamo più le stanze dell'acquario, non vogliamo più le indagini che si muovono perché qualcuno si è posto con unghie e con i denti, con presidi, con rivendicazioni che chiedono verità e giustizia.

Non vogliamo più che si punisca chi salva le vite in mare, non vogliamo più che si punisca chi si ferma a salvare, ad aiutare, invece di chi lascia morire guardando a braccia incrociate. Vogliamo, ribadiamolo, che si definanzi la polizia, si investi in chi cura, si investa in chi cura, non in chi reprima. Vogliamo verità per Abderrahim Fakir, vogliamo verità per Moussa Diarra, vogliamo giustizia per chi è morto a causa della repressione dello Stato, e vogliamo che questa città smetta di scegliere chi va aiutato e chi no. Vanno aiutati tutti.

12:09 minuti qui su Radio Onda d'Urto. Chiudiamo la lunga pagina che abbiamo dedicato all'omicidio di polizia, quello che ha visto la morte domenica mattina di Abderrahim Fakir. Abbiamo concluso questa pagina con le voci dalle piazze, da Milano, da Brescia e da Verona. Ora però torniamo a Genova, torniamo al G8 di 25 anni fa con la seconda puntata del podcast intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile, che ha realizzato il direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Cannella. Un podcast di 7 episodi con l'obiettivo di andare oltre, sia avanti che indietro, rispetto all'evento genovese. L'obiettivo infatti è raccontare le ragioni della nascita di quello che si autodefiniva movimento dei movimenti o movimento altermondialista. Noi vi stiamo proponendo i 7 episodi del podcast all'interno degli spazi approfondimenti del mattino e del pomeriggio, intorno alle ore 12, quindi la mattina, intorno alle 18:50 minuti al pomeriggio. Così continua fino a venerdì mattina. Al termine del brano che state ascoltando, quello dei Good Riddance, che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia il 12 di agosto, il podcast di Alessandro Cannella.

0: 30 novembre 1999. A Seattle, negli Stati Uniti, il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dovrebbe inaugurare una nuova era del commercio globale, ma fuori dal centro congressi esplode la protesta. Oltre 40.000 manifestanti paralizzano la città e bloccano i delegati. Poi la situazione precipita. Vetrine infrante, scontri, gas lacrimogeni e centinaia di arresti. È la battaglia di Seattle, l'evento che porta il movimento antiglobalizzazione sotto i riflettori del mondo. Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.
1: Genova non nasce dal nulla. Genova fa parte del grande movimento altermondialista che fa il suo debutto sulla scena pubblica mondiale nel 1999 con la contestazione di Seattle proprio alla riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO. E in quell'occasione i movimenti dei lavoratori, compreso il sindacato nordamericano e gli studenti, si uniscono e fanno fallire la sessione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
0: La battaglia di Seattle non rimane un episodio isolato. Anzi, come ci racconta lo scrittore e attivista Valerio Monteventi, figura di riferimento della componente bolognese del movimento, dà inizio a una lunga serie di contestazioni ai potenti della terra.
2: A fronte di una situazione che sembrava, come succede parecchie volte, completamente ferma e amorfa, all'improvviso, a partire da una mobilitazione fatta a Seattle negli Stati Uniti, ci fu un'esplosione di movimento che coinvolse molti paesi dell'Europa e in primo luogo l'Italia. L'Italia sicuramente in quegli anni è stato uno dei luoghi dove il movimento No Global ha avuto uno sviluppo più ampio possibile.
0: La vittoria del movimento a Seattle mostra al mondo intero che il neoliberismo non è un destino segnato e che i suoi profeti non sono intoccabili.
2: La caratteristica di quelle mobilitazioni era molto diversa da quella dei decenni precedenti, nel senso che si partiva molto spesso da questioni di carattere internazionale. Si partiva dal fatto che degli organismi non eletti da nessuno, come per esempio l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, decideva sui destini del mondo a partire appunto dalla vita stessa delle persone, e quindi si cominciò a parlare all'improvviso di globalizzazione, e poi si mise attorno a quella parola, si aggiunsero degli aggettivi, neoliberista, capitalistico, e quindi si capì che quello che stava avvenendo, questo cambiamento epocale dove si cominciava a ragionare a livello complessivo, era assolutamente necessario anche come orizzonte per i movimenti, a partire dal fatto che il sud del mondo veniva percepito come il luogo dove poter sfruttare al massimo le persone, dove eliminare completamente una stagione dei diritti che in Europa ha prodotto certi risultati, e quindi produrre dei livelli di sfruttamento incomprensibili per poi andare a cambiare anche la situazione, gli stessi abitanti dei paesi europei, perché poi questo tipo di cambiamento produsse degli effetti che si vedono ancora oggi nel nostro paese, a partire in primo luogo dai diritti sociali che furono frontalmente attaccati, a partire dai contratti di lavoro, a partire dal reddito delle persone, a partire dalle modalità stesse del lavoro, della produzione, quindi dello sfruttamento che cominciava a prodursi in maniera molto concreta.

0: Una delle prime tappe della contestazione europea si svolge a Bologna.
1: Questa mobilitazione, che è una mobilitazione mondiale, cominciò ad avere come punti di riferimento i grandi convegni che queste organizzazioni mettevano in piedi per cambiare i destini di tante persone. Quindi, dopo l'appuntamento di Seattle, in Italia cominciò a costruirsi un movimento che faceva riferimento appunto a Seattle, a partire da un convegno che si tenne a Bologna, organizzato dalle Mondes Diplomatiques sulle nuove economie, e in contemporanea a quell'appuntamento ci fu una manifestazione organizzata da Forza Nuova che cercava di scimmiottare i ragionamenti che il movimento cominciava ad abbozzare per quanto riguardava il discorso dell'organizzazione, con un'accentuazione di tutte le istanze nazionali sovraniste. Il discorso della presenza dei migranti veniva già allora lanciato come un grido d'allarme e di preoccupazione, di paura da creare appunto nella popolazione. Questa manifestazione europea di Forza Nuova, che questa organizzazione neofascista lanciò per il mese di maggio del 2000 a Bologna, trovò una grossissima mobilitazione. Più di 10.000 persone andarono in piazza e impedirono lo svolgersi di questo appuntamento fascista. E fu un evento, perché 10.000 persone in piazza non si vedevano da tempo.
0: Bologna è protagonista anche nel giugno del 2000 con la mobilitazione NOCSE.
1: A fronte di un convegno organizzato dall'OCSE sulle piccole e medie industrie nell'era della globalizzazione, in questo convegno si doveva parlare appunto di diritti del lavoro da diminuire almeno, di condizioni economiche diverse da produrre, quindi di nuovi anche modelli di contrattualistica lavorativa. Si costruì un movimento a partire dalla nostra città che si chiamava Contropiani No OCSE, che anche in quel contesto produsse una mobilitazione contro questo appuntamento. Furono tre giornate di mobilitazioni importanti, con manifestazioni di piazza, tentativi di bloccare l'arrivo dei convegnisti a Palazzo Renzo, e con una serie di incontri, appuntamenti, insomma, dove si discuteva di beni comuni, dove si discuteva di scuola pubblica, dove si lanciò la parola d'ordine dello sciopero generalizzato, che fosse in grado appunto di coinvolgere anche soggetti che erano nuovi rispetto ai modelli produttivi correnti.
2: Quello che a loro spaventa è quello che a noi ci fa crescere. Siamo tantissimi, dobbiamo continuare ad esserlo, dobbiamo continuare ad agire collettivamente, perché il movimento non si ferma. Possono usare tutte le armi che vogliono, ma noi andremo avanti. Non possiamo più tollerare che continui questo sistema ingiusto, questa cosa per cui 8 persone decidono e terrorizzano una città intera, un popolo intero, semplicemente per poter continuare a prendere da soli le decisioni.
0: E poi arriva Praga.
1: Ci fu in seguito una mobilitazione anche a Praga contro un vertice del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea e del WTO. Anche in questo caso la modalità fu quella di arrivare a Praga con dei treni speciali, una manifestazione a carattere europeo con l'obiettivo di bloccare i convegnisti che avrebbero dovuto riunirsi in questo grande castello nel centro di Praga. Furono giornate potenti, ci fu un corteo per via di Praga che rappresentò in qualche modo una novità, perché a Praga in quell'epoca i cortei erano vietati, i manifestanti europei non tennero conto assolutamente di questo divieto, e arrivarono fino al castello e circondarono il castello e proposero modalità di attacco, chiamiamolo così, simbolico ma non solo, al castello, a seconda appunto delle sensibilità che i vari gruppi e dei vari paesi portavano avanti. Quindi ci fu questa grossa mobilitazione attorno al castello, che produsse anche una presa simbolica, nel senso che un gruppo di scalatori no global riuscì ad arrivare alla terrazza dove appunto erano presenti i convegnisti. A Praga si vide per la prima volta un grosso livello repressivo. Dopo la fine della giornata di lotte in piazza San Venceslao ci fu una retata massiccia che produsse più di 600 arresti, e nelle caserme quella notte si produssero situazioni molto violente nei confronti dei manifestanti arrestati.
0: Dopo Praga è la volta di Nizza.
1: Questo tipo di mobilitazione, che ogni volta in cui i potenti della terra, così come venivano definiti, si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli per le scelte che andavano facendo, e produsse anche una mobilitazione a Nizza, dove si stava discutendo della carta europea, di un'Europa che non era l'Europa dei popoli ma era l'Europa economica, l'Europa della moneta unica, e l'Europa che in alcuni contesti tornava a chiudere le frontiere e diventava l'Europa di Schengen, dei muri innalzati, e anche rispetto a questa mobilitazione di Nizza ci furono sperimentazioni dal punto di vista repressivo. Venne fermato il treno che dall'Italia avrebbe dovuto portare appunto nella città francese, venne staccata la locomotiva e quindi ci lasciarono manifestanti abbandonati nella stazione di Ventimiglia, e quando il corteo partì prese l'autostrada e per arrivare appunto attraverso il nodo autostradale in territorio francese trovò uno schieramento pazzesco di polizia, e quindi la frontiera che dovevano essere state in qualche modo messe da parte dalla nuova Europa si riformavano in maniera molto precisa attraverso questi cordoni di polizia. Anche a Nizza ci furono cariche, momenti di tensione molto, molto forte.
0: E infine Napoli, ultima tappa prima di Genova.
1: Nella primavera del 2001 ci fu un altro convegno dell'Ocse a Napoli, e lì ci fu una vera e propria sperimentazione di come la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza avrebbero operato rispetto alle mobilitazioni che si stavano mettendo in piedi contro il vertice del G8, e si vedono appunto delle cose che poi a Genova sono diventate un elemento che ha caratterizzato le tre giornate del 19, del 20 e del 21. Un livello di violenza molto elevato, gli attacchi ai cortei senza nessuna possibilità di fuga, l'intervento da parte delle forze di polizia all'interno degli ospedali per andare a cercare i manifestanti feriti e tutte cose di questo genere, insomma, che poi sono diventate per tante persone un elemento concreto sulle loro teste e sulle loro spalle.

0: Genova non fu protagonista solo nelle tragiche giornate del luglio 2001. Un anno prima, nel maggio 2000, nel capoluogo ligure ci fu una mobilitazione che riguardava la produzione di cibo. E in particolare, la mobilitazione contestava il modello agroalimentare neoliberista, denunciando lo sfruttamento delle risorse e opponendosi al controllo delle multinazionali a discapito delle produzioni locali. Domenico Megucchionetti, presidente della comunità di San Benedetto al Porto.
1: Il Genoa Social Forum, prima di chiamarsi Genoa Social Forum, si chiamava DAN, Direct Action Network, quindi questa era la dimensione all'epoca di una rete che già su Genova si era iniziata a formare da un punto di vista locale, perché nel 2000 ci fu una importantissima mobilitazione che bloccò la prima ed unica fiera internazionale delle biotecnologie alimentari a Genova, che si chiamava Tebio. Si creò Mobilitebio, che fu una rete che in gran parte fu poi anche l'ossatura dei primi semi del Genoa Social Forum che si andò a costituire.
0: La comunità di San Benedetto al Porto ha una storia profondamente intrecciata alle mobilitazioni locali genovesi e in particolare a una di quelle figure protagoniste del movimento No Global. La comunità, infatti, è stata fondata nel 1970 dal prete di strada Don Andrea Gallo.
1: Don Gallo ebbe un ruolo, a mio avviso, centrale, soprattutto dopo Genova, perché in qualche modo fu l'anima che, anche a distanza di anni, perché ricordiamo che i processi durano quasi un decennio, a distanza di anni seppe mantenere compatto, creare attenzione anche sulle dimensioni penali dei manifestanti e su quello che era in corso. Anche durante il G8 però ebbe un piccolo ruolo importante, che fu da una parte scegliere di girare intorno alla zona rossa con la sua macchina, cercava di essere un po' una sorta di sentinella che interveniva qualora vedeva situazioni di violenza sui manifestanti, soprattutto nei giorni antecedenti, perché anche lì molte cose non sono mai state documentate, ma anche nella fase preparatoria chi si avvicinava alla zona rossa, chi era un abitante, chi era in qualche modo seccato da questa militarizzazione, chi magari inveiva contro le forze dell'ordine, anche solo per pochissime scaramucce poteva venire preso, impacchettato e portato in questura, oppure comunque posto a dei fermi o anche malmenato. Don Gallo ebbe un ruolo quindi molto importante nella capacità di mantenere alta l'attenzione e la coesione delle mobilitazioni che c'erano dopo Genova, e fu il primo a dire chiaramente che Carlo Giuliani fu ammazzato dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, e che Piazza Livonda era una trappola, così la definì a Porta a Porta la sera del 20 luglio.

0: Lo hanno chiamato Movimento No Global, ma la capillarità delle contestazioni ai meeting internazionali dei grandi della Terra mostrò che quello forse era il primo vero movimento globale della storia. Luca Casarini, leader delle Tutte Bianche.
1: Siamo stati definiti No Global, ovviamente poi questo nome funzionava dal punto di vista comunicativo. No, perché si opponeva, perché era un movimento che comunque nasceva da una dinamica di antagonismo al pensiero unico, al processo che era in corso di globalizzazione neoliberista. E global perché il tema era quello, no? La globalizzazione. No Global funzionava dal punto di vista comunicativo, ma non corrispondeva, perché noi ci sentivamo in realtà molto global, e se devo dirti la verità è il momento in cui siamo diventati global, perché fino a prima noi eravamo molto caratterizzati in Italia da una dimensione proprio nazionale. Le reti, le lotte andavano dal tuo territorio a una dimensione nazionale, ma era molto per noi raro strutturare un ragionamento ad esempio sull'Europa o sul mondo addirittura. Diciamo che l'Europa era più a portata di mano perché c'erano reti simili, non eravamo nella dimensione internazionale se non nella forma della cooperazione internazionale, dei rapporti di internazionalismo. Nel 94 succede una cosa che ci proietta un po' verso una dimensione globale, che è l'insurrezione zapatista. La situazione zapatista ci spedisce in Messico e ci fa trovare nel Chiapas l'unico epicentro dopo anni di smarrimento, diciamo così, dopo l'89. Diciamo, questo legame con il Chiapas ci fa intravedere la dimensione globale, ma ancora in una maniera, diciamo così, non compiuta. È Seattle il 99 che segna il nostro passaggio a diventare global, a vederci dentro un movimento universale, globale, soprattutto con molto peso in termini dell'Occidente, ma anche come legame strutturale con i movimenti del Sud, da Via Campesina al Brasile di Porto Alegre, eccetera. Per questo noi ci sentivamo di essere diventati global in realtà. Ovviamente No Global poi un po' politicamente cercava di ridurre il nostro discorso a un discorso che in quella stagione viaggiava, che era l'opposto, cioè il discorso dello spaesamento che provocava la globalizzazione e quindi anche della tendenza a rinchiudersi in un'idea di piccola patria, in un'idea di una specie di sovranismo esercitato a partire dai propri confini nazionali.
0: Un movimento globale che si opponeva alla globalizzazione neoliberista e che aveva un'attenzione particolare ai territori. Questa dimensione fu sintetizzata dalla crasi GLOCAL, che univa globale e locale.
1: La sigla GLOCAL ha successo dentro il movimento perché coglie le caratteristiche di questo movimento, perché quelle persone, la stragrande maggioranza, fanno parte di un'eccedenza, non sono la composizione delle organizzazioni anche allargate che hanno indetto quelle manifestazioni. Quelle persone che sono scese in piazza sono un'eccedenza rispetto a ciò che esiste. I movimenti sono caratterizzati dalla capacità di attrarre un'eccedenza, che è un'eccedenza molto spesso individuale, che però sta dentro una moltitudine. Si crea un rapporto tra individuo e collettivo, e questo è una roba importante, perché noi non lo sappiamo ancora maneggiare questa situazione qua in termini generali. Secondo me è sempre il rapporto tra individuo e collettivo che ci mette in crisi. L'eccedenza si muove in termini imprevisti, temporanei e assolutamente mossa da meccanismi che sono meccanismi di convergenza attrattiva. È attratta l'eccedenza, non è imposta, non è ordinata, è uno sciame come le api. Da dove partono le organizzazioni di movimento che sono comunque fondamentali per dare questa possibilità di attrazione dell'eccedenza? Parte dal territorio, da dimensioni locali, e che vanno dentro una dimensione globale in una convergenza moltitudinaria che produce eccedenza, e poi ritornano ai loro territori forti di questa esperienza che fanno in questo viaggio verso il globale e che poi ha un ritorno nel locale. Per questo il termine GLOCAL coglie questo aspetto. Questo serve anche a questo, diciamo, rapporto tra locale e globale, a vincere anche anche il senso di spaesamento che provoca la globalizzazione neoliberista, che provocano i metaluoghi che si stanno affermando. L'avere sempre un rapporto tra locale e globale ti aiuta a non disperdere, a non essere disperso in questo grande cosmo, questo grande universo che è il globale, e allo stesso tempo ti aiuta anche a prendere il globale e portarlo a casa tua, cioè tradurlo.
0: Proprio in chiave glocal, le contestazioni ai vertici dei grandi della terra si accompagnavano a contestazioni anche su scala locale. Non erano solo organizzazioni come WTO, FMI e Banca Mondiale a essere presi di mira, ma molti dei sistemi di potere. Ad esempio, nel mondo della Chiesa c'è chi sfidò addirittura il Vaticano, come il prete di strada Don Vitaliano della Sala, che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 partecipò attivamente al movimento No Global. Una partecipazione che anche nei giorni di Genova del 2001 ha rappresentato l'anima cattolica della protesta, portando le istanze dei più poveri e la critica al capitalismo globale all'interno del dibattito ecclesiastico e sociale. Una presa di posizione chiara che lo portò a entrare in aperto contrasto con la gerarchia ecclesiastica.
2: Nei 27 anni di pontificato di Papa Wojtyla ci sono state punizioni canoniche, riduzione allo stato laicale, riduzione al silenzio di tanti teologi, di alcuni vescovi, di tanti preti, suore, catechisti impegnati appunto nella lotta contro le ingiustizie. In qualche modo è lo stesso scontro che stiamo vivendo ora tra il sovranismo, quest'idea di sovranismo che divide, e l'universalità della Chiesa Cattolica, che invece tenta a mettere insieme questi temi, quelli che oggi vengono allo scoperto, no? Dove c'è una Chiesa che dopo Papa Francesco finalmente è diventato il punto di riferimento, a parte il fatto di fede religioso, no? Ma il punto di riferimento di chi si impegna per un mondo diverso, per un mondo più giusto, per la solidarietà, la pace, l'accoglienza. E questo mondo si scontrava allora e si scontra adesso con le piccole patrie, con i sovranismi, con chi dice l'Italia agli italiani, gli Stati Uniti agli Stati Uniti, cioè di chi rinchiude, rimpicciolisce la società sempre di più, dove tanti stanno male e pochi, quelli che gestiscono tutto, quelli che gestiscono l'informazione, i social, e invece stanno bene e stanno sempre meglio.

0: Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.
1: E questa era appunto la seconda puntata del podcast di Alessandro Canella. Tornerà il prossimo episodio su queste frequenze questo pomeriggio all'interno dello spazio approfondimenti intorno alle ore 18:50.

0: Nessuno di Ondadurto, quando sono le 12:35 minuti, noi andiamo a riproporvi un'intervista, questo poiché la trasmissione Curami alla terza stagione è terminata. Normalmente il mercoledì a quest'ora noi mandiamo la replica della puntata registrata il sabato mattina. Oggi invece, aspettando il giornale radio con i servizi delle ore 13, andiamo a riproporvi l'intervista e la presentazione del libro del professor Giuseppe Acconcia, che è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Il suo ultimo libro si intitola L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di Piazza Tahrir alla repressione politica. È stato pubblicato da Bordeaux Edizioni. Giuseppe Acconcia quindi fino alle ore 13, poi il giornale radio. Rimanete con noi.
1: Siamo con il professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Buona giornata, Giuseppe.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, parliamo del tuo ultimo lavoro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di Piazza Tahrir alla repressione politica, un lavoro pubblicato da Bordeaux Edizioni. In questo libro analizzi l'origine delle rivolte del 2011, inserendole anche in un percorso di mobilitazioni dal basso che affondano appunto anche il periodo precedente. Quindi ti chiedo innanzitutto, ecco, di spiegare cosa hai voluto evidenziare in particolare con questo lavoro di analisi di queste proteste, e ovviamente poi parleremo anche della situazione attuale, perché come purtroppo spesso accade ci sono fatti, avvenimenti che ricevono una grande attenzione anche mediatica e poi si spengono i riflettori e non si sa più insomma che cosa accada in quella situazione, in quel contesto.
2: Sì, era necessario dopo 15 anni dalle rivolte di Piazza Tahrir del 2011 fare un po' un bilancio di questa stagione politica e dei movimenti che nel 2011 sono stati molto popolari. Piazza Tahrir è diventata il simbolo del riscatto per il Nord Africa, il Medio Oriente. Pensiamo al fatto che le primavere arabe hanno attraversato la Tunisia, l'Egitto, ma anche ci sono state proteste in Siria, in Libia, in Yemen, in Bahrain, e quindi è stata una stagione che poi ha anche ispirato altri movimenti. Pensiamo al 2019, all'ondata di proteste in Iraq, in Libano, in Algeria, che chiedeva fondamentalmente giustizia sociale, e quindi uno degli slogan era Aisho Reya Wadala Ismaea, pane, libertà e giustizia sociale, con una partecipazione femminile senza precedenti, con migranti, operai, quindi movimenti operai protagonisti di queste proteste, e tanti altri attori, inclusi gli islamisti, Fratelli Musulmani, che sono stati protagonisti delle proteste di Piazza Tahrir. Un movimento che ha una lunga storia, perché viene dalle proteste di Kifaya contro le elezioni di Mubarak, e alcuni attori di quel movimento, per esempio il movimento 6 aprile, che è partito dalle fabbriche di Mahalla al-Kubra, viene proprio da quella stagione politica. Quindi evidentemente un movimento che ha le radici nel passato e che avrebbe voluto cambiare le cose. Purtroppo però alla fine questo movimento si è fermato ad una single issue, ad un singolo cambiamento, che appunto era stata la fine del regime di Mubarak, arrivata l'11 febbraio del 2011. E poi da quel momento le proteste, che erano in molti casi anche proteste contro le violenze della polizia, Khaled Said era uno dei simboli di queste proteste, un giovane ucciso da Alessandria dalla violenza della polizia, hanno iniziato a essere marginalizzate. In particolare in questo libro io analizzo due casi studio che secondo me sono estremamente interessanti per capire. Poi in quegli anni io vivevo al Cairo, scrivevo per il Manifesto, quindi ho tutta una serie di contatti, di interviste, di partecipazione e mobilitazioni a proteste uniche, e quindi ho potuto analizzare due casi studio. Uno i comitati popolari, che sono dei comitati di quartiere che si sono organizzati all'interno dei quartieri popolari del Cairo. In particolare ho seguito quello di Saida Zainab al centro del Cairo, e un altro sono i sindacati indipendenti che si sono mobilitati per esempio a Mahal al-Kubra, una città del delta del Nilo, dove sono avvenute ampie proteste dei lavoratori delle fabbriche tessili che in Egitto sono molto importanti. Quindi è stato molto interessante seguire questa parabola di mobilitazione e smobilitazione in questi due quartieri, che è poi la chiave di questo ultimo libro.
1: Cosa aveva determinato la rivolta di Piazza Tahrir? Erano più rivendicazioni alla base appunto di questa rivolta di carattere politico, quindi legate all'autoritarismo, alla mancanza di libertà, o erano anche rivendicazioni invece di carattere sociale, quindi contro le pessime condizioni materiali di vita, le disuguaglianze sociali?
2: È stato un movimento estremamente radicato nella richiesta di uguaglianza, di giustizia sociale. È partito proprio dalle fabbriche. Infatti uno degli slogan era quello di cercare di portare la fabbrica in piazza, e quindi di unire i movimenti dei lavoratori, i movimenti operai, ai movimenti di Piazza Tahrir fondamentalmente. E quindi questa idea di unire la fabbrica e la piazza è sempre stata una chiave di lettura per capire i movimenti che sono andati avanti nel 2011, nel 2012, e che questo si capisce bene perché sindacati indipendenti che sono emersi dopo il 2011 e che sono stati legalizzati, quindi sindacati autonomi che si trovano proprio molto, hanno una radice nella città di Mahal al-Kubra, lì sono nati i primi comitati di sciopero nel 2008 e negli anni seguenti, sono diventati un po' il grande risultato delle proteste di Piazza Tahrir, perché hanno portato le rivendicazioni degli operai al centro delle richieste di cambiamento. Poi ovviamente su questo si possono fare tante riflessioni, perché Piazza Tahrir non ha rappresentato appieno le richieste del movimento operaio, perché spesso gli islamisti hanno monopolizzato questo spazio di dissenso, questa finestra di opportunità, e qui ci sono molte interpretazioni. Per esempio, a un certo punto gli islamisti sono arrivati al potere e hanno marginalizzato le richieste che venivano dalle proteste di piazza. Pensiamo alle proteste di via Mohammed Mahmoud del novembre del 2011. E evidentemente questa è anche un po' la chiave per capire il loro insuccesso. Se da una parte c'era un movimento fortemente radicato nelle rivendicazioni di giustizia sociale, dall'altra parte la vittoria elettorale è andata ad un movimento islamista fatta di affaristi, di businessmen, che hanno marginalizzato le richieste che venivano dal basso, anche dalla loro base elettorale, e quindi questa forse è stato anche il motivo per cui il movimento non ha avuto successo. È stato spesso associato ai gruppi salafiti, è stato spesso stigmatizzato per l'incapacità di includere la piazza, i giovani, gli attivisti, i movimenti operai e sindacali. Infatti quando poi hanno approvato la loro prima costituzione, questa non rappresentava i diritti dei lavoratori appieno. Infatti le proteste a Mahal al-Kubra sono ricominciate dopo l'elezione di Mohamed Morsi, il primo presidente eletto nella storia egiziana, ricordiamo l'esponente dei Fratelli Musulmani, che è stato al potere per un anno tra il 2012 e il 2013, ma in realtà ha potuto fare molto poco, perché è sempre stato supervisionato dai militari, che hanno avuto un ruolo centrale sia nella fase di transizione con il Consiglio Supremo delle Forze Armate sia oggi. Infatti possiamo dire che l'Egitto si è avuto una transizione non democratica, cioè da un regime autoritario a un regime democratico con elezioni, nonostante si sia votato tantissimo in quegli anni in Egitto, ma la transizione sia stata ad un regime militare, dove i militari hanno accresciuto il loro ruolo, hanno accresciuto il loro potere e hanno quindi rappresentato le richieste che venivano da una parte della società, che è lo Stato profondo, che hanno richieste fondamentalmente di evitare il cambiamento, conservative, di mantenere il potere nelle mani della Chiesa, nelle mani della Chiesa copta in questo caso, nelle mani dei magistrati che avevano spesso represso i movimenti di opposizione, dei gruppi nazionalisti salafisti, dei gruppi salafiti che hanno sostenuto il colpo di stato militare del 3 luglio del 2013, che poi ha portato al Sisi al potere.
1: Ecco, queste forme di auto-organizzazione di cui ci hai parlato, questi comitati popolari, sindacati indipendenti, sono ancora esistenti e attivi o sono stati spazzati via poi dalla stretta repressiva? E a questo punto ti allargo la domanda chiedendoti anche che eredità hanno lasciato le rivolte in Egitto, se hanno lasciato comunque delle conquiste.
2: Sì, dal punto di vista dei due casi studio è stato molto significativo seguire questa parabola con chi ha partecipato ai comitati popolari, che poi sono presto diventati delle sorte di organizzazioni non governative che sono occupate mettere in sicurezza le strade dove non c'era più la polizia, oppure di fornire servizi di base, di dare il gas alle persone che non lo avevano, oppure di pulire le strade. Quindi evidentemente sono diventate delle vere proprio ONG, e questo ha permesso loro di vivere per un certo periodo, fino poi al 2013, quando dopo il colpo di Stato, per un periodo ancora molto incerto, c'è stata l'occupazione di Rab al-Adawiya, che è questa moschea che è stata presa dagli islamisti come il loro centro di opposizione alla fine della presidenza Morsi, che poi è stata repressa nel sangue, più di 1000 morti, forse 2000 secondo altre fonti. E a quel punto i comitati popolari sono stati banditi, perché in Egitto è stata approvata una legge antiproteste che impedisce assembramenti con più di 3 persone, quindi fondamentalmente da quel momento sono diventati tutti terroristi gli islamisti, terroristi gruppi alternativi di sinistra, dei socialisti rivoluzionari, degli altri gruppi che hanno protestato contro il regime, e quindi si è arrivati al partito unico, al controllo completo sulle istituzioni, sul potere che c'è ora con Abdel Fattah al-Sisi. Sicuramente questa opportunità per la società civile è stata senza precedenti e si è mantenuta, perché ancora ci sono ONG che si rifanno a quella stagione politica, così come ci sono media indipendenti. Pensiamo al giornale Madamasser, anche se poi è stato bandito nella sua versione in arabo, che continua a fare informazione indipendente nel paese. Forse tra tutte queste novità emerse dopo il 2011, in generale una maggiore propensione verso la democrazia, il dialogo, il discorso, il dibattito è emerso, e poi sicuramente la questione sindacale è centrale, perché dare voce ai sindacati autonomi ha rappresentato una grande opportunità per il sindacalismo locale, per il sindacalismo indipendente, per i lavoratori della scuola, per i collettori di tasse, per i lavoratori nell'amministrazione pubblica. Evidentemente quella stagione è stata incredibile, gli scioperi, la propensione a protestare, a manifestare, a organizzarsi nelle fabbriche non ha precedenti. Ovviamente questo è stato anche un limite, perché l'esercito in Egitto ha un potere talmente forte, controlla una parte così sostanziale dell'economia, che poi ovviamente proprio nei momenti di massima, di picco di proteste dei lavoratori, ci sono state anche le maggiori ondate repressive, di arresti, e lo stesso colpo di Stato del 2013 è avvenuto in una fase di mobilitazioni operaie. Purtroppo poi, così come è avvenuto per i comitati popolari, anche per i sindacati autonomi, dopo il 2017 è stato praticamente impossibile fare sindacalismo autonomo se non a livello locale, e ufficialmente la legalizzazione che c'è stata dopo il 2011 è sparita, e quindi è evidente che la parabola è stata discendente. Questo non significa che non continuino ad esserci imponenti mobilitazioni operaie e proteste dei lavoratori che fanno dell'Egitto un paese ancora di grandi disuguaglianze. Poi l'Egitto di Al-Sisi sia appunto un paese dove regnano le disuguaglianze, che si fonda sui prestiti del Fondo Monetario Internazionale, che si fondano sui prestiti che arrivano dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, 50 miliardi di dollari, delle cifre senza precedenti, che fondamentalmente stanno sostenendo un'economia che fa molta fatica ad affrontare un contesto geopolitico regionale che è molto complesso, e l'Egitto è un attore che potrebbe giocare un ruolo. Pensiamo alla Palestina, Cina e alla capacità negoziale che avrebbe potuto avere per favorire una fine breve e veloce del genocidio a Gaza, ma invece per i suoi interessi appiattiti su Israele, cosa che non succedeva al tempo di Morsi, al-Sisi si è mostrato molto vicino a Tel Aviv, molto vicino a Netanyahu, non ha ascoltato fino in fondo le richieste dei sostenitori dei movimenti palestinesi, ovviamente però ponendo delle linee rosse come quella di evitare che ci fossero spostamenti di massa da Gaza verso il Sinai.
1: Ecco, nonostante quindi questa svolta autoritaria e repressiva, dicevi che ci sono però grandi mobilitazioni ancora oggi in Egitto, che però non hanno una grande attenzione, perlomeno al di fuori del paese, non se ne sa molto?
2: Ci sono state tre grandi ondate, poi l'ampiezza di queste ondate non è paragonabile al milione, come dicevano gli egiziani, di persone che stavano a Piazza Tahrir, che ha attirato l'attenzione di Al Jazeera e dei grandi media internazionali. Però nel 2016 ci sono state le proteste contro la cessione delle isole di Tirana e Sarafina all'Arabia Saudita, nel 2019 ci sono state proteste che sono state innescate dall'estero, da un egiziano in Spagna che ha organizzato le proteste. Poi ricordiamoci che in generale il cyberattivismo, l'attivismo dei social network è stato fondamentale in queste proteste, sono le prime rivolte che vengono ricordate come il Facebook Revolution, il Twitter Revolution, eccetera, perché ovviamente in quel momento era molto semplice utilizzare i social per dire incontriamoci in questa strada a quest'ora e protestiamo. Poi evidentemente quando è stato necessario strutturare dei movimenti politici di lungo termine, questi network si sono rivelati fragili o addirittura hanno esposto degli attivisti che sono diventati ipervisibili, pensiamo agli attivisti della comunità LGBTQ egiziana, Sara Gazi per tutti, che poi dopo la sua detenzione per la sua advocacy per i diritti LGBTQ in Egitto si è tolta la vita dopo essere stata rilasciata, ma ci sono tantissimi altri casi che potremmo citare per spiegare come i social network da una parte hanno aiutato queste mobilitazioni e come dall'altra siano state un ostacolo. L'altra ondata di proteste è quella per la Palestina, che si è iniziata nel 2023 e inizialmente addirittura i contestatori sono arrivati a Piazza Tahrir, quindi si pensava che ci fosse un revival dei movimenti del 2011, poi però una fase iniziale al-Sisi ha cavalcato questa ondata, dopodiché ha chiuso anche la stagione delle proteste per la Palestina. Tra l'altro la Global Sumud Flottiglia, quando è arrivata in Egitto lo scorso anno, i suoi attivisti di tutti i paesi sono stati arrestati ed espulsi dal paese. Questo ci permette di aprire la pagina della gravissima repressione che è in corso nel paese, migliaia di sparizioni forzate, 65.000 prigionieri politici che continuano a marciare nelle carceri egiziane con un sistema di rotazione per cui da un caso passano ad un altro caso e non vengono mai rilasciati. Questo riguarda veramente in maniera forte tutti i sostenitori dei movimenti islamisti, pensiamo a figure come Mouanim Aboulfoutou di Egitto Forte, un politico che ha fatto la sua carriera nella Fratellanza Musulmana ma che poi è stato si è dissociato, ha fatto un partito che era un partito vicino ai diritti sociali e quindi di centrosinistra, che ora marcisce nelle carceri anche se ha pessime condizioni di salute. Pensiamo ad attivisti come Ahmed Duma, che è appunto uno dei leader del movimento 6 aprile, che è nato dai movimenti delle fabbriche di Mahalla al-Kubra, che poi è diventata un'organizzazione non governativa, che è stato arrestato, rilasciato e ora di nuovo condannato ad un anno di reclusione. Molto spesso le condanne sono condanne molto vaghe, di terrorismo, di propaganda, di diffusione di fake news. Pensiamo al caso di Patrick Zaki, anche lui studente italiano, andato venuto in Italia, è tornato in Egitto, arrestato per diffusione di fake news sui copti. Pensiamo ai giornalisti e ricercatori, al caso di Giulio Regeni, cioè a chi per fare il proprio lavoro ha subito arresti arbitrari, sparizioni forzate, violenze, torture. Evidentemente questo significa che l'Egitto non è più quel paese aperto per la stampa indipendente, per i ricercatori indipendenti, per chi vuole conoscere e con un occhio critico, utilizzando critical thinking per pensare al progresso, al cambiamento di questo paese, ma è un paese ripiegato sul regime militare, sulla repressione politica, dove ogni piccolo assembramento viene fermato, le persone vengono arrestate, vengono controllate, dove per gli islamisti è impossibile fare politica anche all'interno delle organizzazioni non governative, delle scuole, degli ospedali, dove tradizionalmente erano molto forti. E quindi evidentemente tutto quel sogno, quelle aspirazioni che erano nate con Piazza Tahrir nel 2011 sono andate spegnendo. Non solo si può dire che con Al-Sisi l'Egitto ha fatto un passo indietro anche rispetto al tempo di Mubarak, dove nonostante tutto c'era comunque uno spazio significativo per il dissenso e per le richieste di cambiamento.
1: Come ultima domanda, dato che hai messo in risalto l'influenza della rivolta di Piazza Tahrir come indicazione, come immaginario, anche allargando lo sguardo agli altri paesi interessati dalle cosiddette primavere arabe, c'è stata la stessa risposta repressiva che si è data in Egitto? Ovviamente, essendo molto vasta, insomma, questa domanda, ti chiedo di rispondere sinteticamente.
2: Sì, purtroppo la Tunisia era l'unico, poi ovviamente ho avuto la fortuna di coprire le elezioni, le fasi successive nei paesi interessati da queste proteste.

0: con miliardi di euro personaggi che poi fondamentalmente sono degli autocrati che fanno del populismo la loro base del discorso politico, che fanno discorsi razzisti, xenofobi, e quindi le comunità migranti sono particolarmente vulnerabili. In Egitto in questo momento, per esempio, i siriani, i sudanesi, i palestinesi sono particolarmente presi di mira, sempre per questi discorsi xenofobi. In Tunisia lo stesso si può dire, soprattutto per i subsahariani dal Mali e da altri paesi che subiscono episodi di razzismo. Però forse i paesi dove è andata peggio sono proprio quelli che poi hanno queste prime iniziali piccole mobilitazioni, hanno portato a delle guerre civili. Pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria. Purtroppo la Siria è uno dei paesi che ci ha messo più tempo, perché poi alla fine è finito anche il regime di Bashar al-Assad nell'8 dicembre del 2024. Però dopo quanti anni, quanti morti, quanta distruzione questo ha comportato, e adesso un paese dilaniato, con Israele che ha preso le alture del Golan, i curdi che non hanno i diritti che chiedevano, in particolare nel Rojava, e quindi un paese che attraversa una fase critica. La Libia lo sappiamo benissimo, divisa in due, in tre, tra Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, che fa molta fatica a riprendersi da quella stagione politica. Quindi evidentemente degli effetti politici nella regione che sono significativi. Per quanto riguarda l'Egitto, l'Egitto ha cresciuto il suo ruolo soprattutto grazie al controllo che ha sul gas e su Zohr, il grande terminal del gas che si trova al largo di Port Said. Questo però ha reso l'Egitto dipendente anche dal gas che arriva da Israele, ha cresciuto la leva internazionale di paesi come l'Italia, la Gran Bretagna con Eni e BP, che hanno degli interessi economici fortissimi per questo, così come hanno interessi nella vendita di armi. E quindi evidentemente questo ha reso l'Egitto più vulnerabile nei suoi rapporti con l'Unione Europea, la necessità di accreditarsi come paese che gestisce per esempio i flussi migratori, e evidentemente questo va a detrimento di molti altri elementi in agenda. Pensiamo alla crisi che c'è stata tra Egitto ed Etiopia per la questione della diga della rinascita, pensiamo alla guerra in Sudan, pensiamo alla Palestina e al completo diniego di qualsiasi sostegno ad Hamas, che invece poteva trovare nell'Egitto, o in un Egitto che avesse una posizione più equilibrata, un'opportunità per trovare, aprire una nuova stagione. Evidentemente quindi l'Egitto del Sisi è un Egitto che da un punto di vista geopolitico vorrebbe contare di più, spera di avere un ruolo diplomatico rilevante anche per esempio nella guerra in Iran. L'Egitto ha provato a giocare un ruolo, però dall'altro è schiacciato su interessi geopolitici regionali che impediscono una sua autonomia, una sua crescita, e questo è molto dovuto anche alla strategia di un esercito che non si limita al controllo dei confini, ma fa politica, e al-Sisi, la rappresentazione chiara di questa politica, sarà al potere fino al 2030, forse anche di più. Quindi significa che nei prossimi anni non si aspetta un'apertura democratica, anche se non è detto che non ci siano nuove proteste, una nuova piazza Tahrir, che è sempre quello che speriamo, che porti il cambiamento, una nuova stagione di mobilitazione e di cambiamento dal basso, della sinistra egiziana, che lavori e lotti per i diritti sociali.
1: Abbiamo parlato col professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, del suo ultimo lavoro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di Piazza Tahrir alla repressione politica, Bordeaux Edizioni. Grazie professore, a risentirci.
0: Grazie a voi.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Le 13 in punto, il GR del mattino di mercoledì 22 luglio, subito i titoli. Manifestazioni ieri in diverse città italiane per Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia domenica a Bologna, migliaia di persone in piazza, anche a Milano e Brescia, diversi i servizi. A Bologna intanto, dopo le migliaia di persone in corteo lunedì e gli scontri, stasera alle 19 assemblea pubblica in piazza Lucio Dalla. Su questa sentiremo Federico della nostra redazione emiliano-romagnola. dodicesima notte consecutiva di attacchi statunitensi in Iran e di risposta missilistica iraniana. In Palestina continua il genocidio per mano israeliana a Gaza e le incursioni, i rapimenti.

0: Cisgiordania. Lavoro a Latina, due lavoratori morti in 24 ore per malori dovuti all'attività nelle ore del caldo estremo. Sentiremo su questo Marco Omizzolo, sociologo e docente all'Università La Sapienza di Roma. Ancora lavoro, l'avvertenza Electrolux, ieri incontro tra sindacati confederali, governo e azienda, FIOM e FIMEUIL parlano di piccoli passi avanti dell'azienda, ritenuti però non ancora sufficienti, su questo sentiremo Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Dopo la manifestazione di migliaia di persone lunedì a Bologna e gli scontri con la polizia, ieri sera anche a Milano in migliaia si sono radunati davanti alla prefettura e sono poi partiti in corteo al grido di verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore 42enne di origine marocchina, ucciso domenica da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. Da Milano sentiamo Selam del centro sociale Cantiere.
1: Uno shock così grande, una anche paura così consistente come in questi anni sicuramente non la vivevamo da un po'. Ieri per esempio in piazza si diceva: non siamo qua a chiedere la giustizia dei tribunali, no. Purtroppo non possiamo neanche pretendere che alcuni giornali insomma rivedano alcuni titoli, alcune affermazioni che sicuramente lasciano intendere che il signor Fakir stesse commettendo qualcosa di sbagliato. Ecco, esistere, respirare, avere anche paura, chiedere aiuto non sono un reato. Costruire un'attenzione tempestiva rispetto a questi casi, che non diventano più dei casi, dei fenomeni raccontati solo all'interno delle comunità direttamente colpite. Se pensiamo al caso di Ramia Fares, dobbiamo anche ricordarci di tutto il piano di non solo missione di soccorso, ma anche e soprattutto cancellazione di prove, di persone che sono state intimate a cancellare i video che avevano sul telefono, una gestione anche da parte della polizia di come intervengono i sanitari, di come gestire anche chi assiste, i testimoni, quindi una sorta di anche clima di intimidazione molto profondo e giustificato da una totale legittimità.
0: Anche a Brescia, come in molte altre città italiane, ieri sera un corteo di diverse centinaia di persone è partito da Piazza Rovetta a Largo Formentone, ha percorso alcune vie del centro storico, transitando anche davanti alla prefettura e si è concluso nel quartiere del Carmine. Noi sentiamo nel servizio un estratto dell'intervento in piazza di Driss Ennia della Federazione delle Associazioni Bresciane delle Persone Migranti.
2: Spero che chi di dovere, la procura e tutti quello che devono le indagini, prendono il loro percorso per far pagare chi ha sbagliato e deve pagare per quello che ha sbagliato. Tanta strumentalizzazione, continuano a dividere lo straniero e l'italiano. Non fanno differenza che tutti pagano le tasse uguali, tutti sono cittadini e pagano le tasse. L'unico paese che la campagna elettorale rimane per sempre, non c'è solo nel momento delle elezioni, che seminano odio. Quando prendiamo una persona del genere come Salvini, come Sardoni, come Vannacci, in un momento difficile, in un momento proprio continuano a parlare dell'immigrato, quelle che sono anche delle rimigrazioni, che dobbiamo mandarle a casa a tutti. Se qualcuno deve andare a casa, sono loro che devono andare a casa e noi non abbiamo bisogno di questa divisione. Dobbiamo smetterla di parlare di loro e noi siamo tutti cittadini. Tutti cittadini, abbiamo lo stesso diritto e dobbiamo anche lottare insieme.
0: Nel frattempo, per i due agenti che hanno soffocato Abderrahim Fakir e per quattro operatori del 118 che sono rimasti di fatto a guardare, è scattato lo scudo penale introdotto dai pacchetti sicurezza del governo Meloni. La procura di Bologna sta accertando le loro posizioni attraverso la visione di diversi video che riprendono l'interminabile agonia dell'uomo immobilizzato a terra dagli agenti. Nel capoluogo emiliano, dove all'Interporto i lavoratori ieri hanno scioperato fino alle 22 con il Sicobas, è stata convocata un'assemblea pubblica per continuare la mobilitazione. L'appuntamento è fissato per questa sera alle 19 in piazza Lucio Dalla. Da Bologna sentiamo Federico della nostra redazione Emiliano Romagnola.
3: Oggi probabilmente le polemiche che stanno sollevando intorno alla giornata di lotta e mobilitazione di due sere fa sono come dire degli elementi che compartono partecipano al offuscare anche appunto quella che poi è la necessità primaria, ovvero quella di far emergere ciò che appunto dai video diventa evidente, basta guardarli appunto, quindi la dinamica che ha portato alla morte di Fakir. È il primo rilancio dopo la grossa giornata di mobilitazione, sarà questa sera, è stata indetta da varie sigle, un po' come anche proprio la andata di massa in Piazza del Nettuno che è stata lanciata al pilastro la sera stessa dell'uccisione, poi diffusa sui social con un volantino comune. Ecco, anche in questo caso sta girando un volantino ripubblicato da varie realtà territoriali e anche singole, da appuntamento per questa sera, per appunto capire un po', discutere anche sulle necessità di proseguire una mobilitazione.
0: Andiamo ora all'estero con la guerra imperialista. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran per l'undicesima notte consecutiva, secondo il Pentagono. Anche stanotte sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari, e l'obiettivo sarebbe quello di ridurre la capacità dell'Iran di attaccare le navi in transito nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. I Pasdaran rispondono anche con il lancio di missili e droni e sostengono di aver messo ormai fuori uso le basi militari USA in Kuwait e Bahrain. Il ministro della guerra di Trump, Pete Hegseth, fa sapere intanto che gli USA finora hanno speso 37 miliardi per l'aggressione all'Iran. Ne servono altri 67, aggiunge Hegseth. Per il momento Israele non partecipa alla ripresa degli attacchi sull'Iran, ma continua a bombardare, ammazzare e distruggere tra Palestina, Libano e Siria. Ieri pomeriggio un bombardamento dell'IDF sul quartiere residenziale al-Shabra di Gaza ha sterminato un'intera famiglia palestinese, l'ennesima, composta da 6 persone. Nelle prime ore di stamattina in Cisgiordania, invece, le forze di occupazione israeliane hanno rapito 13 palestinesi nel corso di incursioni militari nelle province di Tulkarem, Hebron e Tubas. In Libano invece ieri l'esercito governativo ha iniziato a prendere posizione nel sud, nei territori occupati di fatto dall'esercito israeliano, in base all'accordo tra Tel Aviv, Washington e Beirut che esclude il movimento sciita libanese Hezbollah. I colloqui a tre tra USA, Israele e governo libanese proseguiranno a Roma il 4 agosto, lo ha fatto sapere stamattina il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra imperialista spinge i rincari, in particolare sui carburanti, a farne le spese come sempre chi deve lavorare per vivere. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, la benzina self-service sulla rete ordinaria torna a sfiorare i 2 euro al litro, mentre il gasolio li ha superati. In autostrada entrambe le miscele hanno superato i 2 euro al litro. In questa situazione, alla mancanza di welfare state risponde la solidarietà. Negli ultimi anni gli italiani sono stati più solidali verso parenti, amici e vicini di casa, lo dice il rapporto Istat dedicato al tema. Dai dati emerge come nel 2024 il 36% delle persone maggiorenni abbia prestato almeno un tipo di aiuto a persone non coabitanti, era il 23% nel 1998. Tra le modalità di aiuto prevalgono la compagnia, l'accompagnamento e l'ospitalità al 30% e il supporto digitale al 24%. Il 65,4% di chi fornisce almeno un tipo di aiuto lo fa in autonomia. Il 24% condivide l'attività con altri. L'8% opera nell'ambito del volontariato. Le famiglie che ricevono aiuti informali da persone non coabitanti sono invece il 18% del totale. Tra gli anziani di 75 anni e più che vivono da soli riceve aiuti il 43%. Oltre a subire le conseguenze economiche della guerra globale, lavoratrici e lavoratori continuano anche a morire di lavoro. Al capitolo della mancata prevenzione da parte delle aziende si aggiungono le temperature estreme dovute al cambiamento climatico. A Latina 2 morti in 24 ore. Ieri un operaio di 54 anni è morto in un cantiere fotovoltaico in strada a Macchia Grande, a 2 passi da Borgo Santa Maria. Il giorno prima un operaio di 64 anni è morto mentre svolgeva lavori edili in un condominio del quartiere Nuovo Latina. Il commento del sociologo Marco Omizzolo, docente all'Università La Sapienza, presidente dell'associazione Tempi Moderni.
4: Due operatori edili che erano impiegati purtroppo in condizioni che producevano la loro esposizione ad un caldo atroce, probabilmente in violazione della disposizione della Regione Lazio che ne prevedeva la sospensione dal lavoro, questo sarà da accertare, a dimostrazione ancora una volta purtroppo che i provvedimenti normativi in questo paese, soprattutto quando hanno ad oggetto lavoratori e lavoratrici, valgono ad intermittenza, valgono soltanto per fare bella figura, ma poi non scendono nella realtà reale. Qui parliamo di morti, di persone che probabilmente con un'attenzione migliore, con maggiori controlli, come anche il sindacato sottolinea giustamente, potevano tornare serenamente a casa ed invece purtroppo li abbiamo perduti per sempre. Si tratta di persone che hanno perso la vita durante il lavoro. Ancora una volta il lavoro in questo paese produce il decesso e non l'emancipazione.
0: Ancora lavoro al termine del tavolo ministeriale di ieri sulla vertenza Electrolux. I sindacati confederali FIOM, FIM e UILM hanno parlato di piccoli passi da parte dell'azienda. I sindacati conservano però la sensazione che la multinazionale svedese degli elettrodomestici intenda lasciare intatta buona parte del suo piano industriale Lacrime e Sangue, che prevede oltre 1700 licenziamenti, la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, produzioni spostate in Polonia e un sostanziale disimpegno dalla penisola. Se ne riparlerà a settembre in un nuovo incontro tra le parti. Sentiamo Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
5: Non è ancora chiaro che il percorso che noi intendiamo fare, in cui discutiamo delle condizioni di lavoro dei lavoratori da un lato e dall'altro di ulteriori finanziamenti pubblici, deve essere alternativo a tutti i licenziamenti e alla chiusura dello stabilimento di Cerreto. L'azienda da un lato si siede al tavolo, da un lato apre alla disponibilità a portare nuovi prodotti in Italia, ma non chiarisce di essere disponibile a rinunciare completamente ai licenziamenti. Questo è un nodo che va sciolto. A settembre ci saranno tre nuovi incontri che partiranno proprio da questo e un altro punto di monitoraggio ad ottobre. Noi non accetteremo né pressioni neanche dal governo ad accelerare con soluzioni raffazzonate, perché il tema per noi è specifico, riguarda Electrolux ma è generale, è tempo di fare in modo che le multinazionali smettano di venire in Italia per prendere soldi, battere cassa e licenziare le persone.
0: Vediamo la politica di Palazzo. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato assieme alla figlia Miriam per riciclaggio e fittizia intestazione di beni nella vicenda della società Le Cinque Forchette, di cui è stato azionista. La richiesta dei magistrati fa parte degli accertamenti sui rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche per una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi. Intanto l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai giudici del caso di Mario Roggero, il gioielliere della provincia di Cuneo, condannato per aver ucciso a sangue freddo due uomini che avevano tentato di rapinarlo. I suoi avvocati intanto tornano a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena, mentre le destre proseguono a utilizzare il caso per una campagna elettorale aggressiva e sempre più reazionaria. Fratelli d'Italia presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier leghista Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. Salvini ha paventato anche l'idea di candidarlo con la Lega alle prossime politiche. L'Italia intanto è ancora nella morsa della crisi climatica, spezzato il fronte dell'afa, calano le temperature su gran parte dello stivale, rimangono solo 7 città bollino rosso e sembrano destinate a diminuire ancora. Arriva però l'allerta per i violenti temporali e per gli incendi, soprattutto in Sicilia. La situazione più critica è in provincia di Catania, con 11 interventi dei vigili del fuoco per spegnere altrettanti incendi. Nell'Agrigentino un rogo ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. La situazione è resa ancora più pericolosa dalla presenza nell'area di un deposito di ossigeno nella clinica Ignazio Attardi, di una stazione di rifornimento e di una fabbrica di giochi d'artificio. OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti e ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di intelligenza artificiale Hugging Face, vittima del cyberattacco. Torniamo all'estero con la guerra in Ucraina. Stanotte l'esercito russo ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci, lo fa sapere lo stesso esercito di Mosca, aggiungendo che è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Dall'altra parte, attacchi ucraini hanno colpito centri logistici Wild Berries nelle città russe di Krasnodar e Nevinnomysk nel territorio di Stavropol. Gli stabilimenti hanno preso fuoco. Infine, Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino Parigi. L'uomo, 69 anni, origine algerina, ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo statunitense. 5 donne hanno sporto denuncia contro di lui. La morte è avvenuta lunedì sera a Colombes o Dessin, apparentemente per arresto cardiaco. La sua coinquilina, una donna di 28 anni, lo ha trovato privo di sensi in cucina e ha allertato i vicini. 13 e 18 minuti è tutto per quanto riguarda il GR del mattino di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario nell'edizione in breve alle ore 16 questo pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire Navdania.

0: to the phone because you can't take it with you when you go, ow!
1: Mercoledì 22 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto. Giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto 2026 quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Questa sera alle 21.30 in programmazione il film La mattina scrivo. Il film Primavera invece in programmazione questa sera alle 21.30 all'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio a Brescia. E ora un'anticipazione, sabato 25 luglio dalle 19.30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari con Ettore e Marco Giuradei in concerto. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 22 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Alborosi torna alla festa di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 5-22 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026. Apriranno la programmazione musicale sul palco principale. Sic Tamburo,
1: la luce dentro te, all'ombra
2: e Cara Calma. Qui ascoltiamo i Sic Tamburo.
1: Ti tengo.

Sangue e Libertà dall'ultimo album dei Sic Tamburo, che presenteranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di apertura il 5 agosto.

Sic Tamburo. E ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.

scorge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

terzo, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura Navdani, a nuova puntata come di consueto nello spazio Dissonanza del mercoledì qui sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero dalle 13.30 alle 14.30. Oggi con noi Valentina di Piccioni Paralimpici Lombardia ci presenterà questo progetto. Avremo anche Nino di ARI, Associazione Rurale Italiana, semi incontaminati, vera sovranità alimentare e agricoltura sociale. Anche dalla Calabria parte il riscatto dei contadini, ci presenterà la nuova festa di ARI. Intanto scaldiamo i motori come facciamo sempre, lo facciamo con gli Asian Dub Foundation che apriranno il concerto dei 99 Posse sabato 8 di agosto. Questa è la loro No Fun Fest Iggy Pop.

0: E noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, Valentina di Piccioni Paralimpici Lombardia, alla quale diamo il benvenuta qui a Navdania su Radio Onda d'Urto. Ciao Valentina.
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te. Allora, io lascio innanzitutto la parola in apertura a te per raccontarci questo progetto, come nasce, quali sono gli obiettivi, perché ricordiamo non si tratta di un servizio di recupero, ma aiutate in remoto, mi sembra di capire.
1: Sì, ci attiviamo per supportare chi si trova in un'emergenza perché trova un animale in difficoltà. Noi nasciamo dagli sforzi di una ragazza che si chiama Martina, che è di Padova e 2 anni e mezzo fa ha iniziato a cercare di costruire una rete, dandosi anche un nome, Piccioni Paralimpici, per aiutare i piccioni, perché sono degli animali che vengono parecchio bistrattati da tutti, senza assolutamente motivo, perché sono degli animali che né a livello sanitario comportano dei rischi per le persone, che sono stati da noi addomesticati, per cui vivono nelle città perché sono nostri randagi, ok? Ha cercato di creare una sezione regionale in ogni regione d'Italia. Noi nasciamo in particolare come Piccioni Paralimpici Lombardia 1 anno e mezzo fa. Abbiamo creato il gruppo e abbiamo iniziato la nostra attività coordinata 1 anno e mezzo fa. Ci trovate sui social, attraverso i social potete accedere a delle chat nelle quali potete segnalare nel caso di ritrovamento in Lombardia di un piccione in difficoltà. Come si riconosce un piccione in difficoltà? Si riconosce perché lo trovate magari a terra la sera loro dormono in alto, per cui se è in giro di notte probabilmente non sta bene, perché non si allontana quando vi avvicinate, perché è visibilmente ferito, perché può avere difficoltà respiratoria, delle pustole, insomma se riuscite a acchiappare un piccione vuol dire che bene non sta. Quindi a quel punto potete sicuramente scriverci e noi cerchiamo di aiutarvi, di aiutare le persone a capire un po' come aiutare questo animale in quella situazione lì. Le istituzioni ci vengono poco incontro. Anzi, adesso se il nuovo decreto caccia verrà approvato, si spera ben di no, sarà sempre peggio, perché i piccioni sono stati inseriti in questo decreto tra gli animali cacciabili senza nessun tipo di vincolo. E quindi insomma la rete servono sempre più volontari. Adesso siamo una trentina e stiamo per diventare associazione. Per ora siamo un movimento di cittadini, un gruppo, però stiamo per diventare associazione, quindi cercheremo di strutturarci sempre di più per rendere il nostro contributo, il nostro aiuto per la tutela dei piccioni sempre più effettivo.
0: Valentina, entrando nel dettaglio, qualora ci imbattessimo appunto in una situazione in cui capiamo che un piccione non sta bene, quali sono i primi passi, le prime cose base proprio per il recupero e lo step successivo?
1: La primissima cosa da fare è mettere in sicurezza l'animale. Loro sono delle prede, per cui si perde tempo a chiamare qualcuno, andare a cercare una scatola e non lo si raccoglie fisicamente dalla strada, quell'animale è quasi certamente condannato a morte, perché torni lì dopo 20 minuti, è stato investito, classicamente proprio, è stato investito, è stato predato, si è spostato in qualche angolino che non si sa dove a morire da solo, per cui la primissima cosa da fare, la prima catena, il primo anello della catena aiuto è proprio la persona che trova l'animale, che deve prenderlo per metterlo in sicurezza. Quindi una volta raccolto l'animale, allora ci potete contattare, così insieme valutiamo qual è il grado di emergenza che sta vivendo quell'animale in questo momento e capiamo quali sono gli step successivi insieme.
0: Ecco, per chi fosse all'ascolto interessato o interessata a diventare attivamente volontario o volontaria di Piccioni Paralimpici, in che modo può farlo?
1: Sarebbe bellissimo. Può scriverci anche solo direttamente sulla nostra pagina Instagram, Piccioni Paralimpici Lombardia, poi vi ricontattiamo e cerchiamo di capire insieme quali sono le vostre, insomma, che cosa vorreste fare per il progetto, se vorreste, non lo so, dare una mano per esempio con i social, dare una mano con gli eventi, dare una mano con l'assistenza durante le segnalazioni, insomma, c'è modo per tutte le persone di dare un aiuto, per cui l'attività di volontariato si può assolutamente calibrare su tempo, spazio, necessità, desideri della singola persona.
0: Ecco, ricordiamo che è anche possibile l'adozione, vedo sulla vostra pagina.
1: L'adozione, sì. Allora, ci sono degli animali che una volta curati restano disabili, per cui non è possibile per loro la reintroduzione in strada, in contesto, nella loro colonia dove vivevano prima. Per questi animali alcuni di loro sono particolarmente socievoli, perché dicevamo prima che sono animali che sono stati addomesticati davvero e selezionati geneticamente davvero millenni fa, per cui sono animali che in determinate condizioni sviluppano una grandissima socievolezza nei confronti delle persone. E per questi animali, per esempio, è più adatta una adozione in casa, piuttosto che un'adozione a una voliera esterna, piuttosto che la reimmissione in libertà, che significherebbe per dei disabili la morte certa. Per cui sì, c'è la possibilità di adottarli esattamente come dei pet, come degli animali domestici.
0: Senti, Valentina, andando a chiudere ti chiedo se magari, non lo so, ci sono degli eventi o delle partecipazioni della vostra associazione, lo diventerà, mi dicevi, ad altri eventi che magari ci vuoi segnalare.
1: Sì, sono tutti indicati sulla pagina Instagram. Sappiamo che parteciperemo ad eventi come partecipiamo ad eventi antispecisti, per cui il Col Cavolo, piuttosto che Viva Las Vegan, piuttosto che il MiVeg, sono tutti eventi nei quali noi tendenzialmente riusciamo a partecipare, e sono tutti scritti, indicati mano a mano nella pagina Instagram.
0: Perfetto, andando a chiudere, e a proposito di pagina Instagram, ti chiedo allora, prima di salutarci, di ricordarci i vostri canali.
1: Sia Instagram che Facebook, ma Instagram più attivo è Piccioni Paralimpici Lombardia.
0: Perfetto, grazie, a prestissimo e una buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. E questa appunto era Valentina di Piccioni Paralimpici Lombardia, ci ha presentato un po' quella che diventerà a breve una vera e propria associazione. Ho paura che... Non quindi un servizio di recupero, ma un modo di aiutare da remoto, insomma, per chi si imbattesse a trovare un piccione e non sa cosa fare, un piccione chiaramente in difficoltà. Entro in strada. Proseguiamo con la musica, lo facciamo con i Casino Royale, che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Questa è la loro Suona Ancora.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento telefonico Nino Diari, Associazione Rurale Italiana. Con lui andremo a presentare le due giornate di festa che si terranno nel Golfo di Gioia Tauro a San Ferdinando il 24 e il 25 di luglio. Nino, benvenuto qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Sì, grazie, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a voi, grazie per l'invito. E sì, adesso siamo addirittura d'arrivo il venerdì alle 10, venerdì 24 luglio alle ore 10 partiamo dalla sala consiliare del comune di San Ferdinando per un confronto sui temi agroecologici e non solo, ma si parlerà anche di imprenditoria etica, si parlerà ovviamente di agroecologia, come ho detto prima, e si parlerà anche dei beni confiscati e restituiti dallo Stato alla collettività. Questo è un fattore molto importante, mi piace sottolinearlo, non solo perché noi gestiamo, diciamo, qui nella piana di Gioia Tauro Rosarno una trentina di ettari confiscati all'Ndrangheta, ma perché questi ettari confiscati all'Ndrangheta che noi gestiamo vogliamo appunto restituirli alla collettività. Ad esempio c'è un terreno nel comune di Rosarno dove si sta concludendo un progetto fatto dal comune di Rosarno e non solo, ma anche nei comuni di Rizziconi e nei comuni di Sinopoli stiamo avviando questi terreni appunto alla restituzione collettiva, nel senso che noi coltiviamo su questi terreni solamente ed esclusivamente in natura biologica e agroecologica, e questi terreni non sono della cooperativa della terra o del consorzio Macramè, sono gestiti dalla cooperativa della terra e del consorzio Macramè, ma servono a produrre cibo buono per i cittadini. E servono a far sì che su questi terreni non ci siano i rovi che coprivano anche gli alberi quando siamo andati, ma ci sia vita, perché con questa festa noi vogliamo ricordare soprattutto che la campagna, che i contadini sono vita. Perché da millenni i contadini danno da mangiare il cibo buono a tutto il pianeta, ma non solo, ma tutelano anche il pianeta e noi vogliamo continuare a tutelarlo e a preservarlo, anche se siamo in una situazione di grande difficoltà, perché ci sono purtroppo, dico purtroppo, le grandi coltivazioni intensive anche qui nella piana di Gioia Tauro, che era un immenso giardino, come si diceva in gergo, votato ad agrumi e votato sulle colline alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione di olio biologico extravergine d'oliva. Anche qui sono arrivate le coltivazioni intensive di kiwi. E noi vogliamo dire no a questa logica basata solamente sul profitto e vogliamo dire invece sì a una logica di collaborazione tra cittadini e produttori. Noi vogliamo mettere in sinergia tutti i cittadini. In questa festa andremo a presentare anche una cosa che stiamo costituendo e di cui andiamo veramente orgogliosi, che coinvolge appunto non solo i contadini ma tutti i cittadini, che è una comunità di supporto all'agricoltura e attorno alla cooperativa della terra, contadinanza necessaria, vogliamo che ci sia una collaborazione di tutti per cercare di fare nel nostro piccolo, fare la nostra parte nella vita, insomma.
0: Certo, ecco, come appunto ci raccontavi, uno dei focus di queste giornate, ce lo spiegavi benissimo, sarà sulle sementi e appunto sui rischi, no, che multinazionali e brevetti comportano sulla loro libera circolazione, Nino.
1: Assolutamente sì, ho lasciato questo punto un po' in sospeso perché durante la festa ci sarà la parte centrale del dibattito e non solo la parte centrale del dibattito alla sala consiliare, ma anche nella successiva giornata di sabato e nel pomeriggio di venerdì ci sarà un'assemblea tra di noi in cui si parlerà appunto di sementi biologiche e di no OGM, che sarà affidato appunto a persone più esperte di me in questo campo, anche se io coltivo e conservo le sementi con grande passione, le sementi antiche, ma ci saranno persone molto più preparate di me sull'argomento che spiegheranno appunto il perché non si può e non si deve accettare una logica del

0: What's good? Torniamo in studio con noi Doppelganger e continuerei con l'intervista parlando di un'altra intervista che hai rilasciato, in questo caso per Osservatorio Balcani e Caucaso. In questa intervista hai detto: la Bosnia in Bosnia già c'è, io devo portarla in Italia. Ti sei mai sentito addosso una responsabilità culturale oltre che artistica?
1: Sì, banalmente non lo so, quando la gente mi ha iniziato a prendere come punto di riferimento, quando molti ragazzi e ragazze mi hanno messo nella loro tesi di laurea, diciamo che lì le cose iniziano a farsi serie, non è tu che fai musica e la pubblica, e quando, cioè, io penso di stare in almeno 5-6 tesi di laurea. Non so dirvi di cosa, non so specificarvele, però è così, cioè, capisci di essere stato parte di quella diga di Gali che dicevo prima, cioè, sai di essere parte di qualcosa più grande del rap, di un messaggio molto più grande, ecco.
0: Che anche lì immagino ci sia da una parte la soddisfazione, dall'altra un po' anche l'ansia della responsabilità di questo peso.
1: Sì, più che altro perché devi essere attento a quello che dici, devi essere informato soprattutto. Ciononostante puoi avere delle opinioni soggettive, cioè nel senso, una cosa che dico sempre, le informazioni, i fatti vanno prima di tutto, cioè non parlare se non sai le cose, però puoi avere una tua visione delle cose, però deve essere nel limite cioè dell'oggettività, devi dire quello. Basarti sui fatti e dare una tua opinione, puoi essere d'accordo o in disaccordo, però non raccontare cazzate, tutto qui.
0: Certo, invece hai criticato l'immagine stereotipata e folcloristica dei Balcani portata nel mondo da Goran Bregovic. Ti chiedo in che modo invece la tua musica cerca di decostruire questo stereotipo senza però rinunciare alle tue radici sonore.
1: Guarda, io amo Goran Bregovic, io diciamo ho anche quasi collaborato con lui attraverso i Dubbiosa Collective e tutto quanto. E una cosa che ho capito che non è tanto lui che ha stereotipato la cosa, ma come viene osservata molte volte, parliamo dell'Italia, in Italia. Cioè io mi ricordo quando io ero piccolo veniva preso Goran Bregovic, lui bosniaco di Sarajevo, e insultato. Dicendogli zingaro, che è un insulto abbastanza grave. E il punto è quello che l'immagine stereotipata di Goran Bregovic, sicuramente lui ci ha messo del folcloristico, magari anche esagerando un po', questo non lo nego, e quello ha portato a una visione della Bosnia, dell'Est Europa, come se tutto fosse così, ok? Tutto fosse in quella maniera, che tra l'altro io reputo divertente e simpatica, però quello che ti voglio dire è che è un'immagine un po' generalizzata, un po' molto stereotipata, cioè si pensa magari a Goran Bregovic, a Sarajevo, allora uno pensa a Sarajevo è così, la persona ignorante naturalmente penserà così, però purtroppo viviamo in un mondo di ignoranti e quindi ti ritrovi a essere paragonato, tutto qui. Riguardo invece all'altra domanda, perdonami.
0: Sì, ti chiedevo...

0: In che modo la tua musica cerca di costruire lo stereotipo che sei
1: Certo,
0: creato?
1: certo, certo. Il punto è questo, che il rap mi porta a decostruirlo facendo, cioè, facendo quello che faccio, nel senso, faccio rap, non vengo visto come Goran Bregovic, quindi le trombe e tutto il resto, quello è sempre simpatico, però lo metto in un contesto in cui faccio parte di un collettivo, faccio parte di qualcosa di più grande, cioè nel senso ci sta Kid Yugi, ci sta Noyz Narcos e ci sto io, ok? Non mi sto paragonando a loro, però sto solo dicendo faccio parte di un contesto più grande, non vengo escluso, ok? Come ci sta il rap e poi ci sta Doppelganger, io faccio parte di quella roba, ok? Come un ragazzo del Nord Africa o di ovunque sia che porta il rap in Italia e viene identificato in quello. Io vengo identificato nel rapper dei Balcani, dell'Est Europa, della Bosnia. Così.
0: Grazie. Prima di passare al prossimo stacco musicale, ti chiedo, c'è un brano che per te segna davvero un prima e dopo, nella tua carriera? Perché? E poi direi di andare ad ascoltare proprio questo brano.
1: Cuore a metà è stato il brano, come dicevo prima, che appunto ho citato anche questo, che ha cambiato proprio il mio modo di fare musica, il mio modo di raccontare le cose. Io comunque in quell'anno stavo affrontando un periodo abbastanza difficile, soprattutto a livello musicale, non trovavo proprio, non un'identità, ma un motivo per farla. Cuore a metà, grazie al pubblico, a quello che mi ha dato, ai commenti dicendo noi ti sentiamo, io mi rivedo in questo. Mi ha fatto capire che c'è un motivo per il quale sto facendo queste cose. E non solo un pubblico balcanico, un pubblico di seconda generazione, ma anche altri ragazzi italiani nati e cresciuti in Italia ci si sono ritrovati. E quindi, sì, Cuore a metà è stato il mio ponte.

0: E questo era il brano Cuore a metà. C'è sempre un momento in cui qualcosa cambia. Questo era il brano che per Doppelganger segna quel passaggio. Ma tornando alle domande, spostandoci un po' al rap, entrando più nello specifico, continuando a entrare più nello specifico dei tuoi pezzi, racconti una guerra che tu non hai vissuto direttamente, ma che in qualche modo ti abita. Come si eredita un trauma collettivo?
1: Allora, diciamo che io sono cresciuto, sì, io non ho visto la guerra, questa è la realtà dei fatti, sono nato nel 2000, ma quello che ho vissuto io è stato il post-guerra, che non mi permetto di dire che è più difficile, assolutamente, di vivere una guerra in sé, ma è equiparabile, ecco, cioè io sono cresciuto con i miei genitori e con i miei zii che si parlava solo di quello, cioè venivano i zii a pranzo, a cena, a colazione, quel che sia, per un caffè si parlava solo di quello, quindi un bambino di pochi anni esposto costantemente a questa cosa. E io comunque andavo in Bosnia spesso, tuttora vado spesso, però quando ero piccolo andavo d'inverno, primavera, estate, e vedevo proprio la Bosnia rinascere, nel senso è stato un rinascimento molto lento, cioè la Bosnia da pochi anni si può dire che è rinata totalmente, ufficialmente, nonostante tutte le difficoltà magari, però ai tempi, io mi ricordo fino ai 10 anni, era un palazzi bombardati, parchi minati, buche su buche, perché comunque banalmente non parliamo solo di proiettili e mine, ma l'economia era distrutta, quindi se c'era una buca per strada quella buca rimaneva, figurati se c'erano qualsiasi altra cosa, negozi di elettronica o qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Cioè io, i primi 10 anni in Bosnia durante le vacanze per me sono stati bellissimi, in verità bellissimi, nonostante questo però ero sovraesposto da questa guerra che c'era stata e questa divisione che ci mettevano in testa, perché comunque io, come altri ragazzi dell'ex Jugoslavia, non parliamo solo di bosniaci, noi siamo stati, diciamo, i primi a veramente ereditare la divisione tra etnie. Cioè io venivo inculcato non dai miei genitori ma da altre persone, perché i miei genitori sono sempre stati diciamo comunisti, mettiamola così, che è la verità, però da altre persone mi veniva data quell'input: no, lui è serbo, con lui non devi parlare, lui è croato, con lui non devi parlare, lui è così, non devi, e i miei mi dicevano: non ascolta queste persone, il mondo è diviso in buoni e cattivi, fine. E purtroppo molti ragazzi sono cascati in questa trappola, e altri no, ma altri no si intende anche molti, io ho molti amici croati, molti amici serbi, che non gli fa schifo quello che è stato, riconoscono quello che è stato, nonostante magari i serbi, e vengono poi accusati come se loro l'avessero fatto, quando sono loro i primi che dicono: a me fa schifo quello che ha fatto il mio popolo, ok? Io sono nato in questo, cioè sono nato in questo giro di un cane che si morde la coda da solo, cioè prova a far capire, la gente non capisce e si ricomincia. E quello che sto cercando di fare io è far capire che sono tutte cazzate, tutto qui.
0: E pensi che il rap possa funzionare come una forma di contronarrazione o informazione, soprattutto per chi non si è mai sentito raccontato poi nei libri?
1: Assolutamente sì, io parlerò sempre, cioè il punto è questo: io nei miei testi ho raccontato di Srebrenica, ho raccontato dell'assedio di Sarajevo, ho raccontato della vita dei miei genitori, di quello che hanno vissuto, di quello che eccetera eccetera eccetera, e racconterò, continuerò a raccontare di queste cose, continuerò a fare. E ci sono tantissimi ragazzi serbi, croati, bosniaci, albanesi che mi seguono e si ritrovano in quello che dico. Magari molti non hanno vissuto la guerra, ma l'hanno vissuta in un altro modo, cioè non parlo, io non parlo solo di distanza, della nonna lontana, casa lontana, parlo anche di quello, ma io sono dell'idea che il rap nasce, non puoi distaccare il rap dalla politica, il rap sarà sempre politica, e se non lo facciamo noi, soprattutto adesso, ma chi cazzo lo fa? E bisogna farlo, io devo continuare a farlo, io devo raccontare quello che ho da dire, quello che è successo e quello che sarà magari, e far capire la mia visione, ok? Far capire alle persone quello che penso che ho detto fino adesso, tutto qua, e quello che dirò nei miei testi. Cioè, se, veramente, se non facciamo noi queste cose, chi le fa? Cioè, il rap nasce dal basso proprio per far capire, cioè per è un megafono per tutti noi.
0: Concordo, è sempre stato un megafono per chi non ha voce poi. Invece per quanto riguarda Sarajevo, sempre in un'intervista hai detto di aver paura che Sarajevo diventi troppo commerciale e perda la sua anima. Ti chiedo un attimo di raccontare anche chi ci sta ascoltando questo aspetto, ma anche come riesci tu, che hai migliaia di centinaia, scusatemi, correggo, centinaia di migliaia di follower, a non diventare commerciale e a mantenere poi quella che è la verità che porti nei tuoi brani.
1: Parlando di me, raccontando il vero, magari io domani farò una canzone pop, nessuno mi nega dal farlo, cioè, ne ho voglia, lo faccio. Però rimanere vero, raccontare il vero anche in quella canzone pop, magari cioè, domani mi viene una voce spettacolare, faccio una canzone pop, però è raccontarla in modo vero, cioè io odio le canzoni pop italiane di adesso perché non dicono veramente un cazzo, ed è la verità. Se io domani mi viene voglia di raccontare una canzone pop, trap, quel che sia, va virale, basta che sia vera, sempre, sempre. Ok, posso anche non dire le cose nel dettaglio, fare gli storytelling come li faccio io, però rimanere real. Sarajevo è un po' la stessa cosa, cioè Sarajevo io comunque negli ultimi 2 anni ci sono stato 6 volte, ok? E ogni volta che andavo lì, io amo Sarajevo, nonostante io non sono di Sarajevo, io sono di Banja Luka, di Kotor Varoš per lo specifico. Ogni volta che andavo a Sarajevo, io Sarajevo la amo, la conosco a memoria, tutti i miei amici, parenti lì. Solo che sto vedendo che Sarajevo, anno dopo anno, inizia a diventare, non è che si sta vendendo, ok? Però sta diventando come quelle capitali d'Europa che ormai sono tutte uguali. Sarajevo ancora non è così. Ok, Sarajevo ha un'anima che è rimasta, ma tanto, cioè nel senso io la mia paura non è una paura che accadrà fra un mese, parliamoci chiaro, ma ho paura che accada fra, non lo so, 20 anni, quando io vorrei che Sarajevo rimanesse per sempre com'è, cioè camminare per le Mahalek, quindi per le strade con i sanpietrini, ok? Camminare per la Charsha, quindi per la piazza con i sanpietrini, con la moschea, con i venditori locali, cioè una delle mie zie è una venditrice locale a Bash Charsha. È quello, cioè tenere persone che sono del luogo a mantenere l'originalità della cosa e magari ampliarla, capito? Cioè, piuttosto che vendersi all'America, piuttosto che vendersi al McDonald's del cazzo, prendere e fare una cosa nostra, investire i nostri soldi in quella cosa lì, ok? E ampliarla, cosa che vorrei venisse fatta anche a Roma, in Italia in generale, ma ovunque, mantenere l'originalità. Una cosa che purtroppo sto vedendo negli ultimi anni è un sempre più soldi, sempre più soldi, soldi, soldi, soldi che girano, va bene che girino i soldi, vendiamo tutto, basta che girino i soldi. E questa cosa mi fa molto schifo, tutto qua.
0: Ho altre due domande.
1: Prego,
0: Parto
1: prego.
0: dalla prima, che si lega al tuo album Balkan Represent volume 3, in cui collabori con degli artisti che abbiamo sentito anche durante l'intervista di oggi. Parlo dei Dubioza Collective, che in qualche modo legano la musica alla la musica che con, come posso dire, con un ritmo più da ballo, ma non questo senza far mancare però la politica, che in qualche modo è quello che fai anche tu nei tuoi testi, cioè con i tuoi brani.
1: Sì, Dubbiosa, come dicevo prima, li conosco molto bene, oltre che lavorativamente, ma proprio come amici, perché ci sono legato molto, molto, molto, molto personalmente, quasi familiarmente. E, io li ho sempre apprezzati da quando avevo 16 anni e per me fare un feat con loro è stato, come si dice, è stato un sogno ai tempi. E quello che voglio dire, sì, è che alla fine facciamo più o meno la stessa cosa, solo che loro, sì, uniscono il ska reggae con la tradizione bosniaca Balkan, mentre io uso il rap. Però è incredibile come ci siamo trovati comunque. Loro mi scrissero dicendo: "Senti, tu spacchi, fai con noi." E spoiler, quest'anno esce un'altra canzone con loro. Vai, così proprio sempre.
0: che non vediamo l'ora di ascoltare. Comunque già mi smentisco, mi è venuta in mente un'altra domanda. Parlando di collaborazioni, c'è un artista con cui vorresti e sogni di collaborare?
1: Non sogno di collaborare con nessuno. Guarda, forse Goran Bregovic. Sembra un paradosso, vero? Sì, sicuramente Goran Bregovic. Non sogno di collaborare con nessuno, però mi farebbe piacere, mi farebbe molto piacere. Poi io sono una persona molto solitaria, molto che per le sue, non ho bisogno di collaborare a livello proprio umano. Mi farebbe piacere, questo per carità, questo sempre, mi farebbe piacere sperimentare cose nuove, vedere cose nuove, sicuramente mi farebbe piacere fare un feat con Gali, un feat con Goran Bregovic, un'altra canzone con i Dubbiosa, oltre a quella che ho già annunciato adesso. Mi fa un sacco piacere, ma a livello umano, perché di averne bisogno, sia per la musica che io, non mi interessa. È più per conoscere le persone, cioè io la musica la vedo questo, cioè pure i feat, ormai sono diventati un... Oh, senti, stai nel mio album così facciamo più numeri. Bella cazzata. Cioè, io se faccio un feat ti voglio conoscere, voglio bere una birra con te, vedere come sei. E manca quello, ecco.
0: Siamo in conclusione, ma prima la domanda di rito di questa trasmissione. What's good? Cosa ti fa stare bene oggi?
1: Non lo so. Non lo so. Forse la musica, forse il sapere che qualcuno mi sta ascoltando. Devo ancora scoprire cos'è la felicità, mettiamola così. Però sì, forse sapere che qualcuno mi sta ascoltando mi riempie il cuore e mi fa andare avanti, tutto qui.
0: Io ti ringrazio di nuovo per aver accettato l'invito, per essere stato qui con noi oggi e spero magari di rifare una puntata in cui ci aggiorniamo anche con le novità.
1: Grazie a voi. Assolutamente sì. Prima della fine dell'anno la faremo. E ci avremo tante cose da raccontarci, dai. Ciao.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

alle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Archivio del Gatto Nero anche a luglio, ci teniamo compagnia andando a prendere alcuni delle migliaia e migliaia di file d'archivio che in 40 anni Radio Onda d'Urto ha accumulato anche grazie al sostegno di tante e di tanti. Siamo nei giorni 25 anni fa del G8 di Genova, centinaia di migliaia di persone contro i grandi del mondo, poi le cariche, le botte, l'uccisione di Carlo Giuliani, gli assedi alle scuole ancora a Bolzaneto. Una storia che Radio Onda d'Urto anche in questi giorni sta raccontando con audio di archivio ma anche con nuovo materiale. E noi all'interno dell'archivio del Gatto Nero andiamo a parlare di una delle tante vicende post Genova. Si tratta di una trasmissione che era stata realizzata qui su Radio Onda d'Urto per l'esattezza nel maggio del 2025, quando tal Filippo Ferri fu nominato questore di Monza. Filippo Ferri è uno dei poliziotti condannati, uno dei pochi, proprio per quanto accadde a Genova nel 2001. A Monza la nostra trasmissione è proprio dedicata alla città brianzola. In realtà poi Ferri è rimasto poco, perché alla fine del 2025 è stato trasferito a poca distanza. Oggi infatti è il questore di Como. Poco cambia però rispetto a quelle sono state anche le carriere, le promozioni di chi partecipò a quella che a Genova fu definita la macelleria messicana. Buon ascolto a tutte e a tutti, per non dimenticare Genova, per non dimenticare chi ha fatto quello che è accaduto a Genova.

0: Dal 1 giugno 2025 Filippo Ferri prenderà servizio come nuovo questore di Monza. A deciderlo il ministro dell'Interno Piantedosi. Filippo Ferri però è noto come il poliziotto che nel 2012 venne condannato in via definitiva per le violenze poliziesche all'interno della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. La macelleria messicana, come venne definita dallo stesso vicequestore dell'epoca. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sancì poi che quello che i poliziotti italiani fecero nell'irruzione alla scuola Diaz fu tortura. Erano i primi mesi del secondo governo Berlusconi, erano i giorni del G8 di Genova, erano i giorni degli spari per mano di un carabiniere in piazza Limonda e l'omicidio di Carlo Giuliani, erano i giorni dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città.
1: Per costruire un mondo nuovo e Genova chiama.
0: L'irruzione dei 300 agenti nella scuola Diaz, in cui dormivano alcuni attivisti del Social Forum, doveva essere una retata contro i famigerati Black Bloc. Si rivelò poi una spedizione punitiva, 61 le persone ferite, 3 in prognosi riservata, 1 in coma, quasi 100 le persone fermate.

0: Su quella macelleria messicana, su quella mattanza all'interno della scuola Diaz di Genova, sentiamo, prima di ricostruire chi è Filippo Ferri, un servizio storico dell'epoca di un'emittente televisiva ligure.
1: Sono le 3:05 della notte, tra il 21 e il 22 luglio. Ecco il dialogo tra il comandante della mobile di Roma e un dirigente della Digos.
2: Centralino.
3: Buonasera, sono Cantellini, comandante del reparto mobile di Roma.
2: Sì.
3: Per cortesia, o in ufficio o sul cellulare, mi passi il dirigente Digos?
2: Sì, un attimo.
4: Sì. Ragazzi, le molotov, non lasciatemele qui.
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Sono Cantellini.
2: Sì.
1: Alle 3:35 un'altra telefonata al 113.
5: Operativo.
3: Pronto.
5: Dimmi. Ma che tipo è morto un secondo?
3: Chi?
5: All'ospedale. Ma figurati. C'è un collega della prevenzione che ha chiamato un altro collega che è qua della prevenzione.
3: Sì.
5: E gli fa che stava piantando uno dei fermati, che uno di quelli raccolti per primi da quelle parti della scuola. E praticamente era una pozza di sangue. Quando lo porta in ospedale lo sta piantonando, dice che è andato, e quello lega che è all'ospedale, cioè voglio venire via, questo è morto.
1: La notizia poi si rivelò infondata. 3:42, dalla centrale chiedono informazioni al posto di polizia dell'ospedale San Martino sui feriti usciti dalla Diaz.
6: No, frizzottati non ci sono, a teste aperte, a manganellate.
1: Non sono solo telefonate quelle raccolte, ma anche comunicazioni via radio. Due colleghi si raccontano quanto successo quella notte e scappano parole forti.
2: Dalle 2:15 ancora camminava gente, terribile.
7: Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Comunque.
2: Speriamo che muoiano tutti.
7: Dio, simpatica.
2: Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, e gli altri. Un per noi,
7: Ascolta, aspetta. Ok,
0: le indagini successive rivelarono poi che le molotov attribuite ai manifestanti non si trovavano all'interno della scuola Diaz, ma che fu la polizia che avete appena sentito in queste conversazioni aberranti a portarle all'interno dell'istituto. La maggior parte dei processi alle forze dell'ordine però finirono in prescrizione. Alcuni però no. Sulla promozione a questore di Monza per Filippo Ferri sentiamo ai microfoni di Radio Onda d'Urto Mario Di Vito, giornalista del Manifesto e autore di un articolo sul tema.
8: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, Ferri, al tempo Filippo Ferri, era capo della squadra mobile di La Spezia, che insieme ad altri reparti sfondò il cancello della Diaz poco prima della mezzanotte. Ti chiedo di ricordarci brevemente che cosa accadde quella notte alla scuola Diaz di Genova.
8: Sì, quella notte alcuni reparti della polizia e dei carabinieri furono messi insieme con l'obiettivo di trovare in giro per la città i famigerati Black Bloc, che erano stati insomma identificati come gli autori della maggior parte delle violenze di quei giorni. Ecco, e questi squadroni identificarono nella scuola di Diaz, che era una delle sedi del Media Center a quei tempi, nel 2001 a Genova, e identificavano nella scuola di Diaz il luogo in cui avrebbero trovato questi manifestanti violenti. Ci fu una irruzione appunto delle forze dell'ordine che portò a un totale di una novantina di arresti, con 60 feriti, alcuni dei quali molto gravi, tre andarono in prognosi riservata e uno, un giornalista inglese, finì addirittura in coma. Naturalmente non vennero trovate prove della presenza di violenti all'interno dell'edificio, anzi le prove che vennero trovate, delle bottiglie molotov, degli attrezzi da lavoro, venne poi in seguito dimostrato che venivano da tutt'altra parte. Le molotov erano state recuperate nel pomeriggio e gli attrezzi da lavoro venivano da un cantiere vicino alla scuola. Comunque non appartenevano a nessuno di quelli che dormiva all'interno della Diaz quella notte. Si trattò di un massacro evidentemente indiscriminato. Questa cosa poi nell'arco di vari processi che finirono nel 2012 con una difficile sentenza di Cassazione.
0: Ecco, tra i diversi processi ci fu la sentenza della Cassazione che condannò Filippo Ferri, ora futuro questore di Monza, a 3 anni e 8 mesi per falso sulla mattanza di Genova. Come mai?
8: Sì, lì la sua condanna arriva a 3 anni e 8 mesi per falso aggravato con interdizione di 5 anni dai pubblici uffici. Ferri era uno dei poliziotti che quella notte, diciamo, ideò l'accusa di devastazione e arrestati all'interno della Diaz, devastazione e saccheggio, che poi, diciamo, è un reato che avremmo sentito spesso nominare da dopo Genova in poi. Lui fu uno di quelli che ideò questa strategia in qualche modo legale in quel momento, questa strategia di quali accuse dare ai manifestanti della Diaz, ai manifestanti che dormivano nella Diaz, ed era lì sul posto. Peraltro la sentenza di appello della Corte d'Appello di Genova del 2010, che è l'ultima sentenza di merito sul tema, chiarisce che Ferri era lì nei pressi della Diaz sin dall'inizio delle operazioni, quindi ne aveva, diciamo, una visione e una conoscenza assolutamente completa, era completamente conoscenza di tutti i fatti avvenuti alla Diaz. Lui insieme ad altri fu condannato, erano processi difficili perché era difficile identificare nello specifico chi fossero i poliziotti violenti, no? È una polemica che va avanti ancora adesso per l'assenza ad esempio di numeri identificativi sulle divise, e quindi tra i reati che furono trovati c'era questo di falso, perché evidentemente i verbali che vengono prodotti per giustificare quella macelleria erano frutto dei falsi. Tutti si salvarono anche dall'accusa di arresto illegale, perché all'epoca dell'uscita della sentenza d'appello nel 2010 ormai il reato era prescritto. Ferri, una volta arrivata questa sentenza, dovette chiaramente dismettere la divisa per 5 anni, divenne un collaboratore per la sicurezza del Milan, dopodiché è rientrato in polizia, ha fatto un periodo alla Polizia Ferroviaria di Milano e adesso, diciamo, è stato promosso ed è diventato questore a Monza.
0: Ecco, non è una novità dopo quasi 24 anni da quelle giornate di Genova che diversi poliziotti autori di diversi abusi di potere in quei giorni siano stati reintrodotti a seguito di condanne?
8: Beh sì, diciamo, è una evidente assurdità in fondo, perché per tanti posti pubblici, ma non solo, viene richiesto il casellario giudiziario, ad esempio, no, per poter lavorare, mentre a molti di questi poliziotti condannati
0: anche per fare il postino, banalmente.
8: Sì, anche per fare il postino, per lavorare nelle scuole, per lavorare negli ospedali, viene richiesto il casellario giudiziario in cui, no, si attesta che non ha carichi pendenti, non ha condanne per una serie di reati. Ecco, qui abbiamo poliziotti condannati per il reato di falso nell'adempimento del proprio dovere, che esaurita la pena hanno fatto la loro bella carriera. Ecco, nulla in contrario al fatto che finita la pena ciascuno possa tornare a fare la vita che faceva prima, è un principio costituzionale, è un principio giusto. Certo, quando riguarda le forze dell'ordine si pone anche un problema di opportunità, ma io direi anche di sicurezza per le persone, perché bisogna essere consapevoli che il questore di Monza è una delle persone che 24 anni fa si rese responsabile di uno degli atti più gravi della storia repubblicana in materia di gestione dell'ordine pubblico.
0: Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, grazie per essere stato con noi. Un saluto intanto.
8: Grazie a voi, ciao.

0: ferita.
1: Francesco Guccini, Piazza Alimonda, una canzone uscita a 3 anni dai fatti di Genova del 2001, nel 2004. Eppure 24 anni dopo, quasi, quella traccia aperta di una ferita resta amara e indelebile ancora tutt'oggi. Tutt'oggi che, dicevamo, dal 1° di giugno di questo 2025 Filippo Ferri prenderà servizio come nuovo questore di Monza, a deciderlo il ministro dell'interno Piantedosi. Ferri, come dicevamo, è però noto come il poliziotto che nel 2012 venne condannato in via definitiva per le violenze poliziesche all'interno della scuola Diaz, la famosa macelleria messicana, come venne definita poi dallo stesso vicequestore dell'epoca. La nomina a questore di Monza di Ferri è ancora oggi molto criticata. Alcuni assessori, consiglieri comunali, ex parlamentari, avvocati, insegnanti di Monza hanno fatto un appello per chiedere al ministro dell'interno di revocarne la nomina. La senatrice poi di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, ha presentato in questi giorni un'interrogazione parlamentare, un'altra ancora è stata annunciata dal Partito Democratico. Sentiamo in questo caso sulla raccolta firme da Monza, che ha raggiunto ora le 12.000 adesioni, e la lettera aperta a Piantedosi, Alessandro Gerosa, uno dei promotori della raccolta firme. Noi ci siamo collegati con Alessandro Gerosa, che partecipa ed è uno dei promotori della lettera aperta della raccolta firme redatta per indirizzare a Piantedosi la richiesta della nomina, di revocare la nomina a Ferri. Alessandro, intanto un saluto a te.
2: Ciao, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Allora, una missiva aperta, una raccolta firme della città da indirizzare a Piantedosi per condannare questa scelta di nomina a questore di Filippo Ferri. Insomma, c'è movimento in città rispetto a questa nomina.
2: Assolutamente, noi abbiamo lanciato questa lettera aperta perché abbiamo pensato che di fronte a una cosa come questa non ci si potesse limitare, no, a un post su Facebook, si dovesse organizzare una risposta popolare. E Monza, la Brianza, perché ovviamente il questore coinvolge tutta la Brianza, ci sta dando un risponso di massa. Siamo a 7.200 firme, il numero continua a salire, siamo a moltissime adesioni anche di personalità importanti della società civile, della politica. Gli ultimi che abbiamo aggiunto, c'è anche la comunità dei padri Barnabiti, del Carrobiolo di Monza, quindi veramente una risposta trasversale, insomma. C'è un intero territorio, la Brianza, che sta dicendo chiaramente no all'ipotesi di un nuovo questore condannato nel processo Diaz e che chiede, insomma, al ministro di ripensarci e di ritirare questa nomina finché è in tempo.
1: Come si fa a partecipare a questa raccolta firme?
2: Grazie, è facilissimo, basta cercare su Google lettera aperta Filippo Ferri, è tra i primissimi risultati visto che sta ricevendo decine di migliaia di visite, e c'è una semplice opzione, firma anche tu e potete firmare. La firma è aperta a tutte e tutti, naturalmente le cittadine e i cittadini che intendono contribuire.
1: Ecco, a chiudere questa raccolta firme, come verrà, diciamo, tradotta in iniziativa? Verrà poi reso pubblico il numero di persone che hanno partecipato e poi, come dicevamo, indirizzata a Piantedosi, giusto?
2: L'indirizzamento, diciamo, è già avvenuto, nel senso che ovviamente L'elenco dei firmatari è già pubblico, come i primi firmatari che stiamo aggiornando, le personalità, anche parlamentari europei, figure di ogni genere. Noi ci attendiamo dalla politica una risposta, ovviamente speriamo idealmente dal ministro una risposta, una sola risposta, quella del ritiro della nomina. E naturalmente nel momento in cui ciò non avverrà, io non sono il portavoce di questi firmatari, appunto siamo più di 7.000 persone, ma certamente, ecco, credo che continueremo a far sentire la nostra voce, la voce del territorio, la voce della Brianza, nelle forme che troveremo più efficaci.
1: Poi è stata anche presentata una interrogazione parlamentare dalla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Maria Cucchi, proprio per contiguamente a questa lettera aperta far entrare all'interno dei palazzi del potere questa richiesta. Io ti ringrazio, Alessandro Gerosa, uno dei promotori della lettera aperta, ti ringrazio per essere stato con noi, ci riaggiorniamo.
2: Grazie a voi.
1: Restiamo nella provincia di Monza e Brianza e sul fronte militarizzazione vogliamo parlarvi dell'IRC, cioè l'Italian Raid Commando, prove di guerra. Ce ne parla Matteo del FO Boccaccio.
0: Ciao a tutte e tutti, grazie. E, sì, diciamo che è il secondo anno che si tiene questa manifestazione militare, di fatto, in provincia di Monza e Brianza. Purtroppo l'anno scorso ce ne siamo accorti, un po' tutti se ne sono accorti solo quando hanno visto questi militari comparire, no, nei paesi e nei boschi della Brianza, e man mano si è riusciti a risalire a cos'erano queste esercitazioni. Questi sono dei veri e propri giochi militari, chiamarli giochi forse un po' azzardato, che coinvolgono sia personale in congedo che personale attivo militare di vari eserciti dei paesi NATO. Quest'anno era la Lettonia, la Germania, la Polonia e l'Italia. Diciamo che la cosa particolarmente grave che ha creato un po' di mobilitazione quest'anno era innanzitutto appunto la notizia dell'anno scorso, che già destò preoccupazioni, e soprattutto il grosso apporto sia degli enti pubblici che privati rispetto a questa manifestazione. Per cui, oltre a essere una cosa assolutamente fuori luogo, già di per sé giocare alla guerra o rappresentare la guerra in questo periodo, ha coinvolto in questo caso una scuola media di Briosco, un comune in provincia confine tra provincia di Monza e Brianza, e Lecco, che ha ospitato i militari nella palestra a dormire, e i patrocini pubblici delle due province di Monza e di Lecco, nonché una sfilata militare che si è tenuta in centro a Monza per finire alla Villa Reale questa domenica 25. Le mobilitazioni, per cui subito ci sono state appunto principalmente l'assemblea con permanente contro la guerra di Lecco che si è organizzata per denunciare questo fatto, e varie realtà che hanno aderito poi anche a un appello sulla provincia di Monza e Brianza. È stato bello perché, ecco, oltre alla mobilitazione online e sulla stampa sia locale che nazionale, ci sono stati anche dei momenti sia di sensibilizzazione con volantinaggio e quest'altro, e poi anche di disturbo, tant'è che poi domenica, giovedì 22, circa un centinaio di persone si sono riunite la sera sotto alla palestra, con l'idea un po' con delle musiche goliardiche, pentole, campanacci, fischietti e quant'altro, e fino alle 11 di sera siamo andati un po' a tenere svegli, no, i militari, e fargli capire che la nostra presenza, che la loro presenza non era gradita. E lo stesso è successo a Monza questa domenica, in cui appunto siamo riusciti, poi un gruppo è riuscito a intercettare un po' i militari che sfilavano in parata tra le vie del centro, tutti in uniforme, con la banda e quant'altro, sempre per andare a esprimere quello che era il nostro dissenso, per poi convergere su il presidio di protesta che si è tenuto in centro Monza domenica mattina.
1: Ecco, dato che avete parlato del tema guerra con un aspetto concreto nel vostro territorio, no? Visibilmente militari all'interno delle scuole, prove di guerra. Quando la guerra inizia ad arrivare in luoghi pubblici o vicino proprio alla propria casa, il proprio luogo di lavoro, c'è secondo te più attività, più interesse da parte della cittadinanza? Avete visto mobilitarsi maggiormente, diciamo, la società civile, oppure vedete anche da questo punto di vista una difficoltà? difficoltà dell'interesse dello spaesamento delle persone?
0: No, allora da un lato sicuramente questo l'abbiamo visto tanto anche durante i volantinaggi, anche in un piccolo comune come Briosco, dove veramente si è notato un dissenso generalizzato, no? Soprattutto all'uso della scuola, di spazi pubblici, anche a livello simbolico e culturale, una forte resistenza rispetto a questo tema, no? Sicuramente perché c'è un piano dall'altra parte di sempre più pervasione anche culturale, anche simbolica, di tentare di normalizzare quella che è la guerra anche in ambienti civili, e dal lato sì, sicuramente una forte critica no, rispetto a quello che è la guerra, nonostante poi invece la politica istituzionale faccia sempre un pochino fatica, no, a condannare così fortemente queste parte poche amministrazioni locali, anche diciamo, ecco, che amministrazione di Monza in sé non è che ho posto una forte critica a questo, mentre sì, dal basso si nota comunque si nota delle forme di resistenza e di coinvolgimento, soprattutto quando, no, si avvicina e diventa così concreta.
1: Chiarissimo, Matteo. In ultimo ti chiedo se a partire da queste ultime mobilitazioni, anche in riferimento a quello che sta accadendo all'interno del territorio, avete in programma qualcos'altro e dove reperire informazioni?
0: Allora, su Monza e Brianza noi siamo dentro anche un coordinamento con realtà sindacali, realtà associative, sindacati di base, eccetera, che si chiama Rete Lotte Sociali Monza e Brianza, su cui man mano andiamo a costruire iniziative. Sicuramente nelle prossime settimane riprenderemo un po' tutti gli approfondimenti sul tema appunto del sostegno un po' alla resistenza palestinese e alle motivazioni, no, che ci sono, e sicuramente su questo tema legato alla guerra e agli aspetti, no, che poi ricadono anche sulle nostre vite, portiamo avanti queste mobilitazioni. Questa settimana passerà anche il Giro d'Italia qua in Brianza, per cui anche questo sarà un momento di attenzione e partecipazione. E sui nostri canali sicuramente trovate sia il blog, che è un po' appunto il punto di riferimento, ma poi Telegram e altre piattaforme, potete rimanere aggiornati seguendo appunto Fo Boccaccio Monza.
1: O Boccaccio Lovers, come il nome del...
0: O Boccaccio Lovers, sì, che è il nickname del canale Telegram, che è aggiornato in tempo reale.
1: Chiarissimo. Matteo, io ti ringrazio. Se non hai nient'altro da aggiungere, ti saluto dalla redazione.
0: Va bene, grazie a tutte e tutti.
3: Questa era la trasmissione realizzata nel maggio del 2025 da Radio Ondo d'Urto sulla nomina a questore di Monza di Filippo Ferri, uno dei condannati nello specifico per i fatti della Diaz di Genova 2001. 25 anni dopo, quindi, Ferri è stato nominato questore a Monza. Aggiornamento, visto che questa trasmissione ha un anno, poi all'inizio del 2026 Ferri è stato spostato da Monza a Como, ma poco ovviamente cambia. Noi vi rimandiamo alle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e al sito radioondadurto.org per tutta un'altra serie di approfondimenti che la nostra emittente, in collaborazione anche con altre radio libere, sta realizzando un quarto di secolo, dalle grandi giornate della mobilitazione di Genova, ma anche sull'omicidio di Carlo Giuliani, le violenze, Diaz, Bolzaneto, giusto per citare i nomi che a tutte e a tutti fanno risuonare un campanello, come dire, nella testa. Chiudiamo qui questa puntata. Sospendiamo anche l'archivio del Gatto Nero. Agosto, infatti, la nostra programmazione come Radio Onda d'Urto cambia pelle, viene tutta dedicata ovviamente alla festa di Radio Onda d'Urto. Proseguirà ovviamente l'informazione, poi ogni sera dalle ore 17:30 la linea andrà direttamente all'area feste di Via Serenissima con il nostro storico acquario, quindi la diretta, le interviste, artisti, un po' il polso e la voce della nostra festa, che quest'anno 2026 si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto. Sono una cinquantina i concerti solo sul palco principale in 18 sere, poi ci sono la Tenda Blu, il Pacianca, il Ciringhito, ancora la Libreria del Gatto Nero, lo Spazio Siamo Gatti, la Tenda dei Dibattiti, l'Enogastronomia, insomma tanto tutto quello che ogni anno costituisce la festa di Radio Onda d'Urto, che ogni anno cerchiamo anche di implementare assieme ai consigli di chi vi partecipa. Tutto il programma ovviamente della festa di Radio Onda d'Urto lo potete trovare direttamente direttamente sul sito festaradio.org. Me ne resta che salutarvi e ringraziarvi per questo viaggio dell'archivio del Gatto Nero, che è partito nell'ottobre del 2025, ogni settimana 45 minuti assieme, andando un po' a scavare le migliaia di file che la nostra e vostra emittente ha accantonato in oltre 40 anni di dirette, senza sempre pubblicità, padrini e padroni. Quindi ora spazio alla nostra sigla, poi qualche istante di musica con lo sguardo già rivolto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Baraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17.20 e il sabato dalle 14.30 alle 15.30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 22 di luglio. Dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro, hanno fatto seguito partecipate manifestazioni in diverse città italiane. Lunedì quella di Bologna, con lacrimogeni, cariche e idranti sparati contro le migliaia di manifestanti scesi in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Ieri invece i cortei a Milano, Brescia, Verona, Napoli, Firenze e in altri capoluoghi italiani. Questa sera invece a Bologna un'assemblea pubblica cittadina lanciata da realtà sociali e del quartiere Pilastro in piazza Lucio Dalla, prevista alle ore 19, sotto lo slogan «Giustizia per Fakir contro razzismo e violenza della polizia». E su questo fronte l'Ordine degli Avvocati del Marocco ha annunciato via comunicato stampa di aver presentato denuncia alla Procura di Bologna in seguito alla morte di Fakir, cittadino di origine marocchina in Italia da quando aveva 7 anni. L'Ordine degli Avvocati del Marocco chiede alle autorità italiane di avviare un'indagine indipendente, imparziale e approfondita per accertare le esatte circostanze della morte. L'organo di rappresentanza degli avvocati sottolinea inoltre che tale richiesta è conforme all'articolo 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che impone agli Stati di condurre un'indagine efficace in ogni caso di decesso correlato a un intervento delle forze dell'ordine. Veniamo ora con le notizie in breve al Medio Oriente, alle guerre imperialiste. Gli Stati Uniti hanno attaccato nuovamente l'Iran per 11° giorno consecutivo, con esplosioni verificatesi nei pressi della centrale nucleare di Pushehr e sull'isola di Lakhar, nello stretto di Hormuz, così come a Tabriz e a Chanbahar. Dall'altro lato l'Iran rivendica attacchi di rappresaglia contro basi militari statunitensi in Giordania e Bahrain, mentre il prezzo del petrolio sale ora a 94 dollari al barile, il livello più alto dall'inizio di giugno. Nuovi rincari sui carburanti dunque anche in Italia. Qui il governo Meloni non ha infatti rinnovato i tagli sui prezzi della benzina e anzi ha speculato sui giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, infatti, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro al litro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora i 2,20 euro. Intanto Meloni e i suoi però sono impegnati su tutt'altro fronte, quello della perenne campagna elettorale, nascondendo sotto al tappeto le vicende giudiziarie dei suoi sgherri. È il caso delle chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia e fedelissimo di Meloni, e il ristoratore della bisteccheria romana Mauro Caroccia, prestanome del clan senese. Respinta alla Camera infatti la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra i due. È così che i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato

0: simbolicamente i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere appunto la visione delle chat. La discussione sull'autorizzazione per l'accesso a questi messaggi del deputato Delmastro arriverà in aula alla Camera giovedì 30 di luglio. Continua intanto l'ondata di nubifragi al centro-nord Italia, con grandinate violente e forti raffiche di vento che stanno mettendo in ginocchio abitazioni, aziende agricole e produzioni, ancora una volta le prese con gli effetti sempre più devastanti degli eventi climatici estremi. In Lombardia le grandinate hanno interessato nuovamente le province di Brescia e Mantova, dove chicchi di ghiaccio del diametro di 4-5 centimetri hanno flagellato mais, meloni, anguri e zucche. La situazione più critica si registra nel Mantovano, dove si stimano perdite tra i 70 e l'80% delle produzioni orticole interessate. Alle conseguenze nei campi si aggiungono quelle delle strutture aziendali e delle case civili, con tetti scoperchiati, automobili colpite dalla grandine, fienili crollati e serre gravemente compromesse. Ed è sul fronte del caldo soffocante che parliamo di lavoro. Due operai morti in meno di 24 ore a Latina, in un contesto segnato dalle temperature estreme, come denunciato oggi da Will Lazio, riferendosi ai due operai di 64 e 54 anni morti il primo della giornata il lunedì, mentre il secondo in quella di ieri, martedì. Per ribadire la centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro e per chiedere risposte concrete, è stato quindi annunciato in Piazza della Libertà un presidio unitario proclamato per venerdì 24 di luglio nell'ambito dello sciopero dell'edilizia. 16:05 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea invece ora a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast. Cavagnini a tutti e tutte, un buon ascolto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Bara Onda d'Urto. Oggi è mercoledì 22 di luglio.

Continuiamo ad avvicinarci alla festa, però stavolta volevo entrare proprio nell'atmosfera della festa andando ad ascoltare un concerto della festa dell'anno scorso e nello specifico il bellissimo live dei 47 Souls. Buon ascolto.

E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto di oggi, mercoledì 22 di luglio. Abbiamo riascoltato con piacere, credo, il bellissimo concerto dei 47 Souls, concerto che si è svolto alla festa dell'anno scorso. Così siamo entrati, iniziamo a entrare un po' nel clima della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno, che sarà un altro grandissimo, grandissimo momento di socialità e di musica, festa dedicata a Jean-Luc Stott dal 5 al 20 di agosto. Bene, tra poco al 22 di agosto. Bene, tra poco la linea tornerà alla redazione informativa, quindi io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi saluto come sempre con buon divertimento, se potete, se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 22 di luglio. Dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir a Bologna, durante un fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro, hanno fatto seguito partecipate manifestazioni in diverse città italiane. Lunedì quella di Bologna, con lacrimogeni, cariche e idranti sparati contro le migliaia di manifestanti scesi in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Ieri cortei a Milano, Brescia, Verona, Napoli, Firenze e in altri capoluoghi italiani. Questa sera a Bologna è prevista un'assemblea pubblica cittadina lanciata da realtà sociali e del quartiere Pilastro in piazza Lucio Dalla, prevista alle 19 di oggi, con lo slogan Giustizia per Fakir contro il razzismo e violenza della polizia. Intanto l'Ordine degli Avvocati del Marocco ha annunciato via comunicato stampa di aver presentato denuncia alla Procura di Bologna in seguito alla morte di Fakir, cittadino di origine marocchina in Italia da quando aveva 7 anni. L'Ordine degli Avvocati del Marocco chiede alle autorità italiane di avviare un'indagine indipendente, imparziale e approfondita per accertare le esatte circostanze della morte. L'organo di rappresentanza degli avvocati sottolinea inoltre che tale richiesta è conforme all'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che impone agli Stati di condurre un'indagine efficace in ogni caso di decesso correlato a un intervento delle forze di polizia. Veniamo ora con le notizie in breve al Medio Oriente e alla guerra imperialista. Qui gli Stati Uniti hanno attaccato nuovamente l'Iran per 11° giorno consecutivo, con esplosioni verificatisi nei pressi della centrale nucleare di Bushehr e all'isola di Lakhar nello stretto di Hormuz, così come a Tabriz e a Chanbahar. Dall'altro lato l'Iran rivendica attacchi di rappresaglia contro basi militari statunitensi in Giordania e Bahrain, mentre il prezzo del petrolio è salito a $94 al barile, il livello più alto dall'inizio di giugno. Nuovi rincari dunque sui carburanti, ma anche in Italia. Qui il governo Meloni non ha infatti rinnovato i tagli sui prezzi della benzina e continua a speculare sui giorni più intensi per gli spostamenti estivi, anche i prossimi. Secondo i dati del Mimit, infatti, la benzina self-service è arrivata a una media di 1,94 euro al litro e il gasolio a 2,12 euro al litro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora i 2,20 euro. E poi, proseguendo con il giornale radio, parliamo della politica di palazzo, perché Meloni e i suoi intanto sono impegnati su tutt'altro fronte rispetto al caro energia, quello delle perenne campagne elettorali, nascondendo sotto al tappeto le vicende giudiziarie dei suoi sgherri. È il caso delle chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia e fedelissimo di Meloni, e il ristoratore della bisteccheria romana Mauro Caroccia, prestanome del clan romano senese. Respinta alla Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra i due. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno quindi occupato simbolicamente i banchi del governo al Senato per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere appunto la richiesta arrivata dai PM. La discussione sull'autorizzazione per l'accesso agli atti del deputato Del Mastro arriverà in aula alla Camera giovedì 30 di luglio. Continua nel frattempo l'ondata di nubifragi sul centro-nord Italia, con grandinate violente e forti raffiche di vento che stanno mettendo in ginocchio abitanti, aziende agricole e produzioni, ancora una volta alle prese con gli effetti sempre più devastanti degli eventi climatici estremi. In Lombardia le grandinate hanno interessato nuovamente le province di Brescia e Mantova, dove chicchi di ghiaccio del diametro di 4-5 centimetri hanno flagellato mais, meloni, anguri e zucche. La situazione più critica si registra nel Mantovano, dove si stimano perdite tra il 70 e l'80% delle produzioni orticole interessate. Alle conseguenze nei campi si aggiungono quelle delle strutture aziendali e delle case civili, con tetti scoperchiati, automobili colpite dalla grandine, fienili crollati e serre gravemente compromesse. E sul fronte del caldo soffocante parliamo anche di lavoro. Due gli operai morti in meno di 24 ore a Latina, in un contesto segnato da temperature estreme, come denunciato oggi da UIL Lazio, riferendosi ai due operai di 64 e 54 anni morti, il primo nella giornata di lunedì, mentre il secondo in quella di ieri, martedì. Per ribadire la centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro e per chiedere risposte concrete, è stato annunciato in Piazza della Libertà a Latina un presidio unitario proclamato per questo venerdì nell'ambito dello sciopero dell'edilizia. E ancora omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro. A morire oggi un operaio di 58 anni, morto sul lavoro nella zona industriale di Galatone, siamo a Lecce. Operaio della Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. 17:26 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in formato lungo alle 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
0: Mercoledì 22 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto. Giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Ad agosto 2026 quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia. Questa sera alle 21:30 in programmazione il film La mattina scrivo. Il film Primavera invece in programmazione questa sera alle 21:30 all'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio a Brescia. E ora un'anticipazione: sabato 25 luglio dalle 19:30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari con Ettore e Marco Giuradei in concerto. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 22 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere.

Le 17:31 minuti, Radio Onda d'Urto, un saluto a chi è all'ascolto da parte di Marco, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Torneremo sui fatti di Bologna, sull'omicidio di Abderrahim Fakir, con un'intervista a Marco Neri, operatore della Croce Rossa, critico rispetto a come sono intervenuti nella vicenda i suoi colleghi. Morte sul lavoro, in 24 ore a Latina sono morti per malore due lavoratori. Secondo i primi rilevamenti, i decessi sarebbero dovuti al caldo. Ne parliamo con Marco Omizzolo, sociologo, docente alla Sapienza di Roma e presidente dell'associazione Tempo Libero. Sarà anche uno dei relatori nel dibattito dedicato ai morti sul lavoro nella prossima festa di Radio Onda d'Urto. Si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, il podcast che è stato realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko, una delle radio che hanno composto il network di Radio Gap durante il G8 a Genova. Alessandro Canella ha 25 anni dalla G8 di Genova, sono 7 episodi che vi stiamo proponendo oggi, la puntata numero 3. Alle 18:30 torna questo pomeriggio la redazione locale della Val Camonica che ci accompagna fino alle 19:20 quando andrà in onda il radiogiornale, la seconda edizione.

0: Allora, andiamo quindi a proporvi l'intervista che abbiamo realizzato con Marco Neri, infermiere della 118 e volontario della Croce Rossa di Faenza, critico rispetto a come sono intervenuti i suoi colleghi durante l'omicidio la persona marocchina morta a Bologna domenica scorsa. Ricordiamo che questa presa di posizione arriva anche alla luce di quanto è stato dichiarato dalla presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, che aveva dichiarato in merito all'omicidio di Fakir che, se sul posto fosse arrivata un'ambulanza con a bordo un medico, Fakir sarebbe potuto salvare. Il presidente ha anche criticato l'intervento delle forze dell'ordine presenti, dichiarando che la contenzione fisica prolungata in posizione prona è pericolosa e può essere letale, con il peso sulla torace e sulla nuca che blocca la respirazione, causando accumulo di CO2, acidosi e arresto cardiaco. Balzanelli ha inoltre detto che sulla vittima è stato utilizzato spray al peperoncino pochi secondi prima dell'immobilizzazione, uno spray che può provocare laringopasmo e broncopasmo con chiusura delle vie aeree, effetti che diventano pericolosi in chi soffre d'asma, come appunto nel caso di Fakir. Questo quanto dichiarato da Mario Balzanelli, presidente della società italiana Sistema 118. Andiamo a ascoltare invece adesso l'intervista che abbiamo realizzato con Marco Neri, infermiere della 118 e volontario della Croce Rossa di Faenza.
1: Siamo con Marco Neri, che è infermiere del 118 e volontario della Croce Rossa di Faenza. Una buona giornata, Marco.
2: Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
1: Dopo 34 anni passati in strada, pensavo di aver visto tutto. Così comincia un tuo intervento sulla vicenda tragica, drammatica, a cui abbiamo assistito tutti guardando le terribili immagini di quel video che riprende gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Io le chiedo innanzitutto cosa ha provato vedendo soprattutto i volontari dell'ambulanza presenti che assistono senza intervenire, e vorremmo capire anche da lei quali sono i protocolli che dovreste seguire in questi casi, in queste circostanze.
2: Allora, queste circostanze sono estremamente delicate e ognuna ha la sua storia. Di sicuro, vedendo quelle immagini, sono rimasto scioccato, irritato, e un forte disagio mi ha preso senza avere la possibilità di essere di aiuto. Purtroppo in questi casi è necessario, e questo accadimento non è successo, bisogna collaborare. Bisogna lavorare in equipe, bisogna trovare tutte le strategie di comunicazione, di relazione, e quando parlo di collaborare in equipe vuol dire che ti trovi a lavorare non solo con i tuoi colleghi ma anche con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, col soccorso alpino, insomma, e quindi con loro devi iniziare a collaborare per gestire bene la situazione, che ripeto è sempre molto molto variegata. Nel caso specifico mi sono trovato a disagio perché li ho visti frizzati sostanzialmente, incapaci di gestire una de-escalation, che in questi casi è fondamentale. Il primo protocollo, diciamo così, che dobbiamo mettere in piedi ogni volta che entriamo in casa di una persona, che siamo per strada, è raffreddare la situazione, quindi creare una de-escalation, non un'escalation. Ecco, in quel caso loro sono rimasti frizzati, lasciando tutto in mano agli agenti di polizia, che hanno fatto il loro lavoro, ma senza avere la possibilità di collaborare con i sanitari, che devono tutelare la salute del, in quel caso, paziente che aveva un squilibrio psichico, così pare.
1: Per essere ancora più chiari, questa de-escalation in una situazione come questa avrebbe dovuto portare il personale a cercare di calmare, di tranquillizzare la persona che è alterata o che sta dando in escandescenza, no?
2: Il nostro obiettivo è fare in modo che sia lui non si metta in pericolo e non metta in pericolo altre persone. Quindi una volta che è stato bloccato, con ammanettato con le mani alla schiena e addirittura delle fascette ai piedi, quello che sarebbe dovuto accadere era tirare fuori la barella autocaricante, posizionarlo supino sulla barella autocaricante in attesa di una sedazione farmacologica. Questa è la procedura che a mio avviso avrebbero dovuto seguire.
1: C'è stata anche una presa di posizione del presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, che dice tre cose importanti. La prima, che avrebbe dovuto esserci un medico, e questa presenza di un medico con grande probabilità avrebbe potuto salvare la vita a Abderrahim Fakir. E la seconda cosa importante che dice è che è stata utilizzata una manovra errata, rischiosa e mai indicata. E la terza è che non si deve utilizzare uno spray al peperoncino in caso appunto di una persona che ha problemi respiratori, che soffre d'asma, quindi immagino che non sia facile capire prima, esatto, ecco, se uno soffre o meno d'asma,
2: esatto.
1: Però ecco, sulle altre due questioni volevo avere la sua opinione, ecco, sulla questione.
2: La mia opinione è avere ben chiaro l'obiettivo è fare in modo che il paziente non si metta in pericolo per la sua salute e per la salute degli altri. La prima regola è vero, è la sicurezza degli operatori, ma una volta che tu vedi che hanno bloccato le mani del paziente con le manette dietro la schiena e hanno bloccato le gambe, tu, lo ripeto, sei già in una situazione, perché tanto il rischio non lo puoi annullare, lo puoi ridurre al minimo. Tutto questo ovviamente si matura anche grazie all'esperienza e al fatto che tu lo fai di mestiere, sei un professionista. E quindi io in qualche modo, come dire, li giustifico, perché, come dire, non hanno tutti gli strumenti per poter intervenire con fermezza, con decisione ed essere determinanti in queste situazioni. Altresì, vederli non muovere, addirittura raccogliere gli oggetti e porgerli ai poliziotti quando invece dovevano cominciare le manovre degli animatori, mi lascia veramente senza parole.
1: Ecco, i presenti erano volontari, non avevano quindi magari le competenze professionali che può avere un infermiere?
2: Sì, certo, per forza, è normale. Il volontario, io lo svolgo l'attività, ma è un'attività che è di supporto al sistema di emergenza urgenza. È un'attività di supporto che io, su cui insomma credo, ed è formativa anche per la società civile, però di supporto, ripeto, all'interno per esempio di manifestazioni, grandi eventi, concerti, gare sportive, ecco, quella è la loro funzione principale. Purtroppo, quando ci si trova di fronte ad una dinamica di questo tipo è ovvio che si possono andare incontro a degli errori. È un punto di domanda, una riflessione. Sono e siamo tutti in attesa dell'inchiesta, delle indagini, che emergano tutti gli elementi necessari. Però sta di fatto che c'è stata una morte di una persona che era nelle mani dello Stato che doveva tutelarla. Quindi bisogna che tutti quanti ci mettiamo al tavolo e riflettiamo su quello che è successo e cosa potevamo fare e non fare. Sicuramente agire per cambiare qualcosa è il primo motivo che mi spinge a riflettere, a far sì che questa critica costruttiva che io metto in piedi possa far sì che non accada mai più.
1: Le chiedo di commentare anche un'altra affermazione di Mario Balzanelli, il presidente della Società Italiana Sistema 118. Schiacciato a terra con la contenzione fisica, dice, prolungata in posizione prona, con il peso degli operatori sul torace e la compressione della nuca, può infatti uccidere. Schiacciato a terra col peso di uno o più operatori sul dorso, il soggetto non riesce più a espandere il torace e il diaframma, proprio quando servirebbe iperventilare per smaltire l'anidride carbonica in eccesso. La meccanica respiratoria è bloccata, la CO2 si accumula, il sangue si acidifica, il cuore cede. Allora, questo diciamo è una conoscenza
2: ineccepibile.
1: Ecco, ed è una conoscenza minimale che dovrebbero avere tutti gli operatori e le operatrici, cioè lei prima ha detto si sarebbe dovuti subito girare la persona e metterla supina,
2: certo,
1: ecco, proprio certo, per evitare questo tipo
2: certo,
1: di rischio.
2: Ma appena tu vedi che va in difficoltà, cioè la tua etica, la tua morale, la tua professionalità ti deve dare anche, diciamo, lo slancio di agire mettendo anche semplicemente una mano sul braccio della gente e dire: bene, siamo arrivati a un limite che non dobbiamo superare, piano, andiamoci con calma, piano, regoliamoci tutti quanti, dobbiamo cooperare, dobbiamo collaborare. Cioè non dobbiamo rimanere inermi, noi collaboriamo e cooperiamo tutti i giorni per strada, in casa delle persone, in variegate situazioni, le più disparate, ma collaboriamo, decidiamo insieme come mettere in pratica una attività, uno strumento, perché dobbiamo poi capire quali sono le successive azioni che dobbiamo mettere in piedi. È complesso, un infermiere esperto sa di cosa sto parlando. È ovvio che un volontario, per tutto quello che di buono può fare, può metterci anche passione, tempo, energia, ma difficilmente, purtroppo, può gestire al meglio una situazione così critica. È difficile che riesca. È difficile che riesca, perché, ripeto, la gestione dello stress è un'attività che noi come professionisti alleniamo tutti i giorni. Cioè, quello che le dicevo all'inizio, la de-escalation è un'attività che è fondamentale. Cioè, tu devi preparare la situazione appena entri, con calma, con la gestione di tutte le energie di cui hai bisogno, collaborando e dialogando con la centrale operativa. Cioè è un lavoro di insieme, di equipe, non si improvvisa e tantomeno ci si frizza come in questa situazione, perché lo stress porta anche a questo, io lo capisco. Cioè come me lo sono raccontato, come me lo sono spiegato, perché è accaduto questo, che si sono frizzati, non hanno...
1: Ecco, frizzati nel senso che sono rimasti fermi senza far nulla, senza agire.
2: Cioè, hanno agito con un estremo ritardo, ma molto estremo ritardo. Cioè, e qui noi parliamo... Cioè, non è che utilizziamo gli apparati acustici e luminosi tanto per ridurre il tempo di lavoro. Noi dobbiamo intervenire il prima possibile perché abbiamo dei margini su cui poter lavorare quando arriviamo sul posto. Abbiamo la golden hour per quanto riguarda la problematica cardiaca, abbiamo la problematica neurologica che richiede un trattamento di trombolisi che ha dei tempi che devono essere rispettati. Cioè, laddove la situazione è, diciamo così, sotto controllo, ci sono anche delle tempistiche che si dilatano, ma purtroppo qui c'è stata una problematica che un'escalation, ripeto, di problemi che non hanno portato ad un eventuale, insomma, probabile diversa conclusione, assolutamente diversa rispetto all'exitus che purtroppo è avvenuto.
1: Un'ultima domanda: interventi dove ci si trova di fronte a persone che sono alterate, che hanno, comunque, come si dice, insomma, gergalmente, che stanno dando in escandescenze o per disturbi psichiatrici piuttosto che o per magari abuso di sostanze. Sono abbastanza frequenti, immagino.
2: Sono sempre più frequenti.
1: Sono sempre più frequenti. Quindi...
2: Beh, le motivazioni le conosciamo un po' tutti, cioè la società è disgregata, non c'è più un supporto relazionale, non c'è più, dopo il Covid si è evidenziato tutto questo, la salute mentale è una problematica che coinvolgerà tutti nella nostra vita, tutti, uno stato d'ansia, un momento depressivo, una difficoltà ad affrontare una situazione, senza un adeguato, diciamo così, sistema di relazioni sane, non utilitaristiche, ma sane, fai fatica, ti senti solo, ti senti all'interno di una comunità che non ti può dare il proprio contributo. Quindi è veramente complesso ragionare su queste tematiche. Ci si trova, le forze dell'ordine sono coloro deputate al contenere il paziente, ma allo stesso tempo noi abbiamo il dovere di tutelare la salute della persona.
1: È proprio perché sono sempre più frequenti, questo protocollo di cui ci parlava la de-escalation dovrebbe essere assolutamente, come si può dire, conosciuto e attuato da tutti, sia operatori delle forze di polizia che sanitari.
2: Certo. La difficoltà psichica, il disagio, lo scompenso è veramente molto molto molto frequente e complicato nella gestione. Ovviamente, lo ripeto, per un professionista esperto è il pane quotidiano, cioè, nel senso, adesso non la voglio semplificare, però avremmo potuto gestire diversamente, molto molto chiaramente.
1: Grazie per questa testimonianza, Marco Neri, infermiere del 118, volontario della Croce Rossa di Faenza.
2: Grazie a lei, buona giornata a tutti.

0: Sono le 17.53, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti. Vediamo che a Bologna alle 19 l'appuntamento in piazza Lucio Dalla ci sarà l'assemblea cittadina promossa da tutte le realtà di movimento cittadina per l'appunto per stabilire, chiarirsi insomma sulle modalità con cui continuare la mobilitazione e oggi come ieri tanti presidi in tante città, a Udine l'appuntamento davanti alla prefettura alle 18.30, a Prato sempre alle 19.30 in piazza Buonamici, poi a Catania alle 18 davanti alla prefettura, poi in tante altre città, Asti e altre, domani a Reggio Emilia nella piazzale davanti alla stazione, piazzale Marconi alle 19. Anche domani sono già state organizzate diverse piazze, continueremo quindi a occuparci di questa vicenda nei prossimi spazi approfondimenti, a partire da domani mattina con un resoconto di quella che è l'assemblea cittadina che si svolge questo tardo pomeriggio a Bologna. Ricordo l'appuntamento alle 19 in piazza Lucio Dalla. Noi andiamo a parlare di altri argomenti nello spazio approfondimenti di oggi, a partire dai due morti sul lavoro che ci sono stati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Secondo i primi rilevamenti, i decessi sarebbero dovuti al caldo.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente Marco Mizzolo, sociologo nonché docente all'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Associazione Tempi Moderni. Intanto, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, grazie.
1: A Latina, nel giro di poche ore, di 24 ore, due lavoratori sono morti. Uno aveva 64 anni e l'altro 54. Sono morti per malore. Secondo appunto le prime analisi, le cause potrebbero essere appunto legate in qualche modo alle temperature, al fatto che in queste giornate fa veramente molto molto caldo.
2: Sì, è quello che emerge dalle prime indagini, dei primi rilievi, due operatori edili che erano impiegati purtroppo in condizioni che producevano la loro esposizione ad un caldo atroce, probabilmente in violazione della disposizione della Regione Lazio che ne prevedeva la sospensione dal lavoro, questo sarà da accertare, a dimostrazione ancora una volta purtroppo che i provvedimenti normativi in questo paese, soprattutto quando hanno ad oggetto lavoratori e lavoratrici, valgono ad intermittenza, valgono soltanto per fare bella figura, ma poi non scendono nella realtà reale. Qui parliamo di morti, di persone che probabilmente con un'attenzione migliore, con maggiori controlli, come anche il sindacato sottolinea giustamente, potevano tornare serenamente a casa ed invece purtroppo li abbiamo perduti per sempre. Si tratta di persone che hanno perso la vita durante il lavoro. Ancora una volta il lavoro in questo paese produce il decesso e non l'emancipazione.
1: Marco, tra l'altro, tu, se non erro, correggimi se sbaglio, ti occupi proprio della condizione di lavoro degli stagionali, degli agricoltori, delle
2: Esattamente.
1: persone che lavorano nelle campagne, dove queste situazioni purtroppo le conosciamo bene. Stupisce in qualche modo, diciamo così, quello che è avvenuto appunto, no, nelle ultime 24 ore, che riguarda in qualche modo lavoratori dell'edilizia, che sembra maggiormente controllata, diciamo.
2: Sì, esatto, io mi occupo intanto appunto soprattutto della questione lavoro-sfruttamento in agricoltura proprio nell'Agropontino, ma c'è un filo nero purtroppo, il filo del lutto che lega diversi settori lavorativi, il facchinaggio come l'edilizia, come il bracciantato, lavori faticosi a prevalente presenza di migranti, ma come abbiamo visto anche di italiani, che vivono dentro un altro stato di diritto. Con la Tempi Moderni noi abbiamo da qualche mese un osservatorio esattamente su questi temi con riferimento all'esposizione e alle fatiche conseguenti allo sfruttamento nelle ore più calde e ogni giorno riceviamo 3, 4, 5 segnalazioni anche di italiani, a volte anche di giovani italiani, che ci sottolineano di aver avuto incidenti a causa del caldo, perché il caldo produce anche, come dire, giramenti di testa. Chi lavora su un'impalcatura rischia di cadere, chi lava una serra rischia di cadere, chi guida un trattore rischia di ribaltarsi. A volte l'intervento nei confronti di questi lavoratori e lavoratrici è semplicemente o da parte del caporale o da parte del capo della ditta o da parte del datore di lavoro, il

0: tematica.
1: Che fare? Praticamente lo ricordiamo ogni volta, le regioni hanno appunto ordinanze diverse, anche se in linea generale tutte quante in qualche modo fanno riferimento agli orari più caldi e quindi alla sospensione del lavoro, ma è insufficiente, l'abbiamo già detto parecchie volte.
0: Sì. Sì, assolutamente insufficiente, anche perché mancano i controlli. In provincia di Latina, proprio a Latina, il sindacato, la CGIL, ha organizzato uno sciopero, un presidio, allo scopo di denunciare queste tragedie per l'ennesima volta. Io credo che il tema dell'avvertenza sociale, non più del richiamo all'ordine delle istituzioni e dei provvedimenti normativi, cioè una grande mobilitazione a partire dai lavoratori e lavoratrici più esposti, è necessaria, perché a me pare che il sistema dell'ordinamento formale e quindi anche della classe politica di questo paese sia sempre più sorda e capace di produrre norme vuote, cioè che non incidono poi realmente sullo stato di fatto, e quindi mobilitazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, perché qui non parliamo di elementi accessori, parliamo della vita delle persone e quindi anche della vita e del futuro delle famiglie che restano poi senza un proprio familiare fondamentale per la propria sussistenza. Quindi io credo che possiamo chiedere tutte le norme che vogliamo, ma senza una mobilitazione di popolo, senza un approccio d'urto democratico, non riusciremo a cambiare l'ordine delle cose, che produce ricchezza per alcuni e la morte per altri. Gli altri sono sempre i lavoratori.
1: Scusa, volevo aggiungere anche un'altra cosa, Marco. Noi naturalmente parliamo di datori di lavoro, sicuramente poco sensibili a questo tipo di problematiche. Tu dicevi appunto che ci sono molti lavoratori che in qualche modo denunciano di fatto di essere stati obbligati in qualche modo o di dover continuare a lavorare in situazioni estreme. Ecco, noi sappiamo che per i lavoratori e le lavoratrici è molto complicato fermare il lavoro, perché in molti casi, sto pensando ai driver, in questo caso se ti fermi non prendi soldi, perché il rapporto di lavoro è un po' è decisamente diverso, e non è appunto il lavoratore dipendente dall'azienda. Ma in qualche modo è possibile fare qualcosa? È possibile che i lavoratori e lavoratrici possano fare qualcosa?
0: Ma intanto è possibile attraverso l'aggregazione, perché il lavoratore rischia, quando denuncia, se resta solo. Lavoratori e lavoratrici che si uniscono all'interno di un'azienda attraverso un movimento, attraverso un'attività sindacale in maniera collettiva e ampia, sono evidentemente più forti. E quando sono più forti, da esperienza diretta, io ho organizzato manifestazioni, scioperi in provincia di Latina con i braccianti indiani, occupazioni di aziende, il datore di lavoro perde la sua dimensione, la sua arroganza padronale, e torna ad essere uno che necessariamente sta nella legalità, perché questo è un altro aspetto. Noi stiamo parlando di un sistema produttivo che nel corso degli anni è diventato padronale, non più dentro lo Stato di diritto, e una delle ragioni per cui dovremmo riflettere su questo: i lavoratori e le lavoratrici lavorano durante le ore più calde, non è legato alle ragioni vaghe, ma al desiderio di accumulare ricchezza crescente da parte dell'impresa. Cioè, noi parliamo di reati di impresa, quindi io credo che l'unione dei lavoratori e delle lavoratrici esposti, la capacità di mobilitazione, di riflettere e di chiedere il rispetto delle norme, anche di quelle regionali che prevedono la sospensione del lavoro, e una mobilitazione crescente sia fondamentale. Altrimenti, torno a ripetere, rischiamo semplicemente di rincorrere la tragedia su tragedia, giorno dopo giorno, come purtroppo chi ha l'osservatorio sui territori, come nel nostro caso, quotidianamente osserva.
1: Benissimo, ti ringraziamo, Marco.
0: Grazie a voi, è un piacere.
1: Grazie, buon lavoro anche a te. Io intanto ricordo che con noi c'era Marco Omizzolo, sociologo, docente all'Università Romana La Sapienza e presidente dell'associazione Tempi Moderni.
2: Sono le 18:04. Loro sono 99 posse.
3: Volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo.

quasi muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo un amore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, di pressione, ma non è che fa caldo un amore, il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo.

più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati, avidi assassini senza scrupoli che intascano 1 miliardo ogni 2 mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

0: Avevamo ragione noi, la Movimento No Global è un altro mondo possibile. Podcast realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko Alessandro Cannella a 25 anni dalla G8 di Genova, oggi la terza puntata.
1: Si chiama quando uno che c'ha i soldi può avere tutto, uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale quando sta male, e se vuol farsi curare deve pagare, solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere, cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro, perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato, e tutto questo non è capitato ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

0: sigla Glocal, che si accompagnava anche allo slogan pensare globale, agire locale. Ma abbiamo accennato anche alla militanza di preti contro, come Don Vitaliano o Don Gallo. Quest'ultima cosa ci suggerisce una peculiarità del movimento No Global che lo distinse da molti altri movimenti: la grande trasversalità. Com'era possibile? Ce lo racconta un altro prete, padre Alex Zanotelli.
1: La visione, chiamiamola no global, della sinistra era portata avanti anche la stessa visione in campo cattolico, cioè la visione che cos'era? Quella di un radicale giudizio sul sistema economico globale, la cosiddetta globalizzazione. Secondo me questo è un po' collante, ma c'era anche una seconda ragione, che l'importante è mettersi insieme, cioè unire tutte le forze che hanno in comune una visione per poter davvero ottenere qualcosa, perché è difficile dal basso ottenere, si ottiene soltanto se ci aggreghiamo insieme avendo però la stessa visione.
0: Missionario combognano, Zanotelli è stata una delle figure di riferimento più autorevoli e storiche del movimento No Global, una storia che va oltre i confini italiani. Ha vissuto per anni in una delle baraccopoli più grandi di Nairobi, in Kenya, dove ha toccato con mano gli effetti devastanti delle politiche economiche occidentali sul sud del mondo e, tornato in Italia, ha unito i principi della teologia della liberazione alla disobbedienza civile non violenta, a partire proprio da Genova 2001.
2: Somos un grupo que llegaremos a unos 210, 215 personas de muy diferentes maneras de ver las cosas, de grupos muy diferentes. Somos gente tanto de Emerge, que es un grupo de desobediencia civil, como hay ecologistas, hay gente de ATAC, hay pacifistas, hay grupos cristianos. Hemos sido una mezcla así todo, que ha creado una cierta diversidad dentro del grupo y una riqueza a la hora de discutir las cosas.
0: La trasversalità del movimento No Global era politica, dagli anarchici alle suore, ma era anche geografica, proprio in una dimensione globale. Vittorio Agnoletto, medico ed ex portavoce del Genoa Social Forum.
3: Le caratteristiche di questo movimento sono molto molto innovative rispetto al movimento degli anni 90. Riescono a unire sia a livello di dimensione movimenti che stanno in tutti i continenti del mondo. Contrasto con la definizione mediatica di movimento no global, quello di cui noi stiamo parlando è il movimento più globale che la storia umana abbia mai sperimentato fino allora, io direi anche fino adesso. L'altra caratteristica è che è un movimento che supera le barriere esistenti nel Novecento che dividevano le grandi aree delle masse popolari. Quello che avviene in America Latina, che avviene in Europa e in Italia, lo possiamo vedere per la sua storia particolare in modo molto preciso, è per esempio la convergenza dei movimenti che arrivavano dalla sinistra socialista, dalla sinistra comunista, con i movimenti e le associazioni del cattolicesimo sociale e che fino a quel momento invece militavano in ambiti diversi e talvolta anche sul piano strettamente politico contrapposto. Allora, quando si dice che si va dai Cobas ai missionari a Genova, si dice una verità che però per chi conosce la storia di quel movimento non è una verità così incredibile. Tra le 7 organizzazioni brasiliane che hanno dato l'avvio al primo Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001 c'era un'associazione di imprenditori cattolici e c'era la pastorale del lavoro della Chiesa brasiliana.
0: Col senno di poi, la vasta composizione dell'opposizione al neoliberismo potrebbe essere considerata una delle ragioni della repressione feroce a cui andò incontro, soprattutto al G8 di Genova, ma non solo. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche.
4: Questa è una roba che ha preoccupato moltissimo il potere. Quando ci sono storie e tradizioni diverse che si incontrano in una pratica, perché sono accomunati da una convergenza che è prodotta da una visione comune o almeno da un'individuazione del problema comune, però quando questo diventa pratica comune, questo impensierisce moltissimo il potere. Ed è uno dei motivi per cui, diciamo, possiamo dire che il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, molto in crisi di nervi, ha preso paura.

0: Il movimento No Global si fece conoscere per la lunga sfilza di contestazioni ai vertici dei potenti, ma la sua azione non fu solo di protesta. Il movimento si era dato appuntamenti di riflessioni e proposte alternative al modello di sviluppo neoliberista. Ad esempio in Brasile, a Porto Alegre, in 3 anni, dal 2001 al 2003, si svolsero 3 World Social Forum. In Europa, nel biennio dopo Genova, ci furono European Social Forum a Firenze e a Paris Saint-Denis.
1: Porto Alegre è una grande università all'aperto e dimostra la forza di questo movimento che sa unire alla contestazione anche il momento costruttivo, progettuale. Lo slogan del movimento è un altro mondo è possibile, ma questo mondo vi diciamo come si può costruire, no? Questo è quello che avveniva a Porto Alegre. Porto Alegre c'erano centinaia e centinaia di seminari e di dibattiti su temi diversissimi, dall'alimentazione all'energia, alla riconversione industriale delle fabbriche di armi e via dicendo. E si progettava proprio, oggi si direbbe, un programma per un futuro diverso nel mondo. Questo programma aveva elementi di contestazione appunto a quelli che erano visti come gli strumenti principali del neoliberismo, Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che era vista come la cabina di regia, che in quel momento era il G8, cioè l'incontro dei capi di Stato e di Governo degli 8 paesi maggiormente industrializzati e più potenti a livello mondiale. Quindi è naturale che si viaggia di pari passo tra la contestazione alle riunioni e alle decisioni di questi organismi e la capacità progettuale di immaginare un mondo diverso.
0: Per costruire un'alternativa al modello di dominio di pochi su molti, sintetizzato nello slogan «Voi G8, noi 6 miliardi», anche le modalità organizzative dovevano divergere da ciò che si contestava. Per questo, una delle caratteristiche del movimento No Global era un alto grado di orizzontalità.
1: Io penso che sia molto importante riflettere su come quel movimento si è organizzato a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Parliamo di un movimento che nasce come forma organizzata nel 2000 e che va avanti fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra. Il movimento si è dato una struttura che era rappresentata dal Consiglio dei Portavoce, 18 portavoce, e i portavoce erano scelti in base agli ambiti dentro i quali vari gruppi e associazioni agivano, e ogni portavoce portava nel consiglio la discussione della sua area di riferimento. I 18 portavoce elaboravano le scelte, le strategie, che poi venivano però riproposte a cascata e ridiscusse dentro le varie organizzazioni. Genoa Social Forum a un certo punto ha avuto 1187 adesioni tra le quasi 900 realtà italiane e le altre che erano realtà di altri paesi, di altri continenti, c'erano rappresentanti di tutti i continenti del mondo. Poi ci fu la scelta di un portavoce, fu una scelta realizzata all'unanimità dentro il Consiglio dei Portavoci, questo ruolo mi trovai a svolgerlo io, che doveva rappresentare l'unitarietà del movimento all'esterno, portando quella che era la sintesi delle nostre discussioni. Questo fu un passaggio molto importante perché l'obiettivo era mantenere l'unità. Vari soggetti politici e mediatici lavoravano per cercare di dividerci, di creare contraddizioni e via dicendo. Il fatto di avere una voce che rappresentava non se stesso, ma la sintesi di quello che veniva discusso, dava molto più forza al movimento nella sua rappresentazione unitaria.
0: Oltre all'orizzontalità della discussione, anche i metodi decisionali nel movimento No Global erano nuovi e innovativi.
1: La vera novità del Genoa Social Forum fu la modalità con le quali venivano prese le decisioni. Venivano prese all'unanimità. Per esempio, sulle iniziative da svolgere, l'unanimità si verificava in questo modo. Noi avevamo una carta dei principi, un patto di lavoro. La domanda che veniva posta quando qualcuno proponeva di fare una manifestazione, un sit-in, una veglia di riflessione era: non parteciperai a questa iniziativa, ci sarai anche tu, ci sarà la tua organizzazione. No, la domanda che veniva posta era: questa iniziativa rientra negli obiettivi, nei principi, nei metodi stabiliti dal patto di lavoro valore della carta comune sottoscritta oppure no. Se rientrava, nessuno aveva niente da obiettare. Poi uno poteva decidere di andare o di non andare, no? Ma veniva presentata come un'iniziativa condivisa da tutti, perché tutti avevano valutato che doveva avere cittadinanza nel nostro programma, perché non era in contrasto con quanto scritto nel patto di lavoro. Cioè, per essere chiari, non è che tutti i missionari partecipavano al corteo delle tute bianche, non è che tutte le tute bianche andavano a fare la veglia di preghiera con i missionari, però gli uni riconoscevano agli altri e viceversa che con la loro iniziativa rientrava dentro quanto poteva prevedere, aveva previsto il patto di lavoro. Ecco, patto di lavoro che da una parte indicava gli obiettivi di contenuto e dall'altra parte però spiegava molto bene come volevamo agire, cioè con una strategia non violenta nel rispetto delle cose e delle persone, e credo che questi siano sempre elementi che poi ci hanno contraddistinto.

0: La partecipazione e il coinvolgimento delle persone furono un tratto distintivo del movimento di quegli anni. Anche attraverso lo strumento dei social forum cittadini si mise in moto un'energia incredibile che produsse da un lato quella che va sotto il nome di intelligenza collettiva e dall'altro un'atmosfera in cui le produzioni culturali e intellettuali alternative ebbero grande circolazione. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista e durante il G8 di Genova fu uno dei feriti della scuola Diaz. Attivista non violento, ha dedicato al movimento No Global diverse pubblicazioni.
1: Libri che all'epoca erano famosi, che venivano letti, erano Logo di Naomi Klein, era il libro di Joseph Stiglitz, il premio Nobel per l'economia, che aveva criticato la globalizzazione. Dei testi che sono stati veramente fondamentali e che forse a me, ma credo anche a molti altri, abbiano aperto gli occhi, abbiano in qualche modo dischiuso anche la strada verso l'attenzione e la partecipazione ai movimenti, erano i testi delle ZLM, sul comandante Marcos, la rivolta zapatista. Lì c'erano delle analisi del sistema capitalistico neoliberista che non capitava assolutamente di leggere da nessuna parte. C'era poi anche l'analisi di Vandana Shiva, no? su tutta la parte legata ai sistemi agricoli e quindi all'agricoltura industriale che si stava divorando il mondo. La guida al consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Franco Gesualdi aprì una strada di militanza politica attraverso anche le proprie scelte di vita e di consumo individuali. Il consumo critico era uno dei filoni più forti, più frequentati dentro i social forum. Non c'era social forum in qualsiasi città che non avesse un gruppo consumo critico, che quindi lavorava sulle scelte di consumo. Lavorare sulle scelte di consumo ovviamente voleva dire anche ragionare sul sistema economico che c'è alle spalle, no? Un altro dei filoni importanti anche per avvicinare al movimento e anche per diffondere conoscenze è stato il movimento del commercio equisolidale, nato da una critica radicale ai sistemi di produzione e di predazione, direi, legati al modello capitalistico, al commercio tradizionale.
0: Tra i testi citati da Guadagnucci ce n'è uno che precede la rivolta di Seattle e che, dalla prospettiva del presente, può essere letto come un segnale precursore del movimento che stava per nascere. Si tratta della Guida al Consumo Critico, elaborata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e firmata da Francesco Gesualdi, la cui prima edizione è datata 1996. Per la prima volta i cittadini avevano nero su bianco un manuale per valutare l'eticità e il rispetto dei diritti umani che stavano dietro i prodotti che acquistavano.
2: Noi siamo partiti come aggregazione di famiglie che volevano cercare di diventare più efficaci possibili e nel tentativo di dare il nostro contributo per cambiare la società. Dovevamo agire su un doppio tipo di binario: da una parte renderci disponibili a risolvere i problemi concreti delle persone che questo sistema ha gettato alla deriva, e dall'altra però cercare anche di capire quali sono i meccanismi che generano emarginazione e quindi quali sono gli interventi da fare per cercare di creare una situazione che non crei più esclusione. Quando noi siamo partiti con il nostro centro di documentazione sapevamo molto bene che i meccanismi che generano impoverimento ed esclusione in casa nostra sono gli stessi che creano impoverimento ed esclusione a livello internazionale, ed arrivammo abbastanza presto ad individuare i responsabili, non soltanto i grandi governi ma anche le imprese, che di fatto sono quelli che poi dominano la situazione. Ci rimaneva comunque da risolvere un quesito, ed ora che sappiamo tutto, che cosa facciamo? Capimmo che per rispondere dovevamo cercare di sciogliere un altro nodo che stava a monte, e il nodo era: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale che tipo di ruolo abbiamo? E lo capimmo soprattutto guardando quel gesto banale che facciamo la mattina: andiamo all'armadio, prendiamo un barattolo di caffè, riempiamo la caffettiera, la mettiamo sul fuoco. Quando compiamo questo gesto così banale, noi entriamo in contatto con un contadino del Kenya, del Vietnam o del Brasile, o addirittura con un bracciante. Si è accesa una lampadina, capimmo che il consumo era il canale che ci metteva in comunicazione con questi soggetti che ci buttava nell'arena dell'economia internazionale.
0: Nel 2000 uscì una pietra miliare del movimento No Global, No Logo di Naomi Klein. Il libro analizzava come le multinazionali abbiano spostato il focus dalla produzione di oggetti alla creazione del marchio, appaltando il lavoro in fabbriche sfruttatrici del sud del mondo. Klein denunciava anche la progressiva occupazione degli spazi pubblici e culturali da parte della pubblicità.
3: I marchi non sono una novità, ma ciò che ha iniziato ad accadere è che le aziende, invece di considerare come loro ruolo primario la fabbricazione di prodotti da marchiare con l'identità aziendale, ora considerano come loro ruolo primario la produzione di marchi, immagine, significato, elementi che possono poi essere estesi a molti settori diversi, mentre la produzione vera e propria del prodotto è diventata quasi un dettaglio secondario. Quando compri un paio di scarpe, ad esempio un paio di Nike, anche se c'è sopra il baffo della Nike, non è stata la Nike a produrre quelle scarpe, la Nike le ha comprate e il modo in cui lo ha fatto è stato probabilmente rivolgersi a un intermediario a Hong Kong, il quale ha indicato loro quale fabbrica potesse produrre quelle scarpe al prezzo più basso. Così l'appalto per produrre quelle scarpe è stato affidato a una fabbrica in Cina, in Vietnam o in Indonesia, ma quell'appaltatore potrebbe poi decidere di ottenere un prezzo ancora più basso subappaltando il lavoro ad altre fabbriche. E ogni singolo passaggio la quantità di denaro destinata ai lavoratori si riduce e ci si ritrova in questo labirinto di fabbriche in appalto e in subappalto. Il paradigma Nike, come viene chiamato oggi, è stato esaltato come il futuro del mondo aziendale. Ora, cosa rende un prodotto più economico rispetto ad un altro? Non possono risparmiare troppo sui materiali, perché ovviamente deve esserci un livello minimo di qualità in tutti i prodotti, altrimenti fallirebbero. Di conseguenza, il punto in cui di solito riescono a ottenere un risparmio è la retribuzione dei lavoratori. Get the savings is how much they pay the workers.

0: un'atmosfera politica, culturale e intellettuale molto vivace, anche la musica giocò un ruolo importantissimo. Canzoni di protesta e di impegno politico, che nei decenni precedenti erano circolate solo in alcune nicchie, trovarono invece una diffusione in un pubblico molto più ampio. Gruppi e artisti come Manu Chao, 99 Posse, Assalti Frontali, Rage Against the Machine diventarono la vera e propria colonna sonora del movimento. Tra loro anche i Modena City Ramblers, come ci racconta l'ex frontman Cisco Bellotti.
1: Bisogna ricordarsi un po' la scena musicale italiana, che era fatta di tanti gruppi che facevano dell'impegno anche una bandiera, un modo per fare musica, un modo per fare comunicazione. Questa cosa era, almeno per quanto riguarda noi all'epoca, i Modena City Ramblers, era fondamentale. Non cantavamo per cantare, non cantavamo perché per andare in classifica, cantavamo perché avevamo delle cose urgenti da cantare e volevamo condividerle con gli altri. Quello era secondo me il substrato in cui ci muovevamo in quegli anni. Curiosamente l'attenzione verso certi gruppi era molto alta in Italia. La cosa che ha fatto scatenare un po' lo sfogo e poi arrivare in alto questo tipo di musica, secondo me, è stato il successo di Manu Chao, il successo a livello mondiale di Manu Chao. Io mi ricordo ancora quando uscì Clandestino e tutti ci guardammo e avevamo capito che era arrivato un extraterrestre tra di noi. Era una rockstar mondiale che si mischiava con le basi musicali dei vari paesi, e lui non aveva problemi a suonare con gruppi italiani anche mezzi sconosciuti o di incontrare con me all'epoca, parlare di progetti senza nessun problema, senza buttafuori che ti impedissero di arrivare in contatto con lui. Questa cosa per me è stata una mina in qualche modo a far deflagrare tutto il movimento, e poi è cresciuto tantissimo, ha fatto arrivare secondo me proprio tutto quel movimento che basava anche su comunicazione, su canzoni impegnate, su canti di lotta, di protesta, a farli arrivare ad alti livelli, cosa che in precedenza era difficile. C'era un senso di appartenenza, c'erano anche dei contatti diretti anche dovuti alla conoscenza appunto fisica con Manu Chao. Io non nascondo che in quegli anni avevo il numero di casa di Barcellona e di Parigi di Manu, ci sentivamo, contatti si avevano direttamente con il movimento, con la gente che organizzava manifestazioni, e si era tutti a disposizione per organizzare e fare qualcosa.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: con le matin.
1: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di 50 minuti di Valle Camonica su Radio Onda d'Urto. Un'ultima puntata prima della pausa estiva, prima che il caldo di agosto ci porti tutte e tutti verso la festa della nostra radio. Una piccola nota prima di cominciare. Questa puntata è stata confezionata con qualche giorno d'anticipo rispetto al solito per lasciare spazio finalmente anche alle vacanze. Le voci, le storie, l'impegno però restano quelli di sempre. Ma prima 50 minuti tutti da ascoltare. Alziamo lo sguardo verso il cielo della Val Saviore con Tobia, tra i fondatori dell'associazione Cielo Buio, per parlare di inquinamento luminoso e di Saviore sotto le stelle. Poi torniamo su un percorso che abbiamo seguito fin dal primo giorno, quello di riabitare le terre alte. 9 mesi di incontri, da Corteno Golgi a Edolo, da Sonico a Malonno, promossi dal collettivo resistente Alta Valle Camonica. Con noi Enrico, Simonetta, Alessandra e Laura, per un bilancio finale. Cosa resta di questo cammino e cosa può ancora nascere da qui? E infine, dal 7 ottobre 2023, sono passati 1000 giorni di genocidio a Gaza, quasi 3 anni. In questi anni, mese dopo mese, Radio Onda d'Urto non ha mai mancato l'appuntamento con le iniziative di solidarietà con la Palestina sul nostro territorio. Anche stasera diamo spazio a quelle voci, da Sulla stessa strada, la marcia della CGIL Valle Camonica, quest'anno dedicata a Gaza, e alcune testimonianze rimaste in un cassetto da un presidio di maggio che meritavano comunque di essere ascoltate. Restate con noi. Iniziamo quindi con il primo argomento. Andiamo in Val Saviore, uno dei territori più belli e più bui nel senso buono della nostra valle. Lì da 2 anni vive Tobia, arrivato dalla Valtellina insieme alla sua compagna Veronica, che i nostri ascoltatori conoscono ormai bene. Tobia è tra i fondatori di Cielo Buio, un'associazione che si batte contro l'inquinamento luminoso, quel bagliore artificiale che notte dopo notte ha cancellato il cielo stellato da gran parte delle nostre pianure e delle nostre città, ma anche del nostro fondovalle. Un fenomeno che non è solo una questione estetica, riguarda la fauna notturna, i ritmi degli ecosistemi e anche il nostro stesso rapporto con la notte, che sempre più spesso dimentichiamo cosa voglia dire davvero. Sabato 11 luglio all'azienda agricola Chanty Mahé in Val Saviore si è tenuta Saviore sotto le stelle, la prima iniziativa che Cielo Buio porta in Valle Camonica, organizzata insieme al gruppo astrofili Deep Sky. Una serata di osservazione guidata in un momento di cielo particolarmente scuro, ideale per ammirare a occhio nudo il cuore della Via Lattea. Abbiamo raggiunto Tobia qualche giorno prima per farci raccontare questo suo impegno. Gli abbiamo chiesto innanzitutto cosa lo avesse portato 2 anni fa a scegliere la Val Saviore e cosa avesse trovato una volta arrivato che non si aspettava.
2: Io e Veronica siamo arrivati in Val Saviore, più precisamente a Saviore dell'Adamello, per vivere e a Cevo per lavorare, aprendo un'attività come liberi professionisti, e siamo arrivati grosso modo ad aprile dell'anno scorso, quindi un anno abbondante. Cosa ci ha portato qui? Beh, tutto è stato grazie alla Casa del Parco, la Casa del Parco dell'Adamello, dicevo, che ci ha di fatto spalancato le porte della Val Saviore. Come? Beh, la storia la lascerei raccontare a Veronica, ma in due parole, quando è inaugurato a luglio del 2022 la Casa del Parco, la nuova gestione di avanzi, ebbene, Veronica lavorava per una ONG che collaborava proprio con il team, e quindi questa casualità, questa bellissima casualità, ha fatto sì che io abbia accompagnato Veronica qualche volta come turista, e poi alla fine, tra il lavoro, il piacere di scoprire un territorio nuovo, anche per un valtellinese d'origine, la Valle Camonica è meravigliosa, ma purtroppo si scopre sempre troppo poco di quello che c'è. Ebbene, dato una volta, un'altra volta ancora e un'altra volta ancora, dopo mille volte che tornavamo qui c'era qualcosa che ci richiamava, che ci faceva tornare in questo splendido territorio. E quindi diciamo il Parco dell'Adamello nella sua magnificenza ci ha veramente affascinato, stregato, a tal punto che da valtellinese, da una persona che è nato in un piccolo paesino, Tresivio, famoso per la sua santa casa e che molti conosceranno perché è vicino alla patria del pizzocchero di Teglio, appunto, ecco, per una persona che è nata in montagna, ci ha vissuto e cresciuto fino ai 18 anni e poi si è trasferito a Milano, questa scoperta di un'altra montagna, di un altro sapore di montagna ci ha veramente stregato. È difficile spiegare perché qualcosa ci stimola, ci colpisce o ci fa innamorare, però questo posto ci ha dato soprattutto una cosa, un'energia, un entusiasmo, una passione nei rapporti umani, nella socialità, nel dialogo con le persone di Cevo, con le persone di Saviore. C'è un'accoglienza che non me ne vorranno i miei conterranei valtellinesi. Io non ho trovato, forse perché ci sono nato e cresciuto appunto in Valtellina, ma non ho trovato lì un modo diverso di intendere la montagna, una montagna che personalmente reputo essere più genuina, più sincera, più profonda da tanti punti di vista, più affascinante, non tanto per l'aspetto, come dire, montano di per sé, ma soprattutto per via di una sua naturalità, di un suo ambiente naturale meraviglioso. Ed è questo un po' anche il dramma delle montagne. La Valtellina è un territorio altrettanto fantastico, con delle valli meravigliose, con dei territori altrettanto fantastici, ma ha un grosso problema: il suo livello di industrializzazione, mi sento di dire anche talvolta anche selvaggio, soprattutto del fondovalle, che di fatto l'ha anche un po' denaturata, soprattutto nei decenni trascorsi. Qui in Valsaviore trovo, vedo, respiro un'aria di persone, di cultura, di vita così affascinante, così intensa, che qui noi non abbiamo nessuna intenzione di andarcene.
1: Da lì siamo passati a parlare del suo impegno con Cielo Buio. Gli abbiamo chiesto come fosse nato questo percorso e cosa significhi concretamente oggi battersi contro l'inquinamento luminoso.
2: L'associazione Cielo Buio nasce verso la fine degli anni 90, nel 97 più precisamente. Nasce nel Varesotto dall'incontro di astronomi, scienziati, professionisti dell'illuminazione e semplici cittadini. Ad oggi è la principale associazione nazionale italiana che si batte contro l'inquinamento luminoso. Io ne sono il coordinatore regionale per la Lombardia. Il nostro atto di nascita, in un certo senso, è una legge che ha fatto la storia, è la legge regionale numero 17 del 2000, nata dalla raccolta di oltre 25.000 firme, che ancora oggi è considerata tra le più avanzate al mondo e che ha fatto scuola internazionalmente. E il principio in realtà è molto semplice con gli occhi di oggi, ma all'epoca fu rivoluzionaria, cioè illuminare solo dove serve, le strade, le piazze, le vie, i camminamenti, e non il cielo. Quindi il principio cardine è zero luce sopra l'orizzonte. Io invito chiunque sia nato, cresciuto e abbia vissuto negli anni 60, 70, 80 e 90 e si ricorderà molto bene di quelle sfere, quei globi che illuminavano ovunque, spesso soprattutto in maniera inefficiente, e vi ricorderete che la luce andava ovunque. Quindi questo criterio all'epoca fu straordinario. Ma attenzione, battersi per il buio non è una nostalgia o un pensiero romantico, sentimentale, non è neanche una questione estetica per quattro appassionati di stelle. L'inquinamento luminoso è un vero problema ambientale e lo dicono i dati. L'Italia, insieme alla Corea del Sud, ha, ahimè, il primato negativo tra i grandi paesi del G20, cioè che circa 8 italiani su 10 non vedono più il cielo naturale così com'era, e addirittura il 100% di noi cittadini europei non vedono più la Via Lattea. Quindi stiamo lentamente perdendo dei pezzi fondamentali del creato, di ciò che ci circonda. E la luce artificiale di notte ha anche un altro problema: altera i nostri ritmi biologici e la produzione di melatonina, quell'ormone fondamentale per il ciclo sonno-veglia. può per esempio decimare gli insetti impollinatori, confonde le migrazioni degli uccelli, stravolge i cicli della natura. E poi ovviamente c'è lo spreco: illuminare male significa buttare via energia e quindi prezioso denaro pubblico. Quindi oggi battersi per il buio vuol dire una cosa molto concreta: chiedere una luce migliore, di qualità, in punti, in luoghi, in momenti utili, necessari a noi esseri umani, ma non significa meno sicurezza. Attenzione, perché illuminare bene, con la giusta intensità e il giusto colore, la luce calda, è qualcosa che noi ci prefiggiamo da sempre. Quindi non si tratta di spegnere tutto, si tratta di illuminare solo quando, dove e se serve. Il buio, quello sano, non è assenza, anzi è una ricchezza straordinaria, è un bene comune da proteggere, esattamente come l'aria, l'acqua e tutto ciò che ci circonda.

0: Pia di raccontarci Saviore sotto le stelle, come fosse pensata la serata in programma, cosa avrebbe proposto a chi vi avesse partecipato e perché la scelta fosse caduta proprio sulla Val Saviore per questo debutto di Cielo Buio in Valle.
1: L'abbiamo pensata su di fatto due piani, una parte di osservazione vera e propria, i telescopi, guidata dagli esperti del gruppo Astrofili Deep Sky, che ringrazio, con il quale abbiamo avviato una straordinaria collaborazione. E che cosa faremo? Beh, andremo a caccia delle costellazioni d'estate, degli ammassi stellari, di nebulose, di galassie lontane milioni di anni luce. Lo faremo grazie ai loro telescopi e soprattutto grazie alla voglia, al piacere di scoprire un qualcosa che, ahimè, come raccontavo, è sempre meno noto nel mondo e soprattutto sempre meno note da tutti noi che viviamo in città. Dall'altra parte la divulgazione, raccontare quello che si vede, come lo si vede, raccontando qualche goccia di che cos'è questo così strano, particolare, insolito inquinamento luminoso, intrecciando scienza, storia e mitologia. E la data non è casuale, perché proprio l'11 luglio la Luna sarà una sottilissima falce calante a pochi giorni dal novilunio, quindi il cielo sarà praticamente immerso nella sua oscurità naturale, tempo permettendo ovviamente. Proprio nel momento in cui il cuore della Via Lattea, verso il Sagittario e lo Scorpione, dà uno degli spettacoli più belli dell'anno. Allora, perché la Val Saviore per questo debutto? Perché qui il cielo buio notturno c'è ancora ed è un tesoro di inestimabile valore. Siamo nel cuore del Parco dell'Adamello ed è uno dei cieli più bui dell'intero Nord Italia. E questa serata quindi non è un episodio isolato, è il primo passo pubblico di un percorso più grande che vogliamo e che stiamo costruendo. Creare un luogo dove la Val Saviore diventi un luogo riconosciuto a livello internazionale, meta di astroturismo, quindi di turismo di cultura, un turismo dolce, meta quindi di un interesse internazionale, che sarebbe meraviglioso. Proprio la Val Saviore potrebbe mai, chissà, speriamo, fregiarsi presto, anche grazie all'impegno delle istituzioni.
0: Infine gli abbiamo chiesto cosa rappresenti per lui e per Cielo Buio questo patrimonio di cielo buio che la Val Saviore ancora conserva, quale valore possa avere, al di là dell'aspetto scientifico e turistico, per l'economia locale, per la vita delle comunità di montagna e per l'equilibrio ambientale del territorio.
1: Io credo che il buio sia una risorsa, soprattutto qui in Val Saviore. Detto così sembra quasi paradossale, siamo abituati a pensare al buio come una mancanza e quindi noi cittadini spesso chiediamo più luce e ancora più luce per avere più sicurezza, anche se sappiamo, ce lo dice la scienza, non è così, ma magari questo parleremo meglio un'altra volta. Quello che in fondo valle e le città hanno perduto qui c'è ancora ed è un capitale straordinario, un capitale culturale ed economico. Proprio sul piano economico apre una forma di turismo che sta crescendo in tutto il mondo, il turismo delle stelle, l'astroturismo appunto. È un turismo, lo accennavo prima, lento, colto, di cultura, rispettoso, sostenibile, fatto di persone e alcune sono addirittura provengono da territori lontanissimi, sono spesso ricercatori e ricercatrici che vengono apposta per un cielo che altrove non trovano più, per una valle di montagna in occasione preziosissima, soprattutto pensando ai cambiamenti che il clima sta imponendo al modello classico, per esempio degli sport invernali come quello dello sci e di un cambiamento climatico che segnerà i decenni a venire. E quindi possiamo immaginare un futuro per i territori montani anche e soprattutto grazie a questo volano che si chiama astroturismo. E poi c'è la comunità, e questo per me è il punto vero, nevralgico della questione. Se si vuole costruire una progettualità seria, strutturata, come per esempio hanno fatto gli amici e i colleghi del Trentino Alto Adige, che nel 2012 in Valdega hanno inaugurato il primo astrovillaggio d'Europa ed è un luogo meraviglioso, invito tutti a visitarlo. Addirittura in questi luoghi ci sono alloggi specializzati dove ci sono delle esperienze uniche. Questo che hanno fatto si può fare anche qui, in tempi ovviamente da definire, da strutturare, ma si può fare. Infine c'è l'ambiente. Proteggere il cielo notturno vuol dire proteggere la biodiversità del Parco dell'Adamello, gli insetti, l'avifauna notturna, la vita in generale che si muove di notte, è tutela ambientale a tutti gli effetti. E alla fine tutto torna, un territorio che sa custodire il proprio buio è un territorio che sa prendersi cura di sé, un buio che non è più sinonimo di oscurità con una vena di paura, di preoccupazione, ma un'opportunità straordinaria per lo sviluppo di un territorio, per lo sviluppo di un'intera valle che può accogliere nel suo ambiente, nel Parco dell'Adamello, persone, turismo e opportunità per il futuro.

0: restiamo in Alta Valle Camonica e lo facciamo per tirare le fila di un percorso che la nostra redazione ha seguito passo dopo passo per 9 mesi. Riabitare le terre alte, ha attraversato l'Alta Valle con diverse tappe tra incontri, proiezioni e momenti di confronto sul tema dello spopolamento, fino alla festa conclusiva di questi giorni a Edolo. Un progetto promosso dal collettivo resistente Alta Valle Camonica insieme al Circolo Culturale Ghislandi e al Biodistretto di Valle Camonica e che noi di Radio Onda d'Urto abbiamo raccontato tappa dopo tappa. Per questo appuntamento conclusivo del percorso abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Abbiamo inviato le nostre domande a Enrico che le ha girate ad alcuni tra i protagonisti di questi mesi. Così da restituire uno sguardo corale su ciò che questo cammino ha lasciato e su quello che verrà. Le risposte le hanno affidate al microfono Laura, Simonetta, Alessandra ed Enrico. Abbiamo chiesto innanzitutto un bilancio di insieme. Ripercorrendo questi 9 mesi, 6 tappe, tanti sguardi diversi sulla stessa domanda: come si abita oggi la montagna, cosa ha colpito di più di come le comunità dell'Alta Valle hanno risposto a un tema delicato come lo spopolamento. A rispondere Laura.
1: Sì, riabitare le terre alte è stato un cammino a tappe che abbiamo percorso in questi mesi, a partire dall'autunno 2025 e che forse abbiamo iniziato ben prima, quando abbiamo provato a immaginarlo. Questa rassegna infatti è partita da un'esigenza e da una curiosità condivisa all'interno del CRAV di interrogarci circa il nostro abitare, vivere e frequentare i paesi di montagna, i territori dell'Alta Valle Camonica, ma non solo, in generale i territori considerati più marginali. Ecco, non crediamo assolutamente di essere partiti dal nulla e di aver inventato nulla. Gli interrogativi attorno allo spopolamento e al ripopolamento dei territori di montagna, anche in Valle Camonica, sappiamo essere interrogativi sui quali si stanno concentrando diverse realtà del terzo settore, istituzioni, gruppi di cittadini. Di sicuro l'intento non era trovare risposte esaustive, ma quello di inserirci all'interno di un dibattito, di provare ad attivare un confronto e facilitare un dialogo partecipato. Ecco, grazie ai nostri ospiti e a chi è intervenuto, siamo partiti da una riflessione e analisi di quello che è lo sfruttamento della montagna per arrivare alle alternative possibili, così come alle possibilità di ripensarsi comunità, comunità che accoglie e che si trasforma. Ecco, sin dal primo incontro ciò che possiamo dire è di aver riscontrato una grande partecipazione, sia in termini numerici che di contributi. Ad ogni incontro, infatti, 150-200 persone hanno riempito le sale, dando vita ad un dibattito che ne restituiva il senso e sicuramente la curiosità, la voglia e l'intenzione di stare su questi temi. Molte persone hanno portato la loro esperienza diretta, i punti interrogativi, le difficoltà e anche le proposte per continuare a vivere e far vivere alcuni territori. In generale possiamo dire che si è sentita forte la necessità di ripensare a strategie di gestione del territorio e dei luoghi e alla necessità di essere parte attiva di questo pensiero. Alcuni interrogativi hanno quindi fatto da filo rosso a ciascun incontro. Quale montagna vorrei? Cosa vorrei per il mio paese, per la mia comunità, per il mio luogo? Abbiamo raccolto tante risposte che hanno dato vita ad un manifesto, il manifesto della montagna che vorremmo, che è stato presentato proprio in occasione della festa finale. Un manifesto che è una narrazione che restituisce il senso della rassegna, un insieme di parole, di voci, di quanti vi hanno voluto partecipare con il loro pensiero e la loro voce, ma allo stesso tempo è una narrazione che non vuole essere chiusa, bensì vuole essere un inizio, una nuova narrazione da costruire insieme. Ecco, in questo senso ci piacerebbe quindi che riabitare le terre alte non si chiudesse qui, ma che fosse solamente piccolo punto da cui poi proseguire con altre proposte e altre azioni frutto di un pensiero collettivo e comunitario.
0: Il progetto ha intrecciato tanti fili diversi: l'abbandono dei centri storici, il ritorno dei giovani, l'accoglienza di chi arriva da fuori, un turismo che troppo spesso pesa più che aiutare. Abbiamo chiesto quale tappa o quale incontro tra Sonico e Corteno Golgi, tra Malonna ed Edolo, abbia lasciato il segno più profondo e perché. Risponde Simonetta.
2: Che domanda difficile. Allora, l'idea di base, quando abbiamo creato questa rassegna, era proprio quella di toccare un po' tutti i vari aspetti dello spopolamento. Certo è che sapevamo benissimo fin dall'inizio che non saremmo stati esaustivi, insomma, il tema è davvero enorme. Però ecco, il nostro obiettivo vero era un altro. Volevamo prima di tutto accendere un dibattito, lanciare uno stimolo e anche aprire la strada a nuove idee e nuove tematiche per il territorio. La rassegna è partita alla grande il 22 novembre a Corteno. Prima ci siamo emozionati per il corto Il rumore dell'erba di Alessandra Locatelli. E poi, beh, Veronica Vismara ci ha fatto fare un bel bagno di realtà, sulla sostenibilità turistica nelle nostre valli. La sala pienissima, più di 120 persone, per chiudere in bellezza, l'ottimo aperitivo solidale, con tapioca. Il 4 gennaio a Edolo è stato un successo. Paolo Bornatici ci ha colpito al cuore. Come sempre del resto, con un monologo tragicomico sui centri storici che rischiano di scomparire.

cosa fantastica è stata che in mezzo ai numerosi presenti c'erano tantissimi giovani, erano tutti lì a seguire la narrazione di Taneggi. C'è da dire che Taneggi ha dato veramente, ci ha fatto vedere un futuro possibile ed è davvero un relatore che sa catturare l'attenzione. A Corteno Golgi il 28 marzo siamo tornati. Proprio per un viaggio nel tempo con l'antropologo Annibale Salsa e lo storico Giancarlo Maculotti, che ci hanno spiegato come, grazie alla proprietà collettiva, le Alpi siano state per secoli una terra di uomini sia liberi ma anche istruiti. E sapete com'è finita? Tutti ad Overio, ospiti della vicinia, a goderci un kutz e a fare due chiacchiere in compagnia. È stato bellissimo. Il 31 maggio a Loritto, una giornata spettacolare. Abbiamo camminato insieme con Davide Sapienza, il geopoeta, tra borghi bellissimi e autentici, e lungo il percorso abbiamo anche incontrato un sacco di belle realtà, dall'associazione storica all'ASFO di Pezzo, fino ai ragazzi, alle signore, alle ragazze di Coda di Lana. E poi chiaramente non sono mancati il buon pane, la birra artigianale, i prodotti locali e anche tanta ottima musica. Arriviamo infine alla festa dell'11 luglio, ragazzi, che dire, per rispondere alla domanda che mi è stata fatta su quale tappa abbia lasciato il segno più profondo. Come ripeto, è difficile decidere, però forse il segno vero lo ha lasciato proprio questa festa e la metterei proprio assolutamente insieme a quel momento straordinario con cui i ragazzi sul palco di Edolo, subito dopo lo spettacolo di Bornatici, ci hanno raccontato la loro esperienza. Lì è stato proprio un toccare con mano la realtà, ma c'è di più. Il vero valore di tutto questo percorso è stato anche in retroscena. Per noi quel lavoro dietro le quinte, la preparazione dei laboratori, dei pannelli espositivi per curare tutti gli allestimenti, è stato uno scambio profondo di idee, di menti, di cuori, tra culture diverse e anche generazioni diverse. C'erano anche tantissimi bambini che hanno partecipato con la loro fantasia a creare i cartelloni e le esposizioni. Provenienze così differenti è stato emozionante, forse ancora più importante della festa stessa. Proprio in quel cammino fatto insieme che si è creata la vera comunità ed è davvero da qui che si riparte, che bisogna ripartire.

0: uno dei fili conduttori di questo percorso è stato il rapporto tra chi la montagna la abita da sempre e chi ci arriva oggi, magari da lontano. Abbiamo chiesto cosa si sia imparato in questi mesi su come si costruisce davvero una comunità accogliente, capace di tenere insieme radici e nuovi arrivi. La parola ad Alessandra.
1: Direi che uno dei fili conduttori di questi mesi è stato proprio il rapporto tra chi la montagna l'abita da sempre e chi ci arriva oggi, magari appunto anche da lontano. Quello che abbiamo sperimentato è che una comunità accogliente non nasce solo da un grande progetto, da un evento perfetto, ma nasce proprio tra le persone nei momenti in cui ci si incontra veramente. La cosa che ci ha colpito di più non è stata solo la partecipazione agli eventi, ma tutto quello che si è mosso attorno alla rassegna Riabitare le Terre Alte. Infatti durante questi eventi abbiamo osservato le chiacchiere nei corridoi, il nascere di scambi spontanei di piccoli gruppi che si formavano senza che nessuno li avesse previsti, ed è lì che abbiamo compreso che l'incontro, il confronto e la curiosità reciproca possono prendere forma in una comunità accogliente. Per facilitare questo scambio abbiamo lanciato una domanda breve: quale montagna vorrei? Le persone hanno risposto coi propri desideri, con proposte concrete e soprattutto con tanta emozione. E da questa partecipazione non è nato solo un manifesto collettivo, ma è nata proprio la sensazione che immaginare insieme sia già un modo di costruire il futuro della nostra montagna. La cosa più bella

0: che si sono attivati tutti, bambini, famiglie, nuovi residenti, abitanti storici, persone che magari non si erano mai incontrate prima e che grazie a questo percorso hanno scoperto di avere anche delle visioni comuni. Per questo dico che la tappa più significativa non è stata una data precisa, ma quel momento diffuso in cui la comunità ha iniziato a parlare con questa voce collettiva pur mantenendo la sua diversità, e in quel momento abbiamo capito che la montagna non è solo un luogo da analizzare, ma è un luogo da immaginare insieme, ed è forse proprio questo che abbiamo imparato su cosa significa costruire una comunità accogliente. Non è uno slogan, non è un progetto calato dall'alto, è proprio un processo che nasce dalla disponibilità a raccontarsi e riconoscersi in un progetto che sia davvero costruito insieme.
1: Il progetto si chiude con una festa che parla proprio di questo, una montagna inclusiva fatta di cucine, musiche e danze che arrivano da mondi diversi. Abbiamo chiesto, 9 mesi dopo il primo incontro a Corte Nogolgi, cosa resta oggi sul territorio e se c'è già un'idea di come continuare questo lavoro. Chiude Enrico.
2: Abbiamo voluto terminare la nostra rassegna Riabitare le Terre Alte con questa bellissima festa, una festa fatta di sapori, di colori, di suoni, di profumi, per mostrare come sia ricca e variegata oggi la nostra comunità. È una ricchezza che abbiamo voluto esplorare e rendere evidente poi a tutta la cittadinanza. Le nostre comunità sono molto cambiate, nel tempo, non sono più quelle che c'erano una volta, ma credo che non dobbiamo avere nessuna paura e non dobbiamo temere il cambiamento. È proprio dalla paura che nascono sospetto, rancore, odio, violenza, tutti questi atteggiamenti che noi sentiamo sempre più tollerati e legittimati dalla nostra società e che sono poi fondamentalmente quelli che ci hanno spinto a metterci in gioco e a scommettere che attraverso la cultura, la conoscenza, ma anche attraverso lo scambio e l'accoglienza si possono vivere delle vite più soddisfacenti e più interessanti. E cosa resta oggi sul territorio di quanto è stato fatto? È un po' difficile poterlo misurare nell'immediato. Diciamo che abbiamo piantato tanti piccoli semi e abbiamo creato sul territorio, credo, una fitta rete di scambi e di intrecci. Se c'è un merito che credo che ci possa essere riconosciuto è proprio quello di aver messo in comunicazione persone in realtà che difficilmente avrebbero potuto trovare altre occasioni per interagire e conoscersi reciprocamente. Da ogni incontro che abbiamo avuto sono infatti nati scambi, collaborazioni, opportunità. L'incontro che abbiamo avuto per esempio a Sonico con Giovanni Teneggi credo che possa aver fornito sia il necessario entusiasmo, ma anche le chiavi più importanti per l'attuazione di progetti e di idee che magari erano già presenti in forma embrionale all'interno di alcune persone, ma che proprio in queste ultime settimane stanno trovando una loro concreta realizzazione e cercando di trasformare le nostre comunità in laboratori vivi di innovazione sociale e di cittadinanza attiva. Questo devo riconoscerlo anche grazie all'apporto che stanno dando alcuni giovani che sono venuti da fuori e che hanno scelto la Val Camonica come luogo per vivere, per lavorare e per amare. E ora noi come collettivo resistente Alta Valle Camonica abbiamo bisogno di metabolizzare quanto abbiamo vissuto in questi 9 mesi. Di fare un po' di riflessioni. È ovvio che la straordinaria partecipazione della cittadinanza ai nostri incontri è un forte stimolo ad approfondire ulteriormente questo tema che abbiamo riscontrato essere di interesse generale, magari cercando prossimamente anche di allargare il nostro bacino di azione geografico e di ampliare anche la rete di collaborazioni, cercando di coinvolgere anche altre realtà in fase progettuale. Confesso che qualche idea già ce l'abbiamo, ma credo che per il momento abbiamo bisogno di tirare un po' le somme e di riprendere il fiato e poi in autunno sicuramente ci rimetteremo in cammino.

0: Caparezza sarà sul palco della festa di Radion d'Adurto giovedì 13 agosto. Restiamo sul fronte della solidarietà e ci spostiamo sull'accoglienza. Il 24 maggio si è svolta la marcia sulla stessa strada promossa dal coordinamento migranti di CGIL, giunta quest'anno alla 13ª edizione. Tra le voci raccolte durante la giornata, uno sguardo dedicato a Gaza, raccolto da Ada Rosa.
1: Come mai sei qua?
2: Perché penso che ognuno dovrebbe combattere per rendere il mondo un posto in cui non ci sono le differenze vengono superate e si cerca di annullare l'odio che c'è tra le persone differenti.
1: Allora, buon cammino, grazie. Eccoci qua sulla stessa strada, com'è questa manifestazione, questo corteo, come ti sta sembrando?
3: Molto partecipato per essere in Valle Camonica, bello, allegro.
1: È la prima volta che partecipi alla marcia per la pace e l'accoglienza?
3: Sì, è la prima volta che partecipo a questa
1: marcia in Valle Camonica.
3: In Valle Camonica, sì.
1: Bene, stanno ripartendo, quindi buon cammino.
3: Grazie.
1: Ciao. Anche a te. La 13ª edizione della marcia dell'accoglienza, voi spesso avete partecipato a questa marcia, com'è quest'anno?
4: Ma devo dire che ho partecipato all'inizio, alle prime edizioni, adesso era qualche anno che non venivo più e l'ho trovata sempre fresca a dispetto della temperatura e partecipata, è positivo che si faccia comunque.
1: Ragazzi e ragazze di seconda generazione, e mi dicevano che è la prima volta che siete alla marcia?
5: Sì, esatto, questa è la nostra prima volta.
1: E come vi sembra?
5: È stato un bel evento, ricco di belle idee, cose che fondano principi nei giovani di oggi. Mi è piaciuto come evento e vorrei farlo ancora un'altra volta.
1: E hanno parlato dal palco alcune ragazze, studentesse, anche loro seconda generazione, e sei d'accordo con le cose che hanno detto?
6: Sì, sicuramente, perché alla fine non si può vivere in un mondo in cui è pieno di guerre, delle persone che stanno morendo, stanno subendo delle discriminazioni, del bombardamento, non solo in Palestina ma anche in Iran, in tanti altri paesi, altri che purtroppo c'è questa partecipazione influirà sulle nuove generazioni del mondo. Spero che hanno capito cosa sta succedendo.
1: C'è un gruppo di ragazzi in attesa di prendere da mangiare qua alla festa finale della marcia. È il primo anno che partecipi?
7: Sono qua da tante edizioni della marcia. Mi piace perché è una cosa che mi rappresenta, perché difendiamo la Palestina e i loro diritti.
1: Hai portato anche degli amici oggi? È la prima volta?
7: Sì, è la prima volta. Sì, mi trovo bene.
1: C'è un bel clima?
7: Sì. Sì, ho urlato Free Free Palestine perché è una frase molto significativa per liberare i nostri fratelli musulmani in Palestina.
1: Nel contesto che tu vivi normalmente, a scuola piuttosto che nella piazza, nella strada che attraversi tutti i giorni, senti che le persone hanno questa sensibilità o no?
7: Meno il mio gruppo di amici, io me lo scelgo bene perché a me Free Free Palestine è una parola molto significativa, tutti i miei amici, come ha detto lei, sono d'accordo con me per la Palestina libera, perché stanno lottando da tanti anni, da circa 70 anni se non sbaglio, che è una cosa molto grave.
1: Punto di time out di una partita di pallavolo, corollario della marcia per l'accoglienza, e sono qua con me le ragazze che sono intervenute sul palco alla conclusione del dibattito che si è svolto appunto dedicato alla Palestina. Una delle prime ragazze, Dina, ha parlato proprio di Palestina.
8: Esatto, ho parlato di Palestina, del fatto che siamo stanchi di questo genocidio, non siamo assolutamente d'accordo. Poi è stancante comunque ogni giorno aprire il telegiornale e vedere così tanti bambini che perdono i genitori, famiglie che si sgretolano. Dare importanza, dare un valore a questa cosa è fondamentale. Poi, come è stato già detto, non è bello dire queste manifestazioni non servono a niente, perché non è vero, noi dobbiamo fare del nostro piccolo, dobbiamo fare del nostro.
1: Mi ricordi il tuo nome?
9: Mi chiamo Khadija e durante questa giornata ho parlato della xenofobia e del razzismo, soprattutto perché in questi ultimi anni sta ritornando molto in vigore questo odio o questa discriminazione verso le persone diverse, e ci tenevo a ricordare che non bisogna generalizzare, non neghiamo che ci siano persone che magari hanno difficoltà di integrarsi o che ci siano persone che adottano la religione con estremismo, ma generalizzare, creare odio verso tutta la comunità, a prescindere dalla persona che sia davanti, porta solo ad odio, e ovviamente l'odio non si riesce a risolvere se non con altro odio, e bisognerebbe imparare a vivere il mondo più con umanità, anziché andare a creare gruppi che non ci sono.
10: Io sono Alma e il tema della Palestina per me è un tema molto molto molto importante. Posso dire che però giorni d'oggi abbiamo la fortuna di parlarne nelle strade, di salire sul palco e parlare alla gente, cosa che magari prima non si faceva. Io mi ricordo che quando ero piccola io queste manifestazioni del genere non ci sono mai state. Invece adesso sono qua, sono contenta di poter essere qui, di poter dire la mia con le ragazze che conosco, poter portare la nostra opinione. Poi ovviamente vabbè, ognuno può avere la sua opinione, però riguardo al genocidio tutti devono dire di no e basta.
11: Io sono Yasmin e vorrei ricordare a tutti che questa occasione, questa marcia, è solo un piccolo momento per ricordarci di quello che succede non solamente in Palestina, ma come abbiamo già detto, quello che succede in tutto il mondo, perché ovviamente finché ciascuna persona del mondo non sarà libera, nessuno di noi sarà totalmente libero. Quindi invito tutti a continuare a informarsi e non credere solamente a ciò che viene detto in giro, per capire veramente da che parte schierarsi. In un tempo in cui spesso la gente crede solamente alla prima parola che viene riferita. E infine vorrei ringraziare tutti per la partecipazione per questa marcia e sempre Forza Palestina.
0: Voci raccolte a maggio al presidio di Pisogna che avevamo annunciato in apertura restano ancora nel registratore. Il tempo stasera non è dalla nostra parte. Ce ne scusiamo, ma non andranno perse, le ritroverete nella prossima puntata. Vi aspettiamo dal 5 al 22 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima Brescia. Ci trovate sui 100.100 in Valle Camonica e Lago Iseo, sui 95.8 in Alta Valle, sui 100.00 a Ponte di Legno. La replica di questa puntata domenica 26 luglio alle 7.45, prossimo appuntamento mercoledì 23 settembre alle 18.30. Buona prosecuzione sulle nostre frequenze.
12: Tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
13: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
14: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
15: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, mercoledì 22 di luglio. Subito i titoli. Dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir a Bologna, durante un fermo di polizia continuano le iniziative di piazza. Questa sera l'assemblea pubblica nel capoluogo emiliano romagnolo. Sul ruolo dei sanitari di soccorso intervenuto ai microfoni di Radio Onda d'Urto Marco Neri, operatore della Croce Rossa. Parleremo poi ancora di violenza poliziesca andando nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di Salerno, dove nel 2020 vennero certificate le torture sistemiche per mano di funzionari agenti dirigenti del carcere a danni dei detenuti. Oggi la requisitoria del maxi processo, chieste pene fino a 21 anni di carcere. Parleremo poi della guerra imperialista in Medio Oriente e gli aggiornamenti all'interno del giornale radio di questa sera. Continua nel frattempo l'ondata di nubifragi sul centro e nord Italia con grandinate violente e forti raffiche di vento che stanno mettendo in ginocchio abitanti ma anche aziende agricole e produzioni. Su questo sentiremo Fabrizio Garbarino, presidente dell'ARI, l'Associazione Rurale Italiana. Parleremo poi di lavoro. Oggi una strage sui luoghi di lavoro. 4 gli operai morti solo da questa mattina. Avremo con noi Marco Mizzolo, docente all'Università La Sapienza e presidente dell'associazione Tempi Moderni. Chiuderemo poi andando in Marocco. Qui il sistema giudiziario marocchino continua a scagliarsi contro giornalisti, artisti e attivisti. Tra gli altri è il caso del rapper e videomaker Mehdi Blackwind, posto in stato di arresto. Oggi una nuova udienza in tribunale contro di lui, da cui sentiremo Laura Guarino, ricercatrice universitaria al momento a Casablanca per seguire proprio il caso di Mehdi. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera andando a Bologna dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro. A questo hanno fatto seguito partecipate e manifestazioni in diverse città italiane che continuano anche oggi e domani. Lunedì quella di Bologna, la manifestazione con lacrimogeni, cariche, idranti sparati contro le migliaia di persone scese in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Ieri poi cortei a Milano, a Brescia, a Verona, a Napoli, a Firenze e in tanti altri capoluoghi italiane. Altre piazze sono state lanciate tra stasera e domani. Questa sera a Bologna intanto è in corso un'assemblea pubblica cittadina lanciata da realtà sociali e del quartiere Pilastro in piazza Lucio Dalla dalle 19 di oggi sotto lo slogan Giustizia per Fakir contro razzismo e violenza della polizia. Intanto ulteriori spezzoni dei filmati attorno al fermo di Fakir mostrano gli agenti di polizia utilizzare lo spray al peperoncino quando il lavoratore era già immobilizzato a terra, in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. Nelle prime ricostruzioni era emerso che l'uso dello spray era già stato fatto, ma si riteneva fosse stato impiegato prima dell'immobilizzazione della vittima. Elemento che si aggiunge nell'inchiesta della procura, nonostante per i due agenti che hanno soffocato Abderrahim Fakir e per 4 operatori del 118 che sono rimasti a guardare è scattato lo scudo penale introdotto dai pacchetti sicurezza del governo Meloni. E sul ruolo dei sanitari di soccorso è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Onda d'Urto Marco Neri, operatore della Croce Rossa.
16: La tua etica, la tua morale, la tua professionalità ti deve dare anche, diciamo, lo slancio di agire mettendo anche semplicemente una mano sul braccio della gente e dire bene, siamo arrivati a un limite che non dobbiamo superare, piano, andiamoci con calma, regoliamoci qua, dobbiamo cooperare. Dobbiamo collaborare, cioè non dobbiamo rimanere inermi. Noi collaboriamo e cooperiamo tutti i giorni per strada, in casa delle persone, in variegate situazioni, le più disparate. Ma collaboriamo, decidiamo insieme come mettere in pratica una attività, uno strumento, perché dobbiamo poi capire quali sono le successive azioni che dobbiamo mettere in piedi. Perché, diritto alla gestione dello stress, è un'attività che noi come professionisti alleniamo tutti i giorni. La de-escalation è un'attività che è fondamentale, cioè tu devi preparare la situazione appena entri, con calma, con la gestione di tutte le energie di cui hai bisogno, collaborando e dialogando con la centrale operativa. Cioè è un lavoro di insieme, di equipe, non si improvvisa.
15: Intanto l'Ordine degli Avvocati del Marocco ha annunciato via comunicato stampa di aver presentato denuncia alla Procura di Bologna in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, cittadino di origine marocchina in Italia da quando aveva 7 anni. L'Ordine degli Avvocati del Marocco chiede alle autorità italiane di avviare un'indagine indipendente, imparziale e approfondita per accertare le esatte circostanze della morte. L'organo di rappresentanza degli avvocati sottolinea che tale richiesta è conforme all'articolo 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che impone agli Stati di condurre un'indagine efficace in ogni caso di decesso correlato a un intervento delle forze dell'ordine. E ancora violenza poliziesca andando nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a Salerno, dove il 6 aprile del 2020 vennero certificate le torture, la mattanza, i pestaggi, i depistaggi di funzionari, agenti, dirigenti e medici del carcere ai danni dei detenuti. Oggi la requisitoria del maxi processo, chieste pene fino a 21 anni di carcere. La pena più alta richiesta dalla procura riguarda Pasquale Colucci, dirigente della polizia penitenziaria, 14 anni invece per Gaetano Gaetano Manganelli, ex comandante della Polizia Penitenziaria del carcere e oggi alla guida dell'Istituto Penitenziario di Salerno. Con le notizie passiamo ora al Medio Oriente e alla guerra imperialista che prosegue anche oggi. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran per l'undicesimo giorno consecutivo con esplosioni verificatesi nei pressi della centrale nucleare di Bushehr e all'isola di Lakhar nello stretto di Hormuz, così come a Tabriz e a Chanbahar. Dall'altro lato l'Iran rivendica attacchi di rappresaglia contro basi militari statunitensi in Giordania e Bahrain. Almeno 53 le persone che sono rimaste uccise dagli attacchi statunitensi contro l'Iran a partire dal 27 di giugno, tra cui 3 bambini. E mentre i riflettori sono accesi sullo stretto di Hormuz, Israele continua indisturbato l'escalation di violenze e occupazione di terra in Palestina, da Gaza alla Cisgiordania. Nella striscia l'esercito israeliano ha esteso il suo controllo di centinaia di metri oltre la cosiddetta linea gialla, quella tracciata a uso e consumo da Israele, per controllare ora circa il 65% del territorio. La sua nuova espansione consiste principalmente in un sistema di terrapieni e trincee che si estende per diversi chilometri, in particolare a Khan Yunis e Rafah. 12 le persone ammazzate a Gaza in sole 24 ore dall'esercito di Tel Aviv. Il bilancio ora assale a 73.305 persone ammazzate dal 7 ottobre 2023. E poi c'è la Cisgiordania, qui un'ondata di raid anche oggi dell'esercito israeliano che ha rapito almeno 25 persone demolendo case e saccheggiando le terre di proprietà palestinese tra Tubas, Tulkarem, Hebron, Betlemme e Gerusalemme. Nel frattempo il sindaco socialista di New York, Mamdani, è tornato a chiedere l'arresto di Netanyahu quando il primo ministro genocida dello Stato ebraico arriverà nella Grande Mela a settembre. Non abbiamo l'autorità per arrestarlo, ma il governo sì, ha fatto sapere Mamdani in un video pubblicato oggi sui social. Il governo federale invece ne dispone e lo invito a collaborare con la Corte Penale Internazionale per dare esecuzione a questo mandato. In ogni caso Netanyahu non è benvenuto a New York, ha aggiunto. E poi il Libano, dove ieri l'esercito governativo ha iniziato a prendere posizione nel sud, nei territori occupati de facto dall'esercito israeliano, in base all'accordo tra Tel Aviv, Washington e Beirut, che esclude il movimento sciita libanese Hezbollah. I colloqui a tre tra Stati Uniti, Israele e governo libanese proseguiranno a Roma il 4 di agosto, a farlo sapere stamattina il ministro degli esteri Tajani. In tutto questo il prezzo del petrolio schizzato a 94 dollari al barile, il livello più alto dall'inizio di giugno. Nuovi rincari sui carburanti anche in Italia, qui il governo Meloni però non ha rinnovato i tagli sui prezzi della benzina e specula sui giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service è arrivata a una media di 1,94 euro al litro, il gasolio a 2,12 euro al litro sulla rete ordinaria. In autostrada molto di più, il diesel sfiora i 2,20 euro. Meloni e i suoi però sono impegnati su tutt'altro fronte, quello della perenne campagna elettorale, nascondendo sotto al tappeto le vicende giudiziarie dei suoi sgherri. È il caso delle chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia fedelissimo di Meloni, e il ristoratore della bisteccheria romana Mauro Caroccia, prestanome del clan Romano Senese. Respinta alla Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra i due, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno per questo occupato simbolicamente e temporaneamente i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere appunto la visione di questi messaggi. La discussione sull'autorizzazione o meno per l'accesso alla chat del deputato Del Mastro arriverà ora in aula alla Camera giovedì 30 di luglio. Continua nel frattempo l'ondata di nubifragi sul centro e nord Italia, con grandinate violente e forti raffiche di vento che stanno mettendo in ginocchio abitanti, aziende agricole e produzioni, ancora una volta alle prese con gli effetti sempre più devastanti degli eventi climatici estremi. In Lombardia le grandinate hanno interessato nuovamente le province di Brescia e Mantova, dove chicchi di ghiaccio del diametro di 4-5 cm hanno flagellato mais, meloni, anguri e zucche. La situazione più critica si è registrata nel Mantovano, dove si stimano quest'anno perdite del 70-80% delle produzioni orticole interessate. Alle conseguenze nei campi si aggiungono quelle delle strutture aziendali e delle case civili con tetti scoperchiati, automobili colpite dalla grandine, fienili crollati e serre gravemente compromesse. Sentiamo su questo Fabrizio Garbarino, presidente dell'ARI, l'Associazione Rurale Italiana.
17: Le grandinate ci sono sempre state, i territori che sono più vulnerabili, forse per la conformazione geografica, orografica e quant'altro, però l'estensione con cui questo tipo di fenomeni si sta anche riproducendo e la ciclicità sempre più breve in cui avvengono ci sta dicendo chiaramente che viviamo in un sistema di fragilizzazione generalizzata. Quindi se su quello, ecco, è molto più complicato agire, perché su dei frutteti, dei vigneti e quant'altro, mettere in funzione delle modalità di protezione diventa chiaramente più complicato. È anche vero che per determinate culture si può ragionare appunto su dei cicli più brevi, cercando appunto di favorire delle varietà vegetali che hanno la possibilità di essere rigenerate in maniera più veloce anche a fronte di questi gravissimi fenomeni, oppure per tornare alla faccenda della siccità, appunto, che necessitano di meno input idrico e che possono appunto in qualche modo sopperire alle mancanze prolungate.
15: Situazione grave anche in Emilia-Romagna, dove grandinate accompagnate da raffiche di vento particolarmente intense hanno investito la provincia di Ferrara, provocando perdite irreversibili alle produzioni in pieno campo, soprattutto orticole e seminative. Nel modenese risultano inoltre gravemente compromesse le produzioni di cocomeri, meloni, pere e susine, in molti casi andate completamente perdute. Grave la situazione anche nelle Marche, in Abruzzo. Chicchi grandi come palline da golf si sono infatti abbattute sulle cittadine sui campi. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza. Circa 60 le persone che sono rimaste ferite sono state portate in ospedale in codice giallo e verde. Nelle Marche sono stati colpiti anche i cittadini sfollati dal terremoto del 2016, che vivono da allora e ancora oggi nelle soluzioni abitative d'emergenza alle SAE in Appennino, nella frazione di Pieve Torina e a Macerata. Qui gli abitanti segnalano danni ai tetti delle case prefabbricate, dove ora si stanno verificando infiltrazioni d'acqua. Ed è allarme siccità anche al sud, incendi in Sicilia. Centinaia di persone infatti sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino, dove le fiamme spinte dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. E sul fronte del caldo soffocante parliamo ora di lavoro. Due gli operai morti in meno di 24 ore a Latina, in un contesto segnato da temperature estreme, come denunciato oggi dai sindacati confederali, riferendosi ai due operai di 64 e 54 anni morti, il primo nella giornata di lunedì, mentre il secondo in quella di ieri, martedì. Per ribadire la centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro e per chiedere risposte concrete, è stato annunciato in Piazza della Libertà un presidio unitario proclamato per venerdì 24 di luglio nell'ambito dello sciopero dell'edilizia. Sentiamo il commento del sociologo Marco Mizzolo, docente all'Università La Sapienza e presidente dell'associazione Tempi Moderni.
18: Mancano i controlli in provincia di Latina, proprio a Latina il sindacato, la CGIL, ha organizzato uno sciopero, un presidio allo scopo di denunciare queste tragedie per l'ennesima volta. Io credo che il tema dell'avvertenza sociale, non più del richiamo all'ordine delle istituzioni e dei provvedimenti normativi, cioè una grande mobilitazione a partire dai lavoratori e lavoratrici più esposti, è necessaria, perché a me pare che il sistema dell'ordinamento formale e quindi anche della classe politica di questo paese sia sempre più sorda e capace di produrre norme vuote, cioè che non incidono poi realmente sullo stato di fatto, e quindi mobilitazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, perché qui non parliamo di elementi accessori, parliamo della vita delle persone e quindi anche della vita e del futuro delle famiglie che restano poi senza un proprio familiare fondamentale per la propria sussistenza. Possiamo chiedere tutte le norme che vogliamo, ma senza una mobilitazione di popolo, senza un approccio d'urto democratico, non riusciremo a cambiare l'ordine delle cose, che produce ricchezza per alcuni e la morte per altri. Gli altri sono sempre i lavoratori.
15: ancora omicidi quotidiani sul lavoro, 4 solo oggi, è strage. A morire oggi un operaio di 58 anni morto sul lavoro nella zona industriale di Galatone a Lecce. Operaio della Sud Signa, l'azienda nel settore della sicurezza stradale, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Un altro morto sul lavoro a Colico, in provincia di Lecco. A perdere la vita qui, mentre lavorava, un operaio di 27 anni all'interno di un cantiere della galleria Monte Piazzo lungo la statale 36, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. Un altro operaio di 60 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere a Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo, i colleghi hanno provato a soccorrerlo, ma è stato inutile. E a morire anche dopo giorni di agonia oggi l'operaio edile di 51 anni che lunedì era caduto da un ponteggio sul quale stava lavorando all'interno di un cantiere nel Frusinate. Con loro gli omicidi sul lavoro in Italia salgono oggi a 612 da inizio anno. E ora il capitolo giudiziario in questo giornale radio serale, partendo dal Tribunale del Riesame di Roma, che ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere, i loro avvocati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. Ancora giudiziaria, l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate, a Milano, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso con una vera e propria esecuzione in strada 2 rapinatori italiani e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalle difese le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Chiudiamo il giornale radio di questa sera ancora con la pagina giudiziaria, mandando in Marocco. Oggi nuova udienza dopo il suo arresto del rapper e documentarista Mehdi Belekouine, fermato il 10 luglio scorso all'aeroporto di Rabat mentre si preparava a rientrare in Francia, dove risiede dal 2017. Il suo arresto si inserisce in una repressione sempre più feroce del dissenso in Marocco, dove negli ultimi mesi artisti, giornalisti e attivisti sono stati sempre più spesso oggetto di procedimenti giudiziari legati alle loro attività pubbliche e politiche. Dopo la convalida dello stato di fermo, oggi l'udienza del processo per direttissima, nuovamente rinviata a causa dell'assenza di un avvocato che presenziasse in aula. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto è intervenuta Laura Guarino, ricercatrice universitaria, al momento a Casablanca proprio per seguire il caso di Mehdi.
19: Purtroppo questa situazione non è nuova, non è una novità appunto che voi giornalisti e soprattutto rapper ultimamente sono nel mirino dei processi giudiziari, perché soprattutto parlando dei rapper, Mehdi infatti è il quarto rapper da quest'autunno che è in prigione, è stato arrestato con delle accuse che vanno dall'istigazione a commettere delitti qualora le persone invitino semplicemente ad andare a manifestare, ha delle accuse più specifiche di oltraggio agli organi costituzionali, l'accusa nello specifico è stata mossa anche contro Mehdi. Gli altri 3 rapper che sono stati arrestati hanno ricevuto delle condanne che vanno dai 3 agli 8 mesi. Non bisogna dimenticare che parliamo di un momento storico specifico, che è quello che è stato contrassegnato un po' dal movimento della Gen Z 212, un movimento giovanile che ha veramente riscaldato, se così possiamo dire, l'autunno lo scorso in Marocco.
15: 19:41 minuti, con questo ultimo servizio dal Marocco si chiude il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe e poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto e per aggiornarvi sulla programmazione serale. Rimanete all'ascolto.
20: Mercoledì 22 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. torna la festa di Radio Onda d'Urto. Giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto 2026 quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia. Questa sera alle 21.30 in programmazione il film La mattina scrivo. Il film Primavera invece in programmazione questa sera alle 21.30 all'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio a Brescia. E ora un'anticipazione, sabato 25 luglio dalle 19.30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari con Ettore e Marco Giuradei in concerto. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 22 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Luglio 2011, Norvegia. Attentati terroristici a Oslo. Un'autobomba esplode nel centro città, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Il primo attacco è stato realizzato con l'esplosione di una bomba al quartiere generale del governo a Oslo alle 15.26 al di fuori dell'ufficio del primo ministro Stoltenberg e altri edifici governativi. L'esplosione uccide 8 persone e ne ferisce molte altre. Il secondo attentato, il più grave, si è svolto circa 2 ore più tardi in un campo di giovani organizzato dalla Lega dei Giovani Lavoratori, organizzazione giovanile del Partito Laburista Norvegese sull'isola di Utøya. Un uomo armato e vestito da poliziotto apre il fuoco sui giovani, uccidendone 69. Lo stesso uomo, vestito da poliziotto, era stato precedentemente filmato dalle telecamere nella zona dove era esplosa l'autobomba. La polizia arresta il norvegese Anders Breivik, responsabile di entrambi gli attentati. Si tratta del più grave evento terroristico mai avvenuto in Norvegia. Il responsabile degli attentati, 32enne norvegese, simpatizzante dell'estrema destra, fu arrestato in flagranza di reato a Utøya. Breivik è antimulticulturalista, antimarxista, anti-islamico, con ideologie di estrema destra, come da lui stesso affermato nel suo memoriale 2083, una dichiarazione europea di indipendenza. Qualche ora prima dell'assalto, Breivik inviò il suo manifesto a quasi tutti i suoi contatti Facebook, rilasciò un video su YouTube che riassumeva il manifesto in circa 12 minuti. Il video fu poi tolto dalla rete, ma comunque proiettato in aula durante il processo. Inviato a giudizio, fu processato tra il 16 aprile e il 22 giugno del 2012 a Oslo. In tribunale affermò di aver compiuto gli atti per mandare un messaggio forte al popolo, per fermare i danni del Partito Laburista e per fermare una decostruzione della cultura norvegese per via dell'immigrazione in massa dei musulmani. riconosciuto unico responsabile e sostanzialmente sano di mente, il 24 agosto fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima dell'ordinamento norvegese, prorogabile di altri 5 per un numero indefinito di volte, qualora appena scontata fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
1: Di giorno in giorno emergono le storie dei sopravvissuti alla strage di Utøya, ma anche quelle dei tanti ragazzi che invece non ce l'hanno fatta e sull'isola sono morti per mano dell'attentatore, reo confesso, Anders Behring Breivik. Questo ragazzo, nella sparatoria, ha perso 2 amici. Così ricorda quei momenti drammatici.
3: We saw people,
1: Abbiamo visto gente colpita dagli spari, ma inizialmente, quando ho notato le persone sdraiate, ho pensato che si stessero nascondendo perché i loro occhi erano aperti e non avevamo visto sangue. Ma poi, quando ci siamo avvicinati, abbiamo visto tutto. Anche lui, come tanti altri testimoni, parla della freddezza con cui Breivik ha concretizzato il suo piano. Era così calmo, camminava in giro, non ha mai corso, non ha mai urlato. Ha tradito la fiducia, ha ucciso un sacco di persone.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:58 minuti qui sulle nostre e vostre frequenze. Siamo in chiusura di questa giornata di informazione, non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi. Vi ricordiamo come sempre il mercoledì sera a partire dalle ore 20, come ogni secondo e quarto mercoledì del mese come oggi, La chitarra e il potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Alle 21 Tracce con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti. Tutte trasmissioni realizzate da volontari e volontarie che subiscono e sono passibili di pause estive. Noi invece torniamo con l'informazione alle ore 7:30 con la replica della cassetta degli attrezzi e alle 8 la diretta con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: 5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gira e passa una tastiera e un delay.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio Nadurto.

It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Long time. Alborosi torna alla festa di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

vacui pensieri persi, in cerca del passato, vogliosi di futuro, basta non è mai dato.

vita differita. Rovina pericolante e senza nuda esposta, fragile.

che ragione non c'è. Avevo una proposta da farti. Se pensa che proposta non è, avevo una ragione da dirti. Se pensa che ragione non c'è, avevo una proposta da farti. Se pensa che proposta non è.

0: ma non è mai dato.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
2: La festa di Radio Onda d'Urto.

In due serate diverse, ma 99 posse e Caparezza, quest'anno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto suoneranno entrambi, li potrete vedere. I 99 posse l'8 di agosto, Caparezza il 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, ripeto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Venerdì 21 agosto Zen Circus, Via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festa.it.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

25 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Ua di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

State ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
3: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
4: Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

nella mente ci direi sì signore. Sì signore. Torno giù uguale. Ci direi sì signore, torno giù uguale. Mi basta aprire gli occhi su un mattino di sole.

miracoli, a definire colpe e meriti, valore inganno, buona sorte e malanno, non c'è spazio per tutto, ho le mie preferenze su ciò che m'occupa, mi

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto? Sul palco il 5 agosto Sic Tamburo. Vi ascoltiamo il brano Ho perso i sogni.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Delta D alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti, dell'Illinois.

fatto. Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
3: I see the light. Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli altri.

Combat Reg 99 Posse alla festa di Radio Endodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: viene. Ci hanno dato anche la punizione di lì, perché sconfina, perché cammina su sentieri non tracciati, mai percorsi da nessuno. Sempre sul filo del rasoio la luna è piena e lupo estremo. Il cuore duro come pietre per sentirmi meglio. Chiudo gli occhi, non vedo, non sento e non parlo. Ma dentro me c'è una voce che urla non fare. La memoria di come ero, di come sarei stato. Se in quel giorno lontano non fossi stato battezzato da un'acqua putrida e nera, ricordo come se fosse ora. Quell'ombra scura che spuntò dentro di me e che non mi ha mai più lasciato, che vede con i miei occhi e che respira col mio fiato. Amalia la mia mente con la sua magia, ed ora che parte di me non la posso più cacciare via. So che è dentro di me, so che è dentro molti altri, è come un pazzo che dorme ma sta per svegliarsi. Il pazzo è sveglio ora e urla come un ossesso. Dimmi se ti piaccio adesso.
1: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

0: Fourth of July. I planted my dusty boots on the bumper, sat out on a hood, and looked up at the sky.
1: Agosto 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui
1: la festa di Radio Nadurto.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
1: Yes, Lord have mercy. Listen, my friend, because the man is a Paul Roshan.

0: because the mind is a far ocean.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
2: La festa di Radio Onda

Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro,

0: touch again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Arie Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora. Il 6 agosto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

riportando tutto a casa. Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa.

portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Project.
1: Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
2: And run.

E buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera parleremo di quanto accadde a Parco Lambro, nella zona nord di Milano, tra sabato 26 e martedì 29 giugno del 1976. 4 giorni che non furono, ahinoi, di pace, amore e musica. È un festival che

0: 28 e martedì 29 in un'atmosfera un po' più rilassata delle, rispetto alle tensioni dei giorni precedenti.
1: Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di quattro parole, e andava a finire in una merda. Ora il momento qualificante di questo festival è questa assemblea, e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri, e che magari viene qui e sta quattro giorni e non ha tanti soldi, e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica, né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi.
0: Il tutto cominciava qualche anno prima, rispetto al 1976, era il 1971 e il vento nuovo che arrivava dagli Stati Uniti e dalla più vicina Inghilterra, dai grandi festival degli anni 70, del 1970, soprattutto per quanto riguarda l'isola di Wight, aveva fatto crescere le aspettative per dei grandi festival liberi, dei free concert anche nel nostro paese. Il movimento controculturale che faceva capo alla rivista alternativa Renudo, capofila di tutta quell'ideologia, prima beatnik, poi beat, poi anche folk, pop, hippie, si impadronisce naturalmente di questo desiderio collettivo dei giovani dell'epoca, e a Ballabio, in provincia di Varese mi pare di ricordare, a Ballabio nel 1971 abbiamo il primo festival di Renudo. Dal punto di vista musicale tutti questi festival sono di estremo interesse perché segnano dei momenti indelebili nella storia della canzone italiana e non solo, canzone e musica italiana a tutto tondo, a 360 gradi, come avremo modo di ascoltare questa sera, vista la grande qualità degli artisti e della musica che riusciremo a proporvi. Nel 1971, Festival di Renudo, il protagonista principale è un signore che si chiama Claudio Rocchi, e che cantava in maniera estremamente composta ma altrettanto intensa e filosofica. La realtà non esiste.

che in realtà non esiste, fa da colonna sonora e da main act, da act principale del primo Free Festival di Ballabio, il primo Free Festival di Renudo nel 1971. Claudio Rocchi è un grandissimo protagonista quell'anno della musica italiana e non solo, e con il suo splendido Volo Magico numero 1 ci accompagna ancora per qualche minuto.

Fantastico primo lavoro di Claudio Rocchi, Volo Magico numero uno, davvero da ascoltare, assaporare, musica celestiale, echi di West Coast, musica orientale, orientaleggiante con la chitarra solista di Alberto Camerini. Di origini brasiliane, ma fantastico chitarrista acustico, soprattutto il piano e la chitarra acustica di Claudio Rocchi faranno di questo Volo Magico numero uno uno dei grandi album degli anni 70 e non solo della musica italiana. Andiamo adesso allora a scoprire come cominciava il lato 1 dello spettacolo di Parco Lambro. C'era quindi una sorta di jam collettiva, la gente inizia a ritrovarsi, lo spirito è assolutamente quello delle grandi occasioni. Abbiamo detto primo festival del 1971 e Andrea Valcarenghi, il diciamo responsabile, regista, editore, coautore di Renudo, racconta come proprio fosse la voglia di stare insieme e di ascoltare, di fare musica, di essere protagonisti, con palchi che nelle prime edizioni sono quasi inesistenti. I grandi artisti si offrono naturalmente gratuitamente per il pubblico e il pubblico inizia a partecipare interessato in qualche migliaio. Qui d'improvviso voliamo a Palco Lambro 76, che ci aiuta naturalmente a raccontare la storia dei festival di Renudo in questi magici e difficili allo stesso tempo e molto tesi anni 70.

0: vabbè, qualche problema in regia, era quasi impossibile, diciamo, che non potesse nascere. L'atmosfera dei primi festival di Renudo comunque è raccolta tutta nelle parole degli organizzatori. Era la prima volta che in Italia si scopriva l'esistenza di una scena alternativa. Naturalmente le band sono comunque importanti, da un lato Claudio Rocchi, dall'altro i genovesi Gary Baldi, quelli di Martha Helmut, e il singolo, diciamo, del gruppo di Bambi Fossati, il fratello di Ivano, e poi la PFM, i Delirium, gli Osanna, che suonano gratuitamente in questi happening di Renudo, molto diversi dai festival, diciamo, più ufficiali, quelli di Caracalla, quelli di Roma, quelli di Viareggio, dove magari l'organizzatore di un raduno per hippie arrivava appunto in Rolls Royce come fiduciario, diciamo così, dell'industria discografica che cominciava a mettere le mani anche sul movimento musicale. A Ballabio, primo festival di Renudo, il pubblico può acquistare frutta e panini a prezzi ultra popolari. La nebbia che si alza al mattino su un mare di sacchi a pelo distesi nell'erba aggiunge, racconta poi Carlo Silvestri su Ciao 2001, che è una delle poche fonti di informazione ancora oggi disponibile in rete per chi vorrà curiosare in quegli anni, e aggiunge sicuramente una nota di poesia alle suggestioni offerte dalla cornice naturale e dalle emozioni della musica. Il finale, soprattutto poi, del festival è davvero grandioso, in quanto non tutto filerà liscio. La polizia non mette naso nel grande campo allestito a Ballabio, ma all'uscita allestirà una serie di posti di blocco sulla via del ritorno e procederà con controlli al tappeto. Qualcuno passerà la notte in cella e persino l'inviato di Ciao 2001 finirà in commissariato. Questo piccolo paradiso di gioia e di musica, scriverà sempre Carlo Silvestri su Ciao 2001 nel 1971, deve aver spaventato i benpensanti, deve aver impressionato la polizia, che pure non ha usato mostrarsi nel nostro felice regno. Ed ecco quindi la strada che portava in pianura, costellata di posti di blocco che fermavano tutte le macchine cariche di capelloni. Ma la giornata, alla fine, dopo 6 ore di commissariato, si è conclusa per me e forse per altri 100 o 1000 nelle mie stesse condizioni. La pace fu fatta, uno alla volta, fummo tutti rilasciati e tornammo alle nostre case, alle nostre praterie. L'anno successivo a Zerbo, qui in provincia di Pavia, se non ricordo male, sul Ticino, il pubblico del festival comincia a essere diverso. È una massa di ragazzi che non guarda più la televisione, non ascolta più la radio, non consuma più i beni che il mercato sforna per i giovani. Una platea che sfugge naturalmente a tutte le logiche dell'industria, dello spettacolo e dei promoter dei concerti rock. La politica nelle strade, sui muri, comincia a farsi sentire profondamente anche nel movimento culturale che ha radici etniche e hippie, come dicevamo prima, e quindi questi due movimenti, quello politico dei vari gruppi, diciamo, dell'estrema sinistra e del proletariato giovanile, che si salda naturalmente ai gruppi controculturali più filosofici, più legati ovviamente all'ideologia pacifista e non violenta. Nel 1976, dopo l'apertura di concerto da parte di un purtroppo, diciamo, sfortunatissimo Gianfranco Manfredi, sul palco sale Ricky Gianco, che naturalmente racconterà la sua lunghissima Un amore, ma che ci regala poi uno dei brani più eccitanti dell'intero festival, con una presentazione che ha fatto storia, perché in una delle due versioni del disco Parco Lambro sembra che la lamentela che sentirete molto decisa, molto forte da parte di Ricky sul palco per la pessima qualità del suono delle spie sintetizzata nella frase "non so cosa sentite voi laggiù, ma qua sul palco vi assicuro non si sente proprio quasi nulla". Andiamocelo ad ascoltare, perché il brano è memorabile ed è ancora spesso, molto spesso, suonatissimo, diciamo, nei collegamenti con gli interventi in strada e nelle case di oggi, nella Brescia di oggi. Ecco quindi Ricky Gianco con un brano di cui non vi dico il titolo, perché lo riconoscerete dopo le prime 5 note.
1: Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
2: Don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don

0: Ciao.
1: E finisce così naturalmente Ricky Jang con la sua esibizione dopo appunto quella probabile bestemmia che esisteva sulla prima versione dell'LP di Parco Lambro e che poi nella seconda tiratura è stata soppressa, diciamo, dalla casa di produzione del disco. In 3 anni, racconta Andrea Valcarenghi, non abbiamo mai avuto un'autorizzazione né una carta in regola, e questo nonostante ci muovessimo per vie perfettamente legali, bussando puntualmente alle porte giuste e chiedendo le relative autorizzazioni. Il Comune di Milano, il Festival di Renudo dal 1974 al 1976 si svolgerà dopo l'edizione di Ballabio, Zerbo e Alpe del Viceré nel 1973, a partire dal 74 si svolge a Parco Lambro per 3 edizioni consecutive. Il Comune di Milano non ci rispondeva neanche, non osava vietare la manifestazione perché il richiamo era troppo grande, però non se la sentiva neppure di autorizzarla ufficialmente. E a Parco Lambro partecipava davvero tutta la città, soprattutto di sera, quando il festival diventava un'imponente attrattiva di spettacolo, anche se naturalmente la dimensione spirituale non era meno importante della musica. Renudo aveva fatto così da catalizzatore ai primi movimenti femministi, omosessuali, antimilitaristi, ai gruppi che seguivano la macrobiotica, le filosofie orientali, ai gruppi femministi. Dall'altra parte arriva il movimento politico che si sta naturalmente schierando nelle strade contro il potere. Arriva quindi Lotta Continua, arriva Radio Radicale. Pensate che nel 1976, il primo anno di vita delle radio libere, ben 3 emittenti in contemporanea trasmettono spezzoni di festival e sono in collegamento sul festival. 3 radio libere milanesi, Radio Milano Centrale, da cui poi deriverà l'attuale Radio Popolare, Radio Montestelle e Radio Canale 96, tramite proprio un ponte radio allestito da quest'ultima. Le notizie che arrivano ovviamente via radio sono anche preoccupanti, ma la musica naturalmente e lo spirito di Parco Lambro lo troviamo riassunto nelle parole di questa storica partecipante, che chi potrà vedere, basta andare su YouTube, il filmato dura circa 51 minuti, ci sono poi ore di girato di Alberto Grifi che nel 1976 apre le telecamere e filma tutto quello che c'è da filmare all'interno del festival. Bene, sono frammenti molto interessanti e importanti anche su YouTube, ma in questo Nudi verso la follia, un film documentario inevitabilmente sintetico di Angelo Rastelli, possiamo davvero ricostruire e sentire per tutti noi che non ci siamo stati lo spirito del tempo. Tony Esposito e Don Cherry.
2: Mi ricordo benissimo quando si partiva per i festival, quando sono partita per Parco Lambro, rigorosamente in autostop, perché l'autostop, oltre a essere un mezzo di trasporto, era anche un mezzo di comunicazione, perché era comunque un incontrare persone tra le diverse. E si arrivava tutti rigorosamente in autostop, pochissimi andavano in macchina. E si arrivava lì perché si arrivava in un luogo nostro, che era un luogo della nostra nuova vita, della nostra nuova immaginazione, era la realizzazione della nostra immaginazione. Quindi noi arrivavamo nella nostra casa, in un certo senso.
3: Ci sono 2 palchi, cioè questa è la zona Laghetto, diciamo la zona della musica, dalla sera dalle 8 alle 11 e poi del cinema e teatro, proiezioni di film e di teatro intervallate. La zona più importante, diciamo la giornata a tutti i livelli, è nel Prato 2, dove c'è una tenda di animazione, su una tenda di massaggi, una tenda di yoga, una tenda di automassaggio, eccetera, più tende di teatro, gruppi teatrali, gruppi musicali, spazio libero di musica, no? In questo tipo di realtà che va avanti tutto il giorno. Inoltre c'è, diciamo, tutti gli stand culturali e politici delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni culturali, dove vendono libri. Ci sono strutture di cucina macrobiotica, di cucina povera, eccetera, organizzata da comuni di compagni auto-organizzati che hanno portato al festival questa loro esperienza agricola.
2: Arriviamo arriviamo in questa casa immaginaria che era il nostro luogo di fondamenta di tutto quello che immaginavamo durante l'inverno, durante gli incontri, durante le assemblee. In quel caso siamo arrivati lì e non abbiamo trovato la casa. E quindi ci siamo trovati spaesati nei nostri linguaggi, nei nostri discorsi.
1: E qualcosa del genere lo nota anche Eugenio Finardi dal palco la notte del 28 giugno 1976.
0: È vero, se accendete tutti un fiammifero è uno sballo pazzesco, guarda che roba. Guardate che bello, sembra un cimitero.

0: Ed era Eugenio Finardi che presentava al pubblico il suo nuovo album e questo singolo trascinante e naturalmente a chiappa folla. Ma la gente è tantissima, forse anche troppa, come diceva prima quella splendida testimone dell'epoca. Non abbiamo trovato la nostra casa, senza servizi igienici, senza, con mille problemi anche sul costo delle birre, dei panini che iniziano a essere non più popolari. C'è un biglietto di 1.000 lire che viene pagato per l'ingresso ai 4 giorni di festival. Cominciano le tensioni. Uno spettacolo teatrale di omosessuali viene bruscamente interrotto da un gruppo di contestatori non meglio identificati. Le tensioni quindi sono potenti, come possiamo ascoltare dalla voce stessa dei partecipanti.
1: Questo, che adesso le elezioni sono finite e in questo festival organizzato dai gruppi, i quali gruppi ci hanno detto per tutta la campagna elettorale, esattamente come la DC, il PSI e il PC, che lo spazio sarà dato alle donne. Appena finita la campagna elettorale c'è il festival del Parco Lambro, lo spazio per le donne è zero, quindi io faccio le mie personali valutazioni su questi gruppi politici che a livello di spazio per le donne a me mi risulta siano come il PSI, il PC e la Democrazia Cristiana.
2: Comunque, siccome sappiamo che questa società è basata su punti di riferimento che sono la chiesa, la famiglia, la scuola e questo e quest'altro, il lavoro, la fabbrica eccetera, tutto in questo, cioè voglio dire, il discorso degli omosessuali è comunque un discorso che ribalti questa situazione, che rifiuti determinati ruoli, cioè un discorso che poi è più ampio, che è il discorso della liberazione sessuale, che non è quello che fanno i compagni, perché io mi ci sono trovata in mezzo, mi sono trovata veramente al suicidio quando mi si facevano i discorsi, prima fuori devi essere vergine, devi fare la madre e tutte queste cose, che non è vero che nel 1976 non li senti più dire, perché te le senti dire queste cose, poi entri nei gruppi della sinistra rivoluzionaria eccetera e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa, tu sei donna, apri la figa e scopa, perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida.
1: Perché allora, oltre a Lenin devi approfondire anche i tuoi concetti di libertà sessuale, perché sei una piccola borghese se non la dai via a tutti i compagni.
2: Quando mai ci è stata data la possibilità di essere informate sulle cose tecniche? Quando mai una donna ha avuto la possibilità di fare lavori che andassero oltre all'essere casalinga, a essere brava moglie e brava madre, oppure angelo del focolare, poi angelo del ciclostile, quando poi si è fatta la rivoluzione delle radio libere, angelo dei dischi, cioè quella che va alla radio e aiuta il maschietto a mettere
0: A posto i dischi. Non succede, meno non succede questa notte. Salutiamo la nostra redazione invece, che col prezioso lavoro in backstage ci aiuta a riconnettere tutti questi frammenti del giugno 1976, che 40 anni fa animavano Parco Lambro. Alcune tensioni erano già emerse nel festival del 1975, l'edizione precedente. Dopo il grande successo del 74, la prima a Milano, giocava in casa naturalmente la premiata Foneria Marconi e il grande successo e la chiusura del festival con Celebration e Festa, nel 1975 veniva tacciata ormai di essersi montata la testa e di suonare della musica forse un po' troppo difficile per una platea così vasta. Alta Loma 5 till 9 è uno dei brani che la PFM andava portando in giro per il mondo in quegli anni e che andiamo ad ascoltarci soprattutto per il suo assoluto valore musicale.

0: Franco Mussi della PFM in assoluto stato di grazia, e così si presentavano comunque sul palco di Parco Lambro tra il 74 e il 75, dove furono ferocemente contestati. Il 1976, dicevamo, è un festival in cui esplodono tutte le tensioni presenti all'interno del movimento e dei movimenti in dialogo e in conflitto a Parco Lambro. Ricky Gianco, dopo essersi incazzato per i suoni che sul palco erano inaccettabili, diciamo così, scende dal palco e si accorge naturalmente che c'è qualcosa che non va. Subito dopo aver cantato, dice, mi trovai di fronte a un ragazzo col volto insanguinato. Stava cercando di fuggire, inseguito da un gruppetto di persone. Per tentare di scoraggiare la vendita delle droghe erano stati inscenati dei processi di stampo, a mio parere, stalinista, se così li possiamo chiamare, che si concludevano col pestaggio degli spacciatori. Solo che in quel caso c'era andato di mezzo un povero consumatore. Riuscì comunque a farlo salire nella mia auto, a portarlo fuori dal parco. Scene come quella ispireranno a me e a Gianfranco Manfredi il testo della canzone Un tranquillo festival pop di paura. Andiamo ad ascoltare direttamente da un frammento del dibattito dell'assemblea successiva infuocata del giorno dopo sulla naturalmente legittimità o non legittimità del consumo di droghe e sulla necessità di tenere le droghe fuori dal palco, problemi che si sono riprodotti naturalmente negli anni in grandi situazioni e grandi kermesse anche molto vicine a noi.
1: 80 bustine, non so quante ne avevo, ma io non sono sicuro, non lo so, voi lo sapete, ma io neanche credo, io so 5 anni che buco, guarda, te lo dico per esperienza, e quindi se aveva delle bustine credo che erano per lui, guarda, so 5 anni che buco, fidati di me, guarda, quel ragazzo, se aveva delle bustine credo che erano per lui, è giusto che l'hanno cacciato fuori da Parco Lambro, allora cacciano fuori tutti i spacciatori, d'hashish, dell'SD e di tutto, bastardi! Perché? Perché come avete bisogno voi, hanno bisogno loro, e loro è peggio più male, tramite esperienza, avete capito, sì o no?
0: Le assemblee pubbliche con partecipatissime con decine di migliaia di persone naturalmente sono qualcosa di assolutamente particolare che potete recuperare, come vi dicevo, su YouTube nei filmati di Angelo Rastelli o di Alberto Grifi, ancora più incisivi e senza assolutamente filtri registici di alcun tipo. Negli anni precedenti al 76 era passato anche l'effervescente rock napoletano esistenziale, fortemente marcato dal punto di vista esistenzialista, degli Osanna. E con il loro album d'esordio del 1972 gli Osanna celebravano il mito dell'uomo sartriano, in omaggio anche al inscindibilmente legato Giacometti. Ecco allora il brano che apriva l'album, quel uomo davvero sensazionale che fa degli Osanna uno dei grandi classici non solo del prog italiano, ma della musica in senso assoluto di quegli anni.

0: Ospiti del nostro programma, i ragazzi di un complesso napoletano che sono venuti fuori all'ultimo festival pop di Viareggio, il Viareggio 71 Pop. E sono dei ragazzi abbastanza giusti anche come genere musicale. Infatti si tratta di un pop napoletano, vogliamo dire, che però ha delle grosse origini anche americane ed europee. Si vestono in un modo strano e soprattutto si pitturano il viso, cosa che da noi non si è ancora vista. Questi sono gli Osanna e ci fanno ascoltare un pezzo tratto dall'ultimo loro 33 giri intitolato L'Uomo, il complesso degli Osanna.
1: Mauro Pagani, che era presente anche se non con la PFM, racconta come l'atmosfera fosse di grande confusione. Da un lato si avvertiva ancora una spinta libertaria molto forte, dall'altro si subiva il ricatto dell'ideologia. La politica faceva da filtro e da censura, il mito di una rivoluzione, peraltro inattuabile, ma allora non lo capivamo ancora, gravava su tutto e stava fregando il movimento giovanile. Parco Lambro ne avrebbe fornito la prima cartina di tornasole, portava allo scoperto l'inevitabile scontro tra l'ambiente studentesco che occupava le strade insieme agli operai, ma emergeva quel sottoproletariato urbano che viveva pulsioni, istanze, aspettative completamente diverse. Le assemblee di ore, organizzate magari per discutere del prezzo dei panini, le accuse mosse agli organizzatori da chi voleva farli passare da sfruttatori controrivoluzionari, annunciavano uno scontro che di lì a poco si sarebbe via via radicalizzato per finire poi nel nulla degli anni Ottanta. Le tensioni di quei momenti sono quindi emblematiche. Viene dato l'assalto a uno dei camion dell'organizzazione, pieno di polli surgelati, che purtroppo appunto vengono tolti dal camion e con i quali si innescheranno delle tragicomiche partite a calcio, in quanto i polli surgelati non sono mangiabili. Continuavamo a ripeterlo, tra l'altro, dicono gli organizzatori, racconta Andrea Valcarenghi, dai microfoni, temendo che qualcuno, addentandoli, potesse poi sentirsi male. E siccome la vendita dei polli era un'iniziativa gestita direttamente dal fratello di Valcarenghi, ecco che quell'episodio causò un forte passivo economico nei conti dell'organizzazione. Ma il furto dei polli surgelati non sarà l'unico evento diciamo che crea tensione, rappresentativo della frattura che si stava realizzando nel movimento o nei movimenti, come preferiamo dire. Torniamo per un attimo alla musica, alla grande musica che comunque in quelle sere si riesce ad ascoltare. La presenza di Don Cherry dalla notte del secondo giugno in avanti stempererà gli animi e calmerà tutti quanti, ce lo andremo a ascoltare dalla prossima settimana. Andiamoci ad ascoltare invece qualche frammento degli Agorà, un grande gruppo di rock jazz dell'epoca che ci regala, in ogni caso ce lo presentano loro stessi, un inedito assoluto presentato in prima a Parco Lambro 1976, Agorà, Cavalcata Solare.
2: Un ultimo pezzo che... Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, cioè ce lo suoniamo qua adesso così ci divertiamo insieme.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Stop the train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Ellie Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: e proprio di Ellie Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: Si sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

Zen Circus che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: del cazzo.
1: Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
2: Meglio di chiunque seria.
1: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Un touch, un touch.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Ora ci ascoltiamo i 99 POS con una delle versioni più belle, ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

0: Luglio 2001 a Genova all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova.
1: 9991
0: 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Russian Dub Foundation, un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata e l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

0: Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026

È la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org. La festa di

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondodurto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Hanno Crocifisso Giovanni.

Anno Crocifisso Giovanni, Marlene Kunz, la festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
1: Mi ritrovo con la testa tra...
0: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
1: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo, pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche un...

ammazzato e muori un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. E questo è lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Disgaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa luce mi fa. Yeah. Yeah.

17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente, lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22 nello spazio feste di Via Serenissima

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Ballami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues. Eric Sardinas, 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

E ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.